Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio, compagnie, boutique.

0: si dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colación.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack!
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company, Company Boutique.
4: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Boutique.

Radio Company, domenica sera, dalle 8, butta il telecomando, non rispondere al telefono, spegni tutto. C'è Company Caffè? Il lunedì può aspettare.

Company, domenica sera, dalle 8, butta il telecomando, non rispondere al telefono, spegni tutto. C'è Company Caffè? Il lunedì può aspettare.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Giovane, domenica sera, dalle 8, butta il telecomando, non rispondere al telefono, spegni tutto. C'è Company Caffè? Il lunedì può

Company. Domenica sera, dalle 8, butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè? Il lunedì può aspettare.

0: company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
10: Clap your hands now.
9: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

on Radio Company. Dan Setteria version. L'estate arriva quando

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Andrea, anche se un amore sembra diverso dall'altro, alla fine
9: inizia sempre con un

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta 90 suona la mattina presto su Radio Company. Piano piano stiamo sgranocchiando anche questa settimana. Buona giornata, buongiorno DJ Nick. Mauro Tonello vi sta parlando in questo istante. In arrivo anche in New Year's Dub Work con la voce di Darry Pandy and Feel It. Troviamo anche in Madison Avenue con Don't Call Me Baby e i Powerhouse con Duane Harden con One You Need.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gran bel pezzo questo di Powerhouse. Avete sentito anche Madison Avenue e Nearest Dub Work con la voce incredibile di Darryl Pandy and Feel It. Tra un po' torneremo con gli Art of Love.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: su Radio Company, buongiorno da Mauro Tonello, Sara di Genica. Ripartiamo con Se ti sale per gli Art of Love e subito dopo troviamo anche i Sun Kids con la voce di Chance e Rise Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Voglio

I Sun Kids presenti questa mattina, gran bel pezzo, bello solare, e prima ancora di Art of Love, produzione tutta italiana, se ti sale. Ora ci sono loro, i Fat Boy Slim con Right Here, Right Now e Scuba, What's Up, Daddy.

0: Preso prestito un pezzo di Bonnie Hammer ritrasformato in questo successo anni 90, What's Up Daddy degli Scuba e prima ancora i Fat Boys Slim, pezzo storico, Right Here, Right Now. Da Mauro Torello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la Family, la nostra Carlotta, il nostro Enrico Sisma e poi sempre più affermato il DJ e produttore Ale De Biasi. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali come sempre ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
1: Radio Company con

0: Ma sentite la sofferenza di quando Neo dice Eyes on Mine. Cioè lui sta descrivendo proprio un beautiful monster qui, cioè,
1: sì, tra l'altro Neo vestito di bianco, col cappellino bianco, sì, la giacchetta bianca, col doppio petto.
0: Sì, tanta Neo roba. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Siete collegati con la parte dedicata ai sommersi fino alle 7. E mi piace molto vedere che noi passiamo praticamente dai messaggi della sera precedente a un buona serata, ai buongiorno che ci mangiano già i nostri ascoltatori ancora prima che partiamo. Infatti c'è qualcuno che scrive Neo ed è subito rap, hip hop, R&B vibes, come mancano quegli anni di musica.
2: Buongiorno.
0: Quanto hai ragione, vero. Quanto hai ragione amico mio.
1: Quanto è vero. Poi buongiornissimo a tutti voi, vado a dormire. Bye Jack del Friul.
0: Ciao, ciao, buonanotte. Che bello. Poi c'è qualcuno che ci manda un link di non so che cosa. Sarà qualche
1: Facebook tra l'altro.
0: Sì, posso, lo apro. Ragazzi, è
1: secondo
0: spam.
1: Me non riesce ad aprirlo perché non abbiamo Facebook.
0: No,
1: qua,
0: ma qualcosa si vede, aspetta. Aspetta, è un video. Non comprare un'auto elettrica cinese, il 90% delle aziende fallirà. Guarda, io lo sapevo che c'era del complottismo dietro questo link. Ma
1: ieri hai visto che io, ragazzi, ieri sono capitata in una pagina, dico, non so perché ogni tanto Facebook ti butta dentro questi questi mondi. Ieri sono capitata in una pagina di complottisti. Ti ho anche mandato, forse te l'ho mandato lo screenshot.
0: Devo ancora guardarlo, forse.
1: Allora vediamo.
0: Ce l'hai mandato. Sì,
1: non so se posso leggerlo in radio. Mamma mia. Aspetta,
0: finché tu cerchi, io ti dico solo una cosa. Ragazzi, io ve lo dico anche a Rudy che ha mandato questo link. Mi raccomando, non credete a tutto quello che viene pubblicato su Facebook e sui social, perché non è tutta verità. Perché è un po' come quando 40 anni fa ti dicevano ma l'ho visto in TV, vuol dire che è vero. No, non è detto che sia vero. Bisogna vedere quanto le informazioni sono storpiate, riportate in un'altra maniera. Sai, ci sono sempre convenienze, no? È come se ti dicessero oggi guarda che fa bene all'ambiente il fatto che il diesel sia a 2,04 euro, capito? E tu cosa fai? Ci credi?
1: Perché così usi meno la macchina.
0: Capito? Non è che ci bisogna credere a tutto.
1: Certo, se l'ho trovato, ma non lo posso assolutamente leggere.
0: Okay.
1: Perché riguarda un argomento che è veramente controverso e non è dalle 6:30 del mattino.
0: Sì.
1: Allora, come sempre, amici, si parte così. Innanzitutto con i vostri buongiorno da.
0: Esatto.
1: Abbiamo ormai istituito questo momento. A noi fa molto piacere, intanto per sapere da dove ci si state ascoltando. E poi perché è bello vedere come c'è quella persona che è di là e quell'altra persona che è da tutt'altra parte. Quindi messaggio vocale al 333-2688-688 dicendo buongiorno da, e poi potete anche dirci tutto quello che vi pare piace. Per esempio c'è chi scrive: buongiorno, appena finito di allenarmi finisco la skincare e poi si parte per un'altra giornata pienissima, per fortuna ci siete voi, che brava che ti alleni alle 6 del mattino.
0: Grazie, è sempre bello sentire qualcuno che ti dice per fortuna ci siete voi, come se illuminassimo la vostra vita. Ma ragazzi, noi non facciamo tutto ciò,
1: allora noi diciamo che a stento riusciamo a portare avanti le nostre giornate,
3: ma prendete un'altra aspettativa.
1: Esatto, il mood è sempre un pochino questo.
0: Buongiorno Ale De Biasi,
4: Buongiorno.
0: Non lo so, sei vivo? Ma tu ti fai sentire con i tuoi effetti.
4: È un giovedì silenzioso.
0: Buongiorno da... Perché?
4: Oggi.
0: Allora sappi che io saluto i miei amici con la quale io mi ritrovo della mia classe ogni tot, tra l'altro ogni volta è sempre più in là, porca miseria. Comunque volevo salutare Francesco, Alessandro e Luca. Ieri sera sono tornato a mezzanotte, ragazzi, a casa. Mi sono addormentato a mezzanotte e mezza, quindi le ore che ho dormito sono meno di 5, eppure sono attivo. Questa è una cosa molto strana. Comunque va bene, i vostri buongiorno anche con messaggi vocali, soprattutto con i messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce. Se avete voglia, 333 3268 688, partiamo!

0: Lei è Anastasia, One Day in Your Life. Amici, buongiorno, come state, dove siete, che fate, da dove ci state ascoltando? Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno ragazzi, sono la Lara da San Daniele. È vero, ci tenete tanta compagnia.
2: Ciao Lara. Ciao,
0: grazie.
3: Ma poi ragazzi, Lara è da San Daniele, no, dove fanno il prosciutto.
0: Come la invidio. Io allora, sono felice di non vivere a San Daniele, ragazzi, perché dovete sapere che il mio alimento preferito nella vita è il prosciutto crudo.
3: Allora ragazzi, lo facciamo, ma non lo facciamo come fanno i pischelli che organizzano le pizzate e poi non le fanno. Noi la organizziamo davvero, se vi va, un giorno.
0: La prosciuttata crudata?
3: Sì, non stabiliamo quando, andiamo a mangiarci il prosciutto crudo a Sauris.
0: Però, allora, sì, ma io preferisco il San Daniele che quello di Sauris.
3: Ma non so se vendano anche il prosciutto di San Daniele a Sauris.
4: A me va bene tutto.
3: Ma lo so che tu mangi, tu ti scofani tutto quello che c'è che hai davanti, De Biasi, lo sappiamo. Dai, poi.
0: Ma sappiamo che sei un... Scusa, stavo dicendo che sappiamo che sei una betoniera, ma vai tranquillo.
3: Esatto.
0: Dai, andiamo.
5: Buongiornissimo Radio Company.
3: Buongiorno.
5: Finalmente è iniziato l'autunno. Un saluto da Garda.
3: Oh! Comunque è vero, ragazzi.
0: Da Garda, bellissimo.
3: Da Garda, dal lago di Garda. Ragazzi,
0: stupendo.
3: Ieri non abbiamo detto una cosa noi, che è partito l'autunno. Radio Company. Autunno. Abbiamo anche cambiato l'immagine di profilo su Facebook.
0: Quello sì che ti fa capire che è arrivato l'autunno. Un saluto a Jenny che scrive: buongiorno, sto andando a lavoro dopo un'ora di palestra. E poi c'è chi scrive: buongiorno family da Treviso, centro già operativa, per fortuna ci siete voi a farmi compagnia. Ciao Sonia, baci.
3: Ciao,
0: poi chi
3: baci.
0: C'è?
5: Buongiorno Capo San Piero, Novetta Padovana, Alba alla mia sinistra. Voglio tornare a letto.
3: Però è bello comunque che si veda l'alba. Poi buongiorno da Treviso, io e il mio compagno stiamo andando in ospedale perché ricoverano per induzione al parto.
0: Induzione al parto.
3: Wow,
0: Caterina,
3: presto nascerà il nostro piccolo bimbo. Saluti da Caterina e Giovanni. Allora
0: Caterina, io ti abbraccio perché anche
3: sono
0: stata ricoverata. Non dico niente, ecco, perché anche ho avuto l'induzione. Ti abbraccio tantissimo.
3: Sì, sì,
0: sarà uno spasso.
3: Ti abbracciamo tanto, noi che siamo stati vicini a Carlotta in quelle ore.
0: Però sai che sì. Allora, è che voi siete distanti, però sarebbe stato bello vedervi in quei giorni lì.
3: Io avevo aggiornamenti dal tuo fidanzato, che però è criptico e molto sintetico, e quindi tutto ok.
6: Cosa
3: va bene.
6: Cosa c'è di bello? Ma
3: è
6: ti
3: a
6: prego.
0: Una cosa bella.
3: Buongiorno da Brescia, ultimi chilometri di corsa. Wow, tu sei già partito a correre.
0: Ma che bravi ragazzi, sì. Però così ci fate sentire veramente pessimi.
3: Ciao.
0: Noi altri.
3: Ma sì, noi zero sport. Ciao da Antonio, direzione Colonia Veneta. Poi buongiorno amici di Radio Company, siamo Laura e Mattia, siamo per strada direzione Valcomelico. Noi arriviamo in montagna quando sono tutti a scuola e al lavoro, e così ci restano i funghi. È vero,
4: amici miei, li conosco.
3: Comincia la stagione dei funghi, ragazzi.
0: Bravi che siete, che andati a funghi. Io
3: sì.
0: Mi raccomando, bisogna saperne molto di funghi per andare a funghi.
3: Assolutamente.
0: Ora,
3: sì.
0: Tu dirai, sembra una banalità, ma no, perché è un attimo. De Biasi. Ciao, sì, De Biasi non potrebbe mai andare a funghi, perché direbbe: che carino questo fungo, tutto rosso, adorabile, lo mangio subito. Veleno.
3: E poi?
0: Veleno.
4: Veleno.
0: Sì, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, un po' quella roba lì. Poi buongiorno, vi ascoltiamo da Rottanova di Cavarzere, pronti per andare a scuola.
3: Bello.
0: Cavarzere, se non sbaglio, siamo
3: provincia di
0: Venezia.
3: Padova
0: o Venezia?
3: Cavarzere.
0: Aspetta, io
3: dai,
0: siamo Venezia.
3: Dai, signora Fletcher che parte.
7: Ladies and gentlemen, buongiorno, Cavarzere. Benvenuti. Cavarzere è un comune italiano nella città metropolitana di Venezia.
3: Ah, è Venezia Cavarzer. Pensavo. Va bene ragazzi, allora buongiorno da voi che continuate a mandarci i vostri vocali, oppure scrivendo ovviamente quello che vi riesce meglio. 3332688688. Un disco e poi avete voglia che vi parli di qualcosa?
0: Basta che non sia di relazioni, perché sennò
3: non
0: veramente me
3: relazioni,
0: ne vado.
3: Non è di relazioni ragazzi, non è di relazioni. E
0: vuoi
3: comunque
0: darti,
3: Carlotta,
0: vuoi darci una briciola, un'anticipazione? Come faccio?
3: Si parla di fiabe.
0: Ah!
3: Te l'ho detto che ti sarebbe piaciuto.
0: Ok, allora canzone e poi fiabe. Vabbè, ok.

0: Because I'm happy. Pharrell Williams qui su Radio Company, amici, buongiorno, la family, con tutta la banda di quelli che si svegliano la mattina prima delle 7. E la nostra banda si chiama I Sommersi.
1: E non sono solo persone che vanno a lavoro, no. Sono persone che sì, vanno a lavoro o tornano da lavoro, ma c'è gente che si allena, c'è gente che va a fare cose. Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno amici. Ciao, intanto sono Roberto e sono ciao. In trasferta verso Campo Galliano.
0: Ciao Roby.
2: Strada dalle 5:30 della mattina. Comunque Sisma, ottima l'idea di trovarci tutti assieme, ma vuoi mettere una bella tavolata a Pedamena? Facci sapere.
0: Sono d'accordo, è vero. Un pochino
1: piatto Pedamena, piatto Pedavena, birretta e si vola.
0: Un pochino più vicino di Sauris. Tu ti ricordi cosa ho fatto io a Sauris, Carlotta? Io ho fatto una cosa molto particolare a Sauris. A Sauris c'è una cosa molto particolare oltre al prosciutto crudo.
1: Cosa?
0: C'è la zip line.
1: Però, guarda,
0: la faresti
1: tu,
0: mai la zipline?
1: Ma ne ha, guarda, no.
0: Sì,
1: non è quella zipline. Che tra l'altro Sisma quella roba lì la fa ovunque, non serve andare a Sauris. Cioè la zipline di Sauris,
0: non è vero,
1: ma
0: che
1: quella
0: poi,
1: zipline.
0: Guarda che poi c'è la mia fidanzata che si arrabbia. Allora, la zipline, devo dire, io che soffro di vertigini l'ho fatta molto volentieri.
1: Sì, appunto.
0: Ma sei...
1: L'ho fatta molto volentieri, ma sei appeso a un filo!
0: Sì, lo so. E sei imbragato, ragazzi. È bellissimo, passi sopra il lago di Sauris, è una figata. Io consiglio a tutti di farla una volta nella vita.
1: Io neanche morta.
0: Oh, io
1: dirti.
0: Vorrei ricordarti che De Biasi si è buttato giù col paracadute.
1: No, ma infatti, guarda, allora ti dico, io della zipline posso anche parlare. Di quello che ha fatto De Biasi, non voglio neanche sentire. Lui si è buttato da un aereo.
0: Da quanti
1: ma tu
0: metri?
1: Sei fuori di
3: 6.000 metri.
0: 6.000?
1: 6.000 metri.
0: Dai, tu sei pazzo.
3: Io avevo paura. Comunque è bellissimo. È una cosa che riferisco.
1: No, ok, immagino che sia una roba devastante, bellissima, ma te lo giuro Alessandro, tu mi faccio marchiare a fuoco sulla chiappa, così
0: tu devi fondare il partito dei pazzi. Tu sei pazzo,
1: paurina,
0: sì, paurina.
1: No, De Biasi no,
0: sei pazzo come tutti noi. Biasi, ti butti da 6.000 metri. Io, tu sei quello che il rischio è il mio mestiere. Legalizziamo tutte le droghe.
1: Sì, sentiamo chi c'è.
4: Questa mattina colazione con un litro d'acqua. Non ho più l'età. Ieri sera ho festeggiato il compleanno della mia bimba, 20 anni. Ma chi mi ha ucciso è stato dopo le grappine. Purtroppo
1: le grappine
4: l'età si sente.
0: La grappina, ragazzi, è pericoloso quanto lo sciottino.
1: Sì, perché te la danno in quel bicchierino, tu fai un beverino. A me la grappa ve lo
3: niente, uno sciottino basta.
0: Uno no, De Biasi, non come te che la venerdì te ne bevi quattro di fila. Ti vai al balcone del bar.
1: Sì, De Biasi fai quattro bicchieri fa. No, allora, ragazzi, per me
0: scusa, De Biasi è quello che fa lascia la bottiglia.
1: It's been a long day without you, my friend. E beve dalla bottiglia del bar.
3: Dai, dilla.
0: Dai, di qualcosa dovevi dire, Carlotta.
1: Io stavo lasciando veramente delle cavolate. Quindi allora, possiamo pure andare.
0: E allora potevamo andare.
3: Ma dai.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: C-Come Company. C-Come. C-Radio.

0: Su Radio Company arriva un brano nuovo. Lei è Dito nella Piaga con Miss Italia.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: aveva ragione Sanremo, ragazzi, che il dito della piaga molto molto brava. Miss Italia qui su Radio Company, adesso c'è l'ora esatta.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam,
0: è in ritardo Carlotta.
1: Bam bam bam.
0: Arrivi in ritardo.
2: Miss Italia sai perché? Perché lei si è iscritta a Miss Italia.
0: Davvero?
1: Veramente?
2: Ha fatto la canzone.
0: Non è vero, una fake news di Ale De Biasi come sempre.
1: Le 3, le 7 e 3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Sigla.
1: Buongiorno signori, come state? Sono le 7 e 3 minuti.
0: Cosa vuol dire, scusa, questo? Basta,
1: stavo leggendo, Carlo... c'è.
0: Stiamo facendo radio, ma tu ti rendi conto? Ma da quello. Quella. Quella navicella lì t'ha cambiato proprio, eh.
1: Enrico, posso dire che tu mi tarpi le ali?
0: Sì.
1: Una volta non eri così, eh. Sì.

0: comunque, al di là di tutto, adesso mettiamo il giovedì che non esiste, però dito nella piaga, al di là del fatto di Miss Italia, scusami, il suo album si chiama così e hanno avuto delle grandi polemiche perché non volevano che si chiamasse come il concorso.
1: Sì, questo lo sapevo, ma non come te che hai detto che sei candidata a Miss Italia. Dai, metti il giovedì che non esiste, va.
2: Benvenuti, oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria.
3: Il Sono io?
2: Radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Guarda, veramente, ma sei dispettosa.
0: Sono io. Buongiorno amici, questa è La Family, come state? Dalle 6.30 fino alle 9 del mattino c'è un programma fantastico che si chiama La Family, un programma divertente, un programma per nulla irriverente.
1: Il
0: perché
1: vostro?
0: Noi siamo... Il vostro programma preferito.
1: Sì.
0: Noi siamo un programma per tutta la famiglia, quindi quando guardate la TV, in basso a destra il bollino è verde.
1: Sempre, sempre.
4: L'argomento di oggi sono le fiabe. Allora ci vuole una sigla adatta. Vai Carlotta, cantiamola assieme.
5: A mille tele, nel mio mondo di fiabe da Narral. Venite con me, nel mio mondo fatato per sognare. Non serve il capotino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà.
1: Che bello! Ma sapete che mi commuovo ogni volta che sento le fiabe sonore?
0: A me viene da ridere quando sento questa sigla delle fiabe sonore, perché penso che d'estate io e la mia famiglia facevamo 1200 km per andare giù a Catania in macchina, e mio padre e mia madre si sorbivano 1200 km di fiabe sonore.
1: Sì, che bello. Però secondo me a loro manca un pochino.
0: Beh sì, sicuramente. A mio papà piaceva molto, perché poi
1: vedi?
0: Ancora
1: ma
0: adesso
1: guarda che le fiabe
0: ogni tanto
1: sonore,
0: la canta.
1: Se le riascolti sono anche fighe. Ragazzi, volevo parlare di fiabe perché su ogni fiaba c'è una sorta di insegnamento, d'accordo? Vero o
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo, c'è la morale.
1: Le fiabe
0: sono
1: fatte per darti un insegnamento, poi ci sono quelle proprio anche più corte, c'erano le fiabe sonore che erano lunghe, ma ci sono quelle corte che ti insegnano, tipo io e te, per esempio, Carlotta, abbiamo sempre citato quella del al lupo a De Biasi, perché è una persona che dice bugie, dice fake news, poi... Com'era
0: quando dice una cosa vera nessuno gli crede.
1: La
0: certo.
1: Fiaba di al lupo funzionava così: c'era questo ragazzo che faceva
0: Pierino
1: col pastore, con le pecore, e lui per, non so, per divertimento, per dire una bugia, perché si annoiava, gridava al lupo, allora la prima volta quelli del villaggio tutti quanti allarmati vengono a vedere,
0: sì.
1: La seconda volta uguale, la terza volta uguale, lui ride, alla fine succede che il lupo arriva davvero, va dalle pecore, lui grida al lupo e nessuno gli crede più, capito De Biasi?
6: Dai De Biasi!
1: Le basi.
0: No, brucia quell'effetto.
1: Allora, oggi semplicemente volevo chiedere a voi: qual è la fiaba che vi ricordate, che vi dà quella che vi ricordate di più, con un insegnamento, mm-hmm. no? Che può essere quella di al lupo, può essere quella della cicala alla formica, per esempio. Cioè, la cicala alla formica lo sapete, no? Tu sai com'è quella della cicala alla formica, De Biasi?
7: Se me la spieghi, forse sì.
1: No, ma De Biasi, ma tu non puoi sapere.
0: C'era una volta una cicala. C'erano una volta una cicala ed una formica.
1: Vai.
0: La formica, sempre laboriosa, faceva. Mentre invece la cicala passava tutta l'estate a cantare. E di giorno cantava e di notte cantava. E nel frattempo la formica era sempre che lavorava. Poi ad un certo punto arrivò l'inverno. E quando arrivò l'inverno, la formica, che aveva lavorato tutta l'estate, si trovò la sua casetta con tutto il suo cibo messo da parte giorno dopo giorno, mentre la cicala, che aveva cantato per tutta l'estate, non si trovò nulla in cui, nessuna casa in cui proteggersi e neanche niente da mangiare, perché aveva passato tutta l'estate a cazzeggiare.
1: E cosa successe poi?
0: Morì.
1: No, aspetta, prima andrò a bussare dalla formica.
7: E poi muore.
0: Perché poi alla fine
1: no, perché lei poi bussò alla formica e le chiese se poteva ospitarla, perché la formica aveva
0: lavorato. E la formica, sai cosa aveva? Gesto dell'ombrello. Voglio cantare.
1: Per esempio, altre fiabe che vi ricordano, per esempio, l'insegnamento è quella di Cappuccetto Rosso.
0: Sì, il tre porcellini. Ma il cappuccetto rosso qual è l'insegnamento che devi ascoltare? Sì, intanto devi ascoltare la mamma.
1: Sempre non fidarsi troppo subito
0: degli sconosciuti.
1: Degli sconosciuti, c'è quello che ti lascia.
0: Poi cos'altro c'è?
1: Ma che cosa sta succedendo?
0: Non riesco a parlare perché c'è Beyoncé in sottofondo.
1: Ci hai sconcentrato totalmente con il beat di Michael Jackson.
0: Sì. Senti che roba. Incredibile, eh?
1: Senti che sound.
0: Ma chi se ne frega delle fiabe, ragazzi?
1: Ma infatti, ragazzi, era il 1983. Anno di nascita del sottoscritto. Sarà mica una coincidenza? Assolutamente no.

0: insegnamento. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri vocali, ma gli ultimi due giorni, le ultime cartucce da sparare per quanto riguarda il disco da cantare ad alta voce che scegliete sempre voi. Attenzione, perché anche oggi abbiamo scelto dei classiconi proprio che...
1: Sì, portate pazienza, ma come dicevamo, ultime cartucce, quindi ci teniamo a scegliere questi brani, perché poi chissà quando li riascolteremo.
0: Esatto, quindi potete scegliere tra uno o due. La canzone numero uno è questa. Jack. Carlotta.
1: Mamma, mi devo riguardare Titanic, ragazzi, c'è poco da fare.

0: 688688, quindi per scegliere tra uno o due.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family.
2: Spot. Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Aspetta che fa il cutino. Whitney Houston, I Will Always Love You. Buongiorno amici, questo è il disco
1: Buongiorno.
0: Che avete scelto di cantare ad alta voce.
1: E ha ragione Fulvio dicendo che con questa canzone si chiude un'era. Vabbè, adesso Fulvio,
0: ciao, disco da cantare ad alta voce. È stato un onore.
1: Sì, torneremo,
2: Raga, domani dobbiamo spaccare
1: comunque ragazzi.
0: Ah, che cosa scegliamo domani? Scusatemi.
1: Ragazzi, non lo so ancora, se volete ascoltatori, proponete un disco per domani che sarà l'ultimo.
0: Sarà l'ultimo, quindi sparatela alta.
1: Voi non potete immaginare che cosa abbiamo preparato dalla settimana prossima per voi, perché secondo me sarà...
0: Sì, esatto.
1: Divertente. Cambieranno un sacco. Cambieranno un sacco di cose.
0: Ragazzi, sapete come si dice? Ma cambia, come se cambia.
1: Allora, ragazzi, parlavamo di fiabe prima, perché c'è sempre una fiaba che vi lascia un insegnamento. Ma se si vogliono aggregare anche i più piccolini che oggi stanno ascoltando delle fiabe, perché oggi comunque gira e rigira sono quelle, ma magari viste in chiave moderna, tipo con Peppa Pig.
0: Poi comunque ogni libro, per esempio i libri per bambini, magari sono delle fiabe che comunque alla fine hanno un insegnamento, hanno una morale.
1: Sì, scusami,
0: stavo parlando con te.
1: No, scusami, mi sono perso. Oh, è successo anche a te di perderti delle lettere. No, stavo guardando. No, scusa, è arrivato il messaggio di Fabio che ha chiesto Ross Ballard Voices per domani, che è sempre quella che chiede sempre. Lui non cambia mai.
0: Mettiamogliela.
1: Ma sul sicuro, non cambia mai. No, scusa, volevo dire, non ho capito cosa hai detto.
0: Sì. Allora, ho detto che tu stavi dicendo delle fiabe per bambini. I libricini per bambini che raccontano delle fiabe spesso hanno poi una morale, perché spesso raccontano, cioè non è che raccontano storie a caso, raccontano storie che poi possono dare un insegnamento, tipo quella del pesciolino con le lische tutte d'oro che tutti le vogliono, gliele chiedono e lui alla fine si sente... Allora, io seguo una influencer che si chiama Giulia Valentina, no? E lei racconta che spesso si trova a leggere libri ai suoi figli e si fa un'idea del libro che sta leggendo, perché noi che siamo adulti e leggiamo i nostri figli, ad un certo punto siamo magari un po' critici con quello che stiamo leggendo. Lei raccontava questa storia di questo pesciolino. La storia è questa: il pesciolino si sente un emarginato perché lui è tutto sbrilluccicoso.

0: ok? Sì. E si sente un emarginato, dice: oh, nessuno amici, nessuno vuole stare con me perché sono troppo bello, ok? Tutti gli altri pesci vanno lì, gli dicono: mi dai una delle tue lische che sono bellissime, me ne dai una. Lui dice sempre di no e non ha amici. E ad un certo punto inizia a togliersi queste lische, a condividerle con gli altri, e finché non rimane senza, rimane un pesce come tutti gli altri, però pieno di amici. A volte le fiabe per bambini possono anche avere, secondo me, una morale che non è troppo bella, perché in questo caso cosa insegni? Insegni che se ti togli quella cosa speciale che ti rende speciale, ti fai amico alle altre persone.
1: È vero, quindi piacere a tutti gli altri. Vero questo, bello. È un po'... ci assomiglia, perché qualcuno ci ha mandato giustamente dei messaggi, all'anatroccolo del cigno, però lì era l'inverso, cioè l'anatroccolo si sentiva brutto, era diverso da tutti gli altri, lo criticavano e poi è diventato un bellissimo cigno.
0: Sì, cioè, nel senso,
1: è diversa da sempre,
0: però, vedi, non è che sempre hanno degli insegnamenti.
1: No, vero.
0: Cioè, a volte tu dovresti insegnare a tuo figlio che se non è bellissima come, o bellissimo come tutti gli altri, è bellissimo lo stesso, capito?
1: No, che non è bellissimo, che è diverso dagli altri, semplicemente.
0: Sì, no, in questo caso che si parlava di bellezza, però, cioè, non c'è, boh, non lo so.
1: Sì, a volte è vero, non danno un insegnamento giusto. Comunque, la domanda era rivolta proprio a voi, se avete una fiaba preferita e quella che magari vi piace di più, che vi ha lasciato un insegnamento, che può essere, come abbiamo fatto prima l'esempio, quella di Cappuccetto Rosso, oppure...
2: La fiaba che mi colpì di più quando ero piccola è stata La piccola fiammiferaia. Che cosa mi ha insegnato? Oppure ero già incline io e questa fiaba ha rafforzato questa mia inclinazione a non girare gli occhi se vedo qualcuno che ha bisogno di una mano, ecco. Quindi questa è, diciamo, la morale che ho trovato io in questa fiaba, per niente, ma proprio per niente allegra.
1: No.
0: Sì, tra l'altro la non sarebbe proprio una fiaba per bambini. E effettivamente, comunque, vedi che bello, mi piace, un insegnamento molto bello.
1: Sì, poi c'è la fiaba della tartaruga e la lepre. Insegnamento: la costanza batte l'arroganza, determinazione, impegno costante permettono di raggiungere grandi traguardi, mentre la presunzione, l'eccessiva sicurezza di sé portano al fallimento. Oppure ti facevo l'esempio del fuori onda della fiaba dello scorpione e della rana.
0: Sì, posso dirti una fiaba terribile.
1: Ma non è terribile, è un insegnamento che secondo me serve nella vita a far capire che se tu sei di natura così, le persone, se sono di natura così, fanno fatica ad essere differenti, no? La conosci tu, De Biasi?
3: No, mai sentita.
1: La fiaba della rana e dello scorpione è la rana e lo scorpione che si trovano in riva ad un fiume, c'è un incendio, devono andare dall'altra parte del fiume, la rana sa nuotare, lo scorpione non sa nuotare, lo scorpione chiede alla rana di poter salire su di lei per attraversare il fiume, però la rana dice: ma no, ma tu mi pungi, e invece lo scorpione dice: ma no, io non ti pungo, anche perché se ti pungo affoghiamo insieme. A quel punto la rana si convince, cominciano a nuotare a metà del fiume.
0: Allerta spoiler!
1: Sì, lo scorpione punge la rana. E la rana, affogando, dice: ma lei mi hai distratto!
0: Comunque alla fine la rana e lo scorpione muoiono entrambi, penso.
1: Sì,
0: un po'.
1: Ma perché la rana dice: ma perché l'hai fatto? E lo scorpione risponde: è nella mia natura.
0: La storia è una storia devastante.
1: Non è vero.

0: Time, All City e Carly Rae Jepsen. Piccola pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
0: Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, di Wurstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Sta gira, buongiorno amici, siete su Radio Company e come sempre puntuale a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, amore e lavoro si intrecciano oggi, troverete passione e stabilità insieme, siete un mix esplosivo voi ma anche le vostre emozioni e poi ci si mette di mezzo anche il successo professionale, quindi godetevi questo momento fantastico. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Sono Clevis, posso giocare?
0: Toro, l'amore non si spezza ma ci sono delle novità in arrivo, quindi preparatevi ad abbracciare l'ignoto e ad una certa divertitevi. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
4: Un po' lunghi oggi, eh?
0: Gemelli, incontri piccanti grazie a Venere. Comunicate con il cuore e spegnete le incomprensioni. Sfigometro meno 19, rotometro 90%.
5: Ehi, piccola, do you want this gonna wanna?
0: Cancro, tocca a voi, le parole possono ferire, ma il recupero in amore è possibile. Non scambiate le pungenti battute per degli affronti. A questo punto, se potete, se vi va, riavvicinatevi. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
6: Ciao ragazzi, sono la Manuela.
0: Leone, pensate in grande, le stelle vi danno uno sprint interessante, preparatevi per il successo e approfittate di questa generosità. Sfigometro meno 19, rotometro 95%.
7: Ok, Garro.
0: E poi Vergine, il cuore è in ripresa, lasciate andare le tensioni passate e abbracciate la serenità. Nuovi incontri all'orizzonte, ci saranno dei dialoghi interessanti. Sfigometro meno 17, rotometro 84%.
8: Signori e signori, il grande ma

0: spigometro.
1: Bilancia, è il vostro turno. Venere svela verità nascoste. L'amore invece ha bisogno di chiarezza. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
2: Ma quanto parli, Carlotta?
1: Oh, scusami, sai, Scorpione, dopo i dubbi sul lavoro usate l'intuito, cercate di non cedere alla sfiducia. Potrete ricevere delle buone notizie. Vediamo come va. Sfigometro meno 17, rotometro 75%.
2: Che sonno!
1: Sagittario, evitate sforzi, curate voi stessi con dei rimedi naturali, lo stress è sicuramente alimentato dai problemi, rilassatevi se potete. Sfigometro meno 14, rotometro 26%.
2: Vai Carlotta, che tardi!
1: Capricorno, andiamo allora. Capricorno, uscite allo scoperto, trovate il coraggio di confessare i vostri sentimenti, le sorprese in amore poi sono dietro l'angolo. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
3: Buongiorno.
1: Acquario, evitate di fare il bastian contrario sempre, soprattutto in amore, la serenità è in gioco, mantenete la calma per non allontanare il vostro partner. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
4: Ma certo.
1: E poi pesci, lavoro che richiede massima concentrazione, problemi familiari che possono distogliere l'attenzione, sviluppate nuove idee. Sfigometro meno 13, rotometro 30%.
2: Valeria, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e
1: dai.
2: Basta.
1: Sì. Uno, due, tre.
5: Sagittario.
1: Cosa ha detto Ale?
6: Scorpione.
1: No.
5: Bilancia! Ma io no. Il Sagittario non era giusto.
1: No.
5: Ok, Ariete!
1: Sì, Ariete.
5: Ah!
7: Hai guardato?
5: No, se avessi barato avrei detto.
7: Guardami
5: come...
7: negli occhi.
5: Guardo degli occhi, non ho barato. Guarda, avrei detto come prima.
7: Perché stai chiudendo le palpebre?
5: Perché si sbattono le palpebre?
1: Stai chiudendo le palpebre, Enrico?
5: No, le sto sbattendo come fanno tutti gli esseri umani.
1: Enrico, non sbattere le palpebre.
5: Va bene. Sentite, devo fare una cosa. Devo fare. Siccome ieri sono stato a casa dei miei amici e hanno i ragazzi che ascoltano noi la mattina finché vanno a scuola, volevo salutare Tommaso e Francesco. Ciao! E
1: ciao
5: Valentina,
1: ragazzi, grazie.
5: Ascoltano sempre la Family. Un bacione, un abbraccio grandissimo. Che facciamo?
1: Ma considera che praticamente è tardissimo. Secondo te che cosa potremmo fare?
7: Con un po' le mani si alzano al cielo.
5: Grande Mauro,
1: ma
5: grazie.
1: Scusatemi, le mani toccano il cielo con una mano?
5: Le mani che toccano il cielo con una mano, sì.
1: Ah, ok, perfetto.
5: Non abbiamo mai capito che cosa volesse dire, ma...
1: nessuno l'ha... sì.
5: Va bene, ragazzi, è arrivato anche oggi. Però mi piace troppo il tango,
1: che
5: ragazzi.
1: Che palle, Enrico.
5: Lasciatemi, dai, è arrivato il momento del disco alza volume di oggi.
8: Ora, alza il volume.

0: Qualità questa, ragazzi, qualità.
1: Un po' lunghi oggi, eh?

0: Trainspotting 1996. Underworld, Born Sleepy. Potremmo andare avanti così, vero? Io e te, Ale De Biasi, con questa cassa sotto che va in quattro quarti, bellissimo. Il disco alza volume di oggi.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tutta la vita.
1: Casini, Marrakesh e Guè alle 8 e 4 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso a New York per Xi Jinping ricevuto da Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. L'omologo americano ha parlato di un incontro breve ma piacevole. Ieri il duro intervento di Pezeshkian, il presidente degli Stati Uniti, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha protestato il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata e promettendo massima resistenza ai bulli. Il commento del ministro degli Esteri italiani.
4: L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, per difendere le proprie posizioni. Usare la parola terrorismo, insomma, non è che...
3: Calcio infine, vigilia del debutto dell'Italia Nations League domani sera a Roma. La nazionale di Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Oggi altre quattro partite.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Bye.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Gel, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e si sta per giocare con il Kentucky, tra l'altro penultimo giorno in cui si potrà giocare dalla prossima settimana, nuovo gioco, ma nel frattempo c'è con noi Federica dalla provincia di Vicenza. Ciao Federica.
1: Ciao Federica, buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Abbastanza bene, dai, un po' agitata, ma non importa.
0: Ma come agitata? Ma figurati, dai.
1: Allora, facciamo così, sì. Mettiamo la sua agio così, chiacchierando. Che stai facendo, Federica?
2: Sto andando al lavoro.
0: Dove lavori? Che fai, se possiamo chiederti?
2: Lavoro come impiegata su un'agenzia.
0: Ok.
1: Okay. Ma ti piace il tuo lavoro? Sei contenta?
2: Sì.
0: No, ma aspetta. Ok. Aspetta, lo dici perché ti stanno ascoltando i titolari? Oppure...
2: No, figurati, è un lavoro che mi piace.
0: Ok.
1: Ok, sì. Però vabbè, preferiresti essere le Maldive, lo capisco.
0: Beh, certo, come tutti.
2: Ammetti, a confronto due cose opposte proprio.
1: Va bene. Lo capisco.
0: Federica, si gioca, tu conosci questo gioco?
2: Sì, lo sento la mattina quando vado al lavoro, mattina. Come ora.
0: Bene, quindi sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo, se sbagli si torna indietro, quindi prenditela pure con calma e vai tranquilla.
2: Vediamo,
0: dai, mettiamo la sigla. Brava Federica, che ti sei schiarita la voce, mi piace questa cosa, proprio ti sei messa impostata, brava, adesso si parte al mio 3, sei pronta?
2: Sì.
0: 1, 2, 3. Don't Stop Me Now, The Beatles o Queen?
2: Queen.
0: Se telefonando, Mina o Ornella Vanoni?
2: Vanoni.
0: No, Don't Stop Me Now, The Beatles o Queen?
2: Queen.
0: Se telefonando, Mina o Ornella Vanoni?
2: Mina.
0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti o Tiziano Ferro?
2: Eros Ramazzotti.
0: All of Me, John Legend o Sam Smith?
2: Legend.
0: Wonderwall, Blur o Oasis?
2: Oasis.
0: Wrecking Ball, Katy Perry o Miley Cyrus?
2: Katy Perry.
0: No, Don't Stop Me Now, The Beatles o Queen?
2: Queen.
0: Se telefonando, Mina Orden Lavannoni?
2: Mina.
0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro?
2: Eros Ramazzotti.
0: All of Me, John Legend o Sam Smith?
2: John Legend.
0: Wonderwall, Blur o Oasis?
2: Oasis.
0: Wrecking Ball, Katy Perry, Miley Cyrus?
2: Miley Cyrus.
0: Luce, Laura Pausini e Elisa.
2: Elisa.
0: Buoni o cattivi, Vasco Rossi, Gianna Nannini.
2: Gianna Nannini.
0: No! Buoni o cattivi di Vasco Rossi. No!
2: Non ho capito bene, sinceramente.
0: Ok. Allora, ci dispiace, ma non puoi portarti a casa la company bag. Mannaggia, siamo gli ultimi giorni.
2: Mannaggia, vabbè, dai.
1: Vabbè, guarda,
2: noi un po'.
1: Sì, esatto. Almeno dai, se state in diretta con noi, comunque faremo un altro gioco, potrai giocare a quello. Va bene,
0: esatto,
1: Federica?
0: Esatto.
2: Perfetto, grazie mille.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Buon lavoro.
2: Ciao. Buona giornata, ciao.

0: questa è Whisper, siete su Radio Company, state ascoltando la Family. Adesso è arrivato il momento di collegarci con i nostri amici di Trebi Meteo, perché cerchiamo di capire che succederà nei prossimi giorni. Buongiorno Daniele Berlusconi.
1: Buongiorno la Family, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Benvenuto. Allora Daniele, grazie. Che ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, intanto un po' di autunno, almeno dal punto di vista delle temperature in questi giorni, visto che questa mattina ci siamo svegliati comunque con valori minimi che sono scesi anche vicino ai 10 gradi, insomma, sulle zone pianeggianti, quindi almeno da questo punto di vista l'equinozio di ieri ha fatto il suo lavoro, insomma, ci ha riportati almeno da questo punto nel campo autunnale. Anche se poi dal punto di vista meteo, ecco, in verità le piogge rimangono ancora abbastanza lontane, almeno per una settimana dall'Italia, almeno dal nord, perché siamo in presenza di queste correnti da nord, quindi correnti comunque fresche, che però vanno a interessare poi principalmente le zone adriatiche del centro-sud e le regioni meridionali, quindi anche, ecco, nelle prossime ore transiteranno queste velature, nuvole alte, magari nel pomeriggio saranno anche abbastanza spesse, che però non porteranno grandi conseguenze. Forse a fine giornata qualche locale fenomeno sulle Alpi orientali, specie quelle friulane, anche qualcosa sulla Venezia Giulia, e poi però, ecco, sul resto del nord, forse la Romagna questa notte, la prossima notte vedrà qualche piovasco, e poi domani, insomma, soltanto il centro-sud, quindi il nord rimarrà al momento ai margini, però con queste temperature abbastanza bassine, l'aria fresca, almeno fino a sabato, manterrà le temperature sotto i 23-24 gradi come valori, nei valori diurni, e appunto le minime scenderanno sotto i 15. E poi però la domenica torna a rimontare l'anticiclone, quindi da domenica all'inizio della prossima settimana, insomma, si torna poi nuovamente sopra media con queste le temperature che torneranno nuovamente sopra i 25, probabilmente anche verso i 27-28 gradi, quindi ancora un clima tardo estivo ci aspetta all'inizio della prossima settimana.
2: Perfetto, grazie. Bene. Mille Daniele, buon lavoro.
0: Buon lavoro, grazie a te.
1: Ciao,
0: Daniele.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, come, anche,
2: che bravo De Biasi, pensavo che ci facessi lo scherzo neanche oggi.
1: Perché lo fa sempre a te, a me no, non si azzarda.
2: Ah, comunque no, perché poteva. Questa è al lupo, signori. Eccola qua.
1: Buongiorno, amici. Questa
2: buongiorno.
1: Si parla di fiabe, le fiabe che vi sono rimaste in testa, insomma, quelle che vi hanno anche un po' segnato, magari, che vi ricordate ancora. Quelle anche in maniera un po' a volte. Che ti angosciante, sì, angosciante.
2: Tipo quello che dicevo io di cos'era, barba blu, barba scura, sì. Non mi ricordo, sentiamo chi c'è.
3: Ciao Company, beh, la fiaba che hai appena raccontato del pesciolino, raccontata così, sì, dà quasi l'idea di favorire gli scrocconi. Però se la racconti in maniera diversa, il pesciolino regala le sue squame, non rimane senza, ma continua ad avere le sue, puoi tranquillamente dire che i propri doni, se li tieni per te stesso, non servono a niente. Se invece li condividi, certo, con gli altri, creano qualcosa di più bello e di più grande. Insomma, tante volte nella narrazione orale magari si perdono anche questi passaggi.
2: Ma certo,
3: modifiche involontarie che potrebbero anche cambiare completamente il significato.
1: Ma infatti io la chiave di lettura che ci avevo dato era quella che ha dato lui, cioè se tu
2: doni
1: un po' agli altri quello che possiedi, alla fine ti circondi di persone, cioè nel senso invece di rimanere solo e tenere tutto per te. Forse si trattava anche di gelosia, avidità, no? Forse?
2: Sì, ma così come la condivisione ti aiuta a invece, cioè sì, certo, tenerti le cose solo per te, te le godi solo tu, invece con gli altri te le godi anche con gli altri. Però sai, nella testa di un adulto ti fai più ragioni su tanti aspetti, no? Certo. Sulle sfaccettature che può prendere una storia. Poi sentiamo chi c'è.
4: State citando parecchie favole dei fratelli Grimm.
2: Beh,
4: ricordo,
2: certo,
4: che i fratelli Grimm erano dei cantastorie che giravano in Germania, più che altro Europa centrale, nord centrale, alla ricerca delle leggende, dei miti, eccetera eccetera, del territorio, per trasformarle poi in qualcosa di scritto. Logicamente alcune erano talmente cruente che sono state un po' romanzate, vedi Biancaneve, vedi Barba Blu e via dicendo, c'è sempre un fondo di verità, per cui quelle favole lì non sarebbero proprio per bimbi,
2: bambini.
4: Logicamente le trasposizioni che poi ha fatto anche Disney sono riuscite a dare quella parvenza di, appunto, sogno che tutte le favole meritano.
1: Scusami Carlotta, a proposito di questo, tu l'altro giorno mi hai mandato un reel della storia di Dumbo, che in realtà è una storia straziante.
2: Non solo, il cartone di Dumbo non è solo straziante, è straziante perché è una cosa terribile.
1: Non è per bambini.
2: No, perché poi nella storia di Dumbo si toccano dei temi molto seri. Per esempio cioè l'elefantessa non riceve un bimbo, mentre tutti gli altri lo ricevono. Lei non riesce a riceverlo. Poi quando arriva questo Dumbo succede quel che succede. Ma ci sono anche delle scene molto angoscianti in Dumbo,
1: vero,
2: tipo quando va nello tipo in questo, viene legata a letto e ci sono questi elefanti rosa che girano intorno.
1: Ma no, cosa ci hanno fatto vedere? Cosa ci hanno fatto vedere da piccoli a noi?
2: Ma voi avete mai visto Fantasia?
1: No.
2: Fantasia è quello là con Topolino.
5: Energia.
2: Che suona.
5: Fantasia.
2: Era un'altra roba, vabbè, però.

0: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
0: Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un
2: su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

0: Ma buongiorno Vivi.
1: Buongiorno, ciao. Hello. Ragazzi. Hello.
0: Come
1: dai.
0: Va?
1: Bene, questo freschettino la mattina, però sì. Ragazzi,
0: non
1: è arrivato.
0: Non ti vediamo più con le con la schiena fuori, con le gambe fuori.
2: Beh, insomma, vabbè, Viviana, Fredo,
1: sì,
2: sembra di
1: certo
2: no, ma anche
1: sì,
2: lei.
1: Dai, a un certo punto.
0: No, certo.
1: Vorrei essere come le star che a dicembre, no? Sì. Super scollate agli eventi. Mi
2: beh, tipo la Milano Fashion Week.
1: Mamma,
2: Viviana,
1: che
2: loro
1: facendo.
2: Che ridere. No, loro le temperature non le sentono. Sai che se sei a un certo livello non senti proprio
0: no,
2: la temperatura.
0: Ma poi per apparire bisogna soffrire.
1: No,
0: ma
1: secondo me più soldi hai, meno freddo hai.
0: Ah,
1: è così
0: che sia quello.

0: Sisma.
1: Grazie Carlotta, a domani.
0: Sono le 9 in punto. Ciao. Grazie.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Company Breaking News. All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, la posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen in Cina le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste. Nel doppio la collaudata coppia RA Anni Paolini. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano.
11: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Girl su Radio Company. Allora, stiamo parlando dell'orario in cui ci sediamo a tavola la sera, perché cambia, c'è una sorta di fuso orario in Europa, eh? Mangiamo veramente ad orari diversi, ma anche in Italia, tra nord e sud, ve lo garantisco. Io mangio prima adesso che mi sono trasferita al nord rispetto a quando ero a Roma, perché a Roma prima delle 20:30 è difficile. Sì, c'è chi mangia anche alle 8, però è abbastanza raro. Allora, sentiamo i matti del mattinè, vai.
1: Ciao Company. Ciao. Allora, noi, io e la mia famiglia, che sia per lavoro o che sia anche durante il weekend quando non si lavora, non prima delle 20.
0: Ok, non prima delle 20, quindi mi siete un po' portoghesi, perché in Portogallo, secondo questa mappa, cioè la mappatura della cena in Europa, si mangia alle 19:59, ovviamente è una media, che scattano alle 19:59, non un minuto prima, non un minuto dopo, tutti siete a tavola nello stesso momento, che è una coreografia. No, mediamente l'orario è quello in Portogallo. E poi...
2: Ciao Viviana, ciao. Roberto Vicenza. Sì. Oggi a 55 anni cerco di mangiare e mi impegno per cercare di mangiare tra le 19:15 e le 19:30, perché se mangio troppo tardi poi dopo passo la notte col cinghiale seduto, ecco, sullo stomaco.
0: In
2: purtroppo
0: effetti
2: è così. Ciao.
0: Ciao, no, non bisognerebbe andare a letto subito dopo aver mangiato, no? Perché ti rimane tutto sullo stomaco, non digerisci bene. Però anche mangiare troppo presto, secondo me, boh, perché poi magari a un certo punto della notte ti viene la fame chimica, hai il buco nello stomaco. Comunque tu mi sei un po' portoghese, un po' polacco, perché in Polonia si siedono a tavola alle 19:02. Mamma mia, c'è chi lo fa ancora prima. Vai, sentiamo altri
3: Ciao,
0: matti.
3: Ciao, sono Alessandra da Mestre.
0: Ciao.
3: Noi mettiamo presto, 7:30.
0: Anche voi.
3: Dipende, massimo 7:15. Comunque okay. 7:20, 7:30, mangiamo presto, perché poi magari facciamo una passeggiata di 2 chilometri quasi tutte le sere.
0: Bravi.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a tutti. Beh, per me quello è l'orario aperitivo, è sempre stato. Vi dico solo che nei Paesi Bassi si mangia alle 18:08. Ragazzi, ma a me sembra un po' tanto presto. No, magari c'è qualcuno di voi che mangia a quell'ora per motivi, che ne so, di lavoro, perché si sveglia molto presto la mattina, quindi va a letto presto. In Spagna alle 20 e

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Allora, stiamo parlando dell'orario in cui ci mettiamo a tavola la sera, perché in Europa non mangiamo tutti alla stessa ora, ma neanche in Italia, perché sto sentendo voi e vi posso garantire che al centro-sud mangiamo molto più tardi. In Finlandia cenano alle 17:17 di media, sì, mentre noi facciamo aperitivo, come dicevo prima, cioè rispetto agli spagnoli e rispetto anche a noi romani che ceniamo di media non prima delle 8:30, ma è presto, le 9 secondo me. Secondo me la media è le 9, è veramente un fuso orario, cioè ci sono tante ore di mezzo. Sentiamo voi.
1: Viviana, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ora di cena, fra le 7:00 e 7:30. Quello è l'orario, non prima. Sì, di inverno che d'estate. 7:00, 7:30 massimo.
0: Vedi, più o meno state tutti così. E ancora, dai, sentiamo un altro matto o matta del mattino.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona
2: giornata.
0: Noi la
2: sera di solito ci sediamo a tavola dalle 7:00 alle 7:30 e finito a mangiare una bella passeggiata col cane, così si digerisce.
0: Che bravi, perché così hai tempo, in effetti, se ceni troppo tardi, poi magari sei stanco, non hai neanche voglia di uscire. E anche quanto dura la cena cambia parecchio in base al paese. Secondo voi, dai, fate una stima, vi piace stare a tavola? La seduti con tutta la famiglia, chiacchierare, oppure è una cosa veloce, è una roba che dovete sbrigare, cioè non è proprio una cosa conviviale nella vostra famiglia, o magari siete da soli, quindi cena, divano, Netflix. Se vi va, ci dite anche questo con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
3: All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, la posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen, in Cina, le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste. Nel doppio la collaudata coppia Errani Paolini. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura.
10: Company Disc.

0: Life in Technicolor su Radio Company. A che ora ceniamo? No, perché uno dice magari vabbè, ma che problema c'è, ognuno cena all'ora che vuole. In realtà a che ora si mangia? È anche un libro di Alessandro Barbero, che è uno storico amatissimo in Italia, seguitissimo per molti, un guru, ormai un divulgatore, e appunto ci ha scritto un libro, quindi qualcosa vorrà dire. È una questione anche culturale e anche sociale, perché in base alle epoche è cambiato molto l'orario, si è spostato sempre più tardi, anche per differenziarsi tra classi sociali e per far vedere che c'era una differenza anche su quello. E poi diciamo che gli orari in cui mangiamo scandiscono la nostra giornata, quindi secondo me ha un significato per ognuno di noi. Allora sentiamo i matti del mattinè. A che ora cenate?
1: Buongiorno. Quando i bimbi sono a casa da scuola, le vacanze estive, 8. Adesso che tutto è ripartito, scuola, asilo, entro le 7:30, insomma 7:40, in modo che per le 9:30 sono già a nanna.
0: Tutti a letto alle 9:30, vabbè, finché sono diciamo piccolini è assolutamente comprensibile. Dai, sentiamo altri matti.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Io penso che sia molto soggettivo, tipo noi abbiamo due bambini e due ragazzi, una di 9 e uno di 13 anni, sì, che si svegliano molto presto per andare a scuola, tipo le 6:30, quindi abbiamo l'esigenza di cenare alle 19, massimo 19:30, okay. Mentre mio cognato con due bambine che non ha orario proprio per cenare, che sia alle 21, che sia alle 22, che sia alle 20.
0: Anarchia totale.
2: Non so, penso sia una cosa molto soggettiva, ecco.
0: Sì, è soggettiva, ma come dicevamo è anche culturale, perché appunto in Finlandia cenano alle 17:17. Ci scrive anche un matto del mattinè: vivi, mi è capitato spesso di andare per lavoro in Svezia, cena ore 17:30, neanche aperitivo, era proprio merenda. Vabbè, ma si può invertire, cioè si cena alle 5:30 e poi l'aperitivo a un certo punto si fa alle 9, no? O io farei così.
3: Buongiorno Vivi.
0: Ciao.
3: Beh, allora noi ci sediamo a tavola verso le 7:30, perché comunque dobbiamo mettere a letto la piccola abbastanza presto.
0: Okay.
3: Però un piccolo aneddoto: quando ero giovane io mi ricordo che si mangiava alle 6:30 di sera.
0: Mamma mia.
3: Si guardavano i film, quel che era, perché erano alle 8 di sera e massimo
0: invece
3: alle 10 eri a letto. Quella era vita per me, quella di adesso.
0: A me piaceva così. Adesso i film, ma anche i programmi televisivi, iniziano sempre più tardi, alle 10:15. Oh, si lavora la mattina.

0: casa di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi, eh sì, come quello di Lady Gaga. L'abbiamo ritrovato su Radio Company, ci piace anche molto. Beh, devo dire che Cremonini spacca negli ultimi anni, in particolare va fortissimo. Allora, sentiamo voi a che ora cenate, perché abbiamo fatto un po' una mappa, siamo andati in giro per l'Europa e abbiamo scoperto che davvero gli orari sono diversi. I finlandesi, ma anche gli svedesi, quelli che cenano prima intorno alle 5:30 del pomeriggio, cioè vabbè che lì è buio sempre, quindi forse sarà per quello che non si rendono conto, a un certo punto si stufano, oh, sappiamo che fare, sai che c'è, mangiamo. Noi invece che abbiamo luce fino a tardi, insomma almeno l'estate, mangiamo anche più tardi. E i portoghesi, gli spagnoli come noi chiaramente, non prima delle 20:30, no, 20:59. Sentiamo.
1: Vivi, buongiorno.
0: Ciao. Carica.
1: Noi ceniamo tra le 20 e le 20:30, perché lavorando in negozio, quindi saluto tutti i commessi.
0: Salutiamoli.
1: Prima di quell'ora non si mangia.
0: Certo.
1: Ciao ciao.
0: Ciao. Perché chi lavora fino a tardi, effettivamente ci sono tante persone che magari alle 19:30 sono ancora in negozio, sono ancora a lavorare, quindi pur volendo prima non possono mangiare, non riescono. C'è Caterina che scrive: iniziano i film sempre più tardi, io non riesco mai a vederne la fine, mangio alle 7 e massimo alle 10 sono a letto, perché la mattina mi devo alzare alle 6:30. E infatti, no, ma questo è un problema un po' comune, perché vedi, le persone comunque al nord Italia cenano presto, vanno a letto presto, quindi come fanno a vedere il film? È già un problema per noi che magari mangiamo più tardi, perché comunque iniziano davvero in tarda, è praticamente una seconda serata. Se ceni tardi, poi che lavi i piatti eccetera, ti ritrovi con la moglie cotto alle 22:30 e non riesci neanche a raccontarti la giornata, Stefano. Anche questo è vero, perché magari uno dopo cena è il momento in cui chiacchiera un attimino, si fa due carezze, due coccole, si racconta quello che è successo. Se ceni troppo tardi, poi c'hai sonno e quindi ciaone.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Danzeteria, il nostro successo del presente e del passato di Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

Sheeran, Overpass Graffiti su Radio Company. Ed Sheeran che si è scusato, ha pianto, era contrito in una delle tappe del suo tour per quello che è successo a Macklemore, ovvero che per la sua presa di posizione è stato mandato via proprio dal tour di Ed Sheeran, a cui doveva fare da opening act, quindi doveva aprire i suoi concerti. Ne ha aperti solo due, con tuta grigia, un po' alla Chiara Ferragni, qualcuno l'ha criticato, fatto sta che si è scusato. Allora, a proposito di concerti, gli Oasis hanno aggiunto una data a Roma, il 26 luglio. Era logico. Nonostante questo, da oggi fino al 27 settembre siamo in attesa del codice di Hammurabi, no? Del codice che ci permetterà di partecipare all'acquisto dei biglietti. Ragazzi, è una lotteria, è peggio che partecipare a un concorso pubblico praticamente. Questa roba un po' ti passa la voglia, Fratelli Galla, che dai, litigate, guarda, non ne parliamo più, perché è un'ansia, è un'angoscia incredibile. Va bene, allora vorrei comunicarvi che sta succedendo questa cosa, ovvero un sacco di persone stanno iniziando a mettere il rotolo di carta igienica nel frigorifero. Dici, vabbè, sai quando lo fai tipo sovrappensiero, ne so, stai levando le cose dalle buste della spesa, i prodotti che hai comprato, e mentre chiacchieri, invece di metterci la birra, ci metti il rotolo di carta igienica. Ah, sono proprio scema, ma cosa stavo pensando? E invece c'è chi lo fa di proposito. Secondo voi perché? Vorrei risposte sbagliate, possibilmente, ma se lo sapete anche quella giusta, preferisco le sbagliate. Messaggi vocali 333 2688 688. Stiamo in

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: nuova girl band all'orizzonte, le Cazzai con Animal su Radio Company. Dai che è giovedì, dai che è la vigilia del weekend e c'è questa nuova tendenza di mettere la carta igienica in frigorifero. Ma perché lo faranno? Ci sarà un motivo reale, valido, sensato? Perché uno in genere fa una roba del genere quando è sovrappensiero e sbaglia, che ne so, metti in frigo il dentifricio, cavolo, la carta igienica, ma no, e la birra in bagno magari, o il petto di pollo. Può capitare anche questo, no, lo fanno volutamente alcune persone, ma per quale ragione? Solo risposte sbagliate, sentiamo, vai Matti.
1: Secondo me è un discorso di emorroidi.
0: Ecco. Che devono fare? Finisce così. In effetti ha senso, lo sai? Che potrebbe dare comunque un sollievo. Sentiamo un altro vocale, vai.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Lo fanno per avere un brivido di piacere.
0: Brivido!
2: Almeno lì, visto che magari dalla vita non hanno tante altre soddisfazioni. Buona giornata. Ciao.
0: Vabbè,
2: Manu
0: dai.
2: Da Belluno.
0: Comunque, dai, è come quando ti metti, fa molto caldo e ti metti il cubetto di ghiaccio, che ne so, vicino al collo, sulle spalle, dai, te lo dà un senso di benessere, di piacere. C'è chi scrive: carta igienica in frigo, bella idea per l'estate, d'inverno la metto in forno. È giusto, ha ragione, ha senso, è logica. E poi vai.
3: Ma secondo me, Viviana, sì, è il fatto che alla sera prima hanno un po' esagerato con l'aperitivo e alla mattina dopo brucia qualcosa e allora la carta igienica fresca risolve qualche problema. Ma
0: potrebbe essere in realtà non è proprio per questo, ma mi diverte molto, mi divertono le vostre motivazioni, le vostre giustificazioni, quindi risposte sbagliate, la carta igienica in frigo, perché messaggi vocali 3332 688 688.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Company. Vi è mai capitato di andare a casa di qualcuno, aprire il frigo o vederlo aprire il frigo e dentro cosa c'è? Subito l'occhio va sul rotolo di carta igienica. Lo fanno davvero, ci sono un sacco di persone che lo stanno facendo, soprattutto nelle case vacanza. Ma per quale ragione? Sentiamo voi.
1: Io lo so perché la carta igienica è in frigo. Perché siamo italiani, a forza di prenderla in quel posto dallo Stato, dobbiamo rinfrescarci le idee.
0: Beh, di sicuro potrebbe essere utile anche per questo motivo. Buongiorno Vivi, il rotolo della carta nel frigo, perché tra decreti, aumenti eccetera, lo abbiamo preso tante volte in quel posto che ora ci serve qualcosa di fresco per pulirci, poiché ci brucia. E come se ci brucia. E ancora, vai Matti, sentiamo.
2: Mettere la carta igienica in frigo serve ad assorbire l'umidità, ecco, e a ridurre i cattivi odori del frigorifero.
0: Lei è una seria.
2: Non serve alla persona, serve al frigorifero.
0: Mica come noi. Ci ha azzeccato, è vero, perché è fatta di cellulosa che assorbe i cattivi odori, e quindi se hai un frigo molto vecchio, datato, può essere utile per questo, non per diminuire i consumi ma per levare i cattivi odori. Sì. E ancora, vai, qualcun altro.
3: Penso che il fresco faccia bene alle emorroidi,
0: ecco,
3: questa è la risposta
0: che è vero comunque,
3: quella più realistica, penso che assorba gli odori.
0: Bravo, ci hai azzeccato anche tu. Abbiamo qualcun altro che vuole
4: Buongiorno,
0: dire la sua.
4: Vivi.
0: Ci trova. Ciao.
4: La carta igienica in frigo serve esattamente per quello che serve quando ci si pulisce, porta via i cattivi odori.
0: In effetti uno non ci aveva pensato magari, però è anche quello uno dei motivi per cui la utilizziamo, per il motivo per cui la utilizziamo. Ne abbiamo ancora un altro? C'è chi scrive la carta igienica in frigo? No dai, non l'hai detto davvero, serve a dare un po' di sapore ai cibi. Ma no, non si è pulita, ti prego, ma che schifo. E poi c'è un altro matto del mattino che scrive: la si mette in frigo perché è cool.

0: culo.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per

0: Together featuring 54 Ultra, Talk to You su Radio Company. Dai che questo mese speriamo che insomma ci abbia regalato grandi soddisfazioni. Sicuramente a loro sì, hanno intitolato la canzone così. Le bambole di Pez, la novità è settembre.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

La novità delle bambole di pezza si chiama settembre, vedi? Quando azzeccano proprio il mese di uscita. È uscito proprio nel mese di settembre. Siamo al 24, ormai manca poco e archiviamo pure questo. È stato, beh, abbastanza caldo rispetto al solito. Qualche grado in più, per quanto, cominciamo. Ci sono colleghi che si lamentano che noi donne siamo già vestite autunnali. Che dobbiamo fare, ragazzi? Cioè, non è che possiamo stare sempre con la minigonna. Oddio, no, quella si può più no, si può mettere come? Non possiamo stare sempre mezze nude, comincia a fare freddo. Anche in piscina, se mi aumentate di qualche grado, grazie, la temperatura dell'acqua. Allora, per quanto riguarda invece la carta igienica in frigo, c'è anche chi scrive: dalla crioterapia alla culoterapia è un attimo. E poi, ciao Mauro da Treviso, secondo me la mettono in frigo perché se la sera prima mangi piccante, la mattina dopo può aiutare. C'è una matta del matinè che ha dimenticato in frigo il telefono una volta. Eppure tu stai bene, ma la carta igienica mai? No, il telefono in frigo, ragazzi, tanta roba. Vabbè, succede, no? Che magari ci dimentichiamo qualcosa che non dovrebbe stare lì. Comunque, ci avete azzeccato in tanti, perché effettivamente il motivo per cui molte persone stanno mettendo la carta igienica in frigo è il fatto che aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso ogni volta che lo apri, quindi quando lo apri e lo chiudi, no? In continuazione. La cellulosa riduce la condensa, soprattutto nei vecchi elettrodomestici, e limita la proliferazione di muffe e cattivi odori. Quindi, ora ve l'ho detto, nulla di strano se vi capiterà di vedere la carta igienica nel frigo di qualcuno. A proposito, rimaniamo in tema, vi dico che uno studio, così giusto per saperlo, ha calcolato l'effetto del calore umano e dei combustibili sulla fusione del ghiaccio, in particolare nel ghiacciaio Khumbu. È una ricerca che è stata citata dal New York Times e che ci dice che l'impatto del calore prodotto dall'urina degli scalatori, che per scalare comunque si devono idratare, devono bere tanto e quindi fanno anche tanta plin plin, ha causato la fusione di circa 154 tonnellate di ghiaccio, e noi che pensavamo fosse il cambiamento climatico.

0: Warren, Fever Dream su Radio Company. Allora, tra poco ci salutiamo, ma prima volevo fare un applauso al regista Paolo Strippoli, della provincia di Bari, di 33 anni, quindi giovanissimo, che con il suo film L'Estranea è stato proprio scelto per volare agli Oscar. Infatti concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati poi dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026, quindi tra qualche mese, e siamo felici. L'Italia che partecipa agli Oscar ci prova e speriamo che riesca ad entrare nella cinquina finale. Lui chiaramente molto emozionato perché è un film di genere, è un film realizzato da un regista molto molto giovane che gioca in questo film che uscirà comunque da noi se non sbaglio i primi di ottobre, quindi abbiamo la possibilità di vederlo e di decidere anche se ci piace oppure no, in cui c'è Jasmine Trinca tra i protagonisti, Valeria Bruni Tedeschi e anche Adriano Giannini, che a me piace, somiglia a mio ex fidanzato. Bene, a parte questo, complimenti a lui e facciamo comunque il tifo per l'Italia come sempre, speriamo che riesca a volare agli Oscar. Ragazzi, ci salutiamo, sì, tra poco però, perché prima c'è un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mai, mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente e dal passato, Belinda Carlisle con Heaven in a Place on a Heart. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, il nostro giorno preferito, finalmente, dai, che è quasi arrivato. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia starebbe pianificando nuovi attacchi con droni in Europa, con un focus particolare sui paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia. La CIA avrebbe raccolto informazioni su questi piani di escalation del Cremlino, condividendole con diversi governi europei. Una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano ha spiegato: useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. La capitale ucraina Kiev è stata colpita da un massiccio attacco missilistico russo. Si registrano danni diffusi a edifici residenziali con diverse vittime e feriti. I detriti di un razzo hanno colpito un ospedale di maternità, danneggiando finestre e parte della facciata. Fortunatamente non ci sono stati feriti all'interno della struttura sanitaria. Una persona invece è morta nel parcheggio adiacente. Il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Ad accoglierlo è stato Trump con un picchetto d'onore e un sorvolo di bombardieri. Nel suo primo messaggio Xi Jinping ha auspicato una collaborazione pragmatica. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto. Trump ha ribadito la volontà di consolidare il dialogo. Il Colosseo resta chiuso anche oggi in segno di lutto per la morte del lavoratore Andrea Moretti. La decisione è stata presa dal Parco Archeologico del Colosseo su indicazione del Ministero della Cultura. Giulia ha detto: faremo di tutto perché una tragedia così non si ripeta, ha dichiarato ieri il ministro, visibilmente commosso, recandosi sul luogo dell'incidente. Il Parlamento ha dato il via libera al ritorno del nucleare. La maggioranza, insieme ad Azione, ha votato a favore, mentre Italia Viva si è astenuta e le opposizioni si sono dichiarate contrarie. I primi reattori nucleari dovrebbero essere operativi tra il 2033 e il 2034. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha dichiarato il ministro Pichetto Frattin. Il testo approvato delega il governo a definire entro un anno una normativa completa e un programma nazionale che regoli impianti, gestione dei rifiuti, sicurezza e localizzazione dei siti. Lo sport, la nazionale italiana di pallavolo maschile è stata sconfitta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale degli europei. Il capitano Giannelli ha ammesso: non abbiamo giocato come avrebbe meritato una partita di questa importanza. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, arrivavano ai quarti da imbattuti dopo aver chiuso al primo posto il girone. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Sei con Justin Timberlake con Better Place.
1: Bello, sono così eccitato. Sono così eccitato.
0: Sono così eccitato di vederti eccitato, dice lui.
1: Mamma
0: Cominciamo
1: mia.
0: Già così, signori. Può andare solo a migliorare.
1: O Hola, peggiorare. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno. 11:07, come va?
1: Bene, grazie.
0: Tutto bene? Tutto a posto?
1: Dai che si comincia, pronti per la sigla?

0: eccoci.
1: Con quel muso lungo.
2: Sì, tanto lungo.
1: Un cavallo, passa da marmotta a cavallo. A cavallo a marmotta.
2: Una marmotta,
1: e poi
2: a,
1: una marmotta
2: cavallo.
1: A cavallo.
2: È un cavallo a marmotta.
1: E lì la marmotta stecchita, poverina.
2: Allora, siamo pronti per cominciare fino alle 13. Company Snack, insieme a voi, Giulia Pego, Leo e DJ M. E tratteremo di un argomento molto particolare oggi, per cui state
1: piccanto,
2: con noi.
1: Piccanto, piccanto.
2: Ma anche così, suave, così.
1: E allora, per entrare
2: delicato.
1: Subito nelle note suavi, delicate, ma anche un po' piccanti, e partiamo con il primo disco di oggi, Karol G e Bruno Mars con Still.

0: Entriamo subito in questa atmosfera di canzoni romantiche, di canzoni legate un po' anche a certi momenti intimi.
1: Guarda,
0: che poi sfociano in un momento,
1: in un ampesso
0: sì,
1: di quelli.
0: Cioè, voglio dire, da quando comincia la situazione fino a quando finisce, con tutto
1: ecco,
0: questo.
1: Ecco, vabbè, niente, mi era venuta in mente una cosa, non la dico.
0: Che di solito
1: volevo
0: passano
1: leggere,
0: due secondi e mezzo.
1: Appunto, volevo leggere il messaggio di un'ascoltatrice. Noi abbiamo detto, mamma mia Martino, che muso lungo. E lei? Zozza scrive solo il muso lungo.
0: Sì.
1: No, non lo sappiamo.
0: Anche le gambe. No, Martino,
1: anche le gambe, le braccia.
0: Non volevo svelare i tuoi dettagli intimi adesso.
1: Il
0: però,
1: naso.
0: No, sì,
1: il collo.
0: Sui lobi.
1: Le tette.
0: Diciamo così che è Elastic Man.
1: Vabbè, ecco. Basta. Chiudiamo qua. Ma grazie a questa ascoltatrice per essere entrata già nel giusto mood. Perché abbiamo una domanda da farvi.
0: Allora, voi nei vostri momenti intimi, nei momenti insomma di unione,
1: sì,
0: voi ascoltate musica?
1: Sì o no?
0: Oppure no? Preferite il silenzio? Ok, perché c'è chi piace la luce,
1: certo,
0: il buio. Silenzio o musica? 3332688688.
2: Cioè la musica di Leo.
1: Cioè?
0: Ma perché faccio l'equilibrista?
1: Guarda che secondo me qua vai avanti anche mezz'oretta, un'oretta, così.
0: A correre!
3: Radio Company, snack! Radio Company. Spot! Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: con My Body Isn't Ready. 11:25 quasi, buongiorno ancora, state ascoltando Snack. Giulia Pego, Leo e Martino, oggi non solo come al solito vogliamo entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, ma oggi soprattutto sotto le vostre lenzuola.
1: O comunque le abitudini che avete in certe situazioni. Infatti vi abbiamo chiesto quale, se ascoltate musica in quei momenti.
0: Ecco.
1: O silenzio oppure musica.
0: Sentiamo,
1: se vi fate
0: intanto,
1: ispirare.
0: Intanto un paio di risposte.
2: Ciao Giuli, ciao Leo, ciao. Sono Emanuele.
0: Ciao.
2: A me piace farlo in silenzio perché mi piace sentire il cicchi cicchi cicchi.
1: Adesso non andiamo nei dettagli, per favore. Perché
0: ma invece sì, andiamo nei dettagli.
1: Eccolo.
0: Perché questo cicchi cià da dove viene? Da che parte?
1: No, ti prego. Allora, invece c'è chi scrive: mia moglie mette della musica lounge bar,
0: okay,
1: luce soffusa, e subito mi addormento.
0: Eccala.
1: Per me una tecnica serve per riposarmi prima dell'unplan. Ecco, prima di impegnarsi.
0: Allora, c'è da dire che sicuramente la musica lounge bar, luce soffusa, tecnicamente, a parte lui che si addormenta, ti fa entrare un pochino in quel mood, no? Perché ti spogli, perché diventa tutto più,
1: certo,
0: sensuale. Bene, amici e amiche all'ascolto, sembra invece che da studi recenti la musica migliore per durare di più a letto, per non avere l'ansia da prestazione, per fare proprio bada bim e bada bam,
1: sì,
0: sia questa. Allora, studi ufficiali dicono che la musica migliore,
1: sì,
0: sia Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj con questa canzone,
0: con
1: tra
0: questa
1: l'altro,
0: canzone nello specifico, che magari ci sta anche perché ritmo.
1: Ho capito io, però alla fine uno sì, lo so, però se vai a ritmo così dopo un po' sembra il segnale orario, cioè veramente,
0: sì,
1: no? Una persona si alza alle 11.
0: Oppure questa anche. Ecco, questa più
1: Ok. Cioè, quando lei comincia a fare i suoi
0: io non riesco a capire come una qualsiasi persona a letto,
1: sì,
0: riesca a concentrarsi

0: Gli Alcazar con Sexual Guarantee qui a Company Snack. Allora, a proposito della musica che ascoltate mentre fate l'amore, diciamolo,
1: sì.
0: C'è un messaggio un po' inquietante.
1: Ci ha lasciati un pochino interdetti, dice ciao Snackini, sì, ascolto la musica, non so come la prenderete, ma noi abbiamo sempre Company in sottofondo. Dice vabbè, a livello 1,
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Però con la luce soffusa blu del display sullo stereo.
0: Ah, è per quello. può essere utile perché la musica, la nostra musica piace, però sì, magari se si stanno annoiando un attimo, si ascoltano la gente,
1: spero,
0: che parla.
1: Io spero che non facciate l'amore a quest'ora, perché sennò veramente
0: ti
1: casca.
0: Ma che ne sai?
1: Dai.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 8.

0: David Guetta con Just The Way You Are, 11:42. Signore e signori, secondo voi qual è la canzone migliore per fare all'amore?
1: All'amore, quella che usate voi, che per secondo
0: o
1: voi
0: quella
1: insomma,
0: che, usate.
1: Che vi dà la maggior resa in tutto questo. Sentiamo.
2: A me piace farlo con la cavalcata delle Valchirie.
1: La cavalcata delle Valchirie con Wagner, così. Sentila, sentila. Beh, di solito è usata alla fine per il successo finale. Non lo so.
0: No, lui si carica.
1: Si è andata bene.
0: Oppa, sempre di più. Poi ci scrive Davide. Probabilmente tanti uomini scriveranno il bolero di Ravel da 20 minuti a ritmo crescente.
1: Sì, sì, ma tra l'altro.
0: E poi, scusa, aggiunge, la verità durano quanto un jingle.
1: Vabbè, insomma, voglio dire, basta ascoltare un pezzettino. L'idea è almeno l'inizio.
0: Poi gli altri 20 minuti ce la godiamo.
1: Comunque, per quanto riguarda la musica classica, la musica quella più consigliata, o comunque quelli che usano di più, è proprio il bolero di Ravel.
0: Vedi?
1: Sai perché? Perché è lo stesso tema ripetuto. Cambia solo il ritmo, un po' noia, però ci sta.
0: Beh. Sì, diciamo che
1: basta questa cosa.
0: No, sono un po' interdetta perché non riesco a fermare la mia immaginazione che si immagina adesso i nostri ascoltatori con questa cosa sotto.
1: No, beh, il bolero di Ravel vedi che gli dai col petto.
0: Sì, ho capito.
1: Comunque
0: però,
1: ci sono dei consigli.
0: Questa è tragica quando non ce la fai.
1: Questa fuga in re minore è un po' minore.
0: Questa
1: ecco.
0: È quando proprio ci hai provato, ma non ha funzionato.
1: No, ma poi parte.
0: Comunque ci sono tutta una serie di caratteristiche che la musica dovrebbe avere per far sì che effettivamente il rapporto migliori.
1: Allora, soprattutto se usate una playlist e non un brano che dura per 60 anni. Ma per esempio, bisogna evitare il silenzio improvviso tra un brano e l'altro.
0: O la pubblicità, magari non avete Spotify Premium. Passa a Spotify Premium, 30 minuti senza pubblicità, solo per te, Tulie, che cazzo! Cioè, era proprio il momento.
1: Oppure non bisogna scegliere dei pezzi che cambino volume in modo troppo drastico, tipo la cosa del genere. Insomma, troppo da cambio. Però la musica deve restare comunque sottofondo avvolgente, non deve coprire quelli che sono
0: le appunto. Ok, vabbè. Se volete ci confrontiamo, comunque continuiamo al 3332688688.

0: Annalisa e Madame con Amica. Allora, ispirazioni da parte vostra, suggerimenti per scegliere la musica durante l'affare l'amore.
1: Quindi tu hai deciso che prenderai con i consigli.
0: Perché no?
1: Ok, sentiamo.
2: A me andrebbe bene qualsiasi canzone, bastasse che me lo facesse fare.
1: Ciao. Sei sicuro?
0: Ecco.
1: Qualsiasi canzone?
0: Tipo questa, ci sta, voglio dire.
1: Però una mela poco più non è che mi accende proprio il desiderio. Ma sì, guarda lì, due mele o poco più.
0: Vabbè,
1: non
0: dai, è un'ispirazione per una solitaria. Ecco, diciamo così. Andiamo
1: poi,
0: avanti.
1: Beh, oddio, se ti ispiri coi pu, vabbè. Poi, chi c'è?
3: Allora, ragazzi, per me Tiro Mancino sottofondo tutta la vita. Ah. Al massimo quando c'è bisogno di più enfasi.
1: Allora, io adesso
3: Dance anni 90.
1: Oppure Dance anni 90. Beh, la Dance anni 90,
3: no.
1: Tiro Mancino,
0: sì,
1: so che lei
0: sì,
1: si è infogliato,
0: è
1: lo
0: testata,
1: sguardo.
0: È testata, ve lo dico.
4: Roberto Vicenza. Allora,
0: ciao.
4: A questo punto mettiamoci una bella intro degli XXX in loop.
1: Guarda che non ti serve metterla in loop, secondo me. I primi minutini, cioè non è che vai avanti.
0: No, in realtà su YouTube si trova la long version.
1: Ah, nel caso tu fossi lo Stallone.
0: 7 minuti più che sufficienti.
5: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Ciao ragazzi, per me può esserci qualsiasi musica in quei momenti, perché quando sono presa da quel momento la musica non la sento nemmeno.
1: Musica la fai tu, amica. Bello. Un bacione a te. Ed effettivamente c'era anche chi diceva: alla fine, quando uno stallone è un vero stallone, non c'è bisogno di musica.
2: Sì, certo, ce l'abbiamo.
1: E comunque, a proposito di stallone,
2: sapevo.
1: C'è chi ci ha scritto: quando c'è la serata giusta, io metto la colonna sonora di Rocky 4.
2: Che è questa?
1: Eh sì, Rocky 4 sono i Survival. Questo è Burning Heart.
2: Questo è l'ingresso in camera proprio.
1: Lui sta arrivando addirittura all'accappatoio. Quello quando sali sul ring.
2: Chiude la porta col piede.
1: Bam. Peccato che sotto l'accappatoio non c'è niente.
2: Sì.
1: Se non lui.
2: Se no anche un
1: pronto per il match.
2: Vabbè. Ma ci sta anche un pantaloncino sportivo, dai. Guarda
1: che carica!
2: Ora si toglie l'accappatoio.
1: Via tutto!

0: ovviamente
1: me,
0: tutta storia.
1: Secondo me è un'esperienza da provare. 12 da qualche minuto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
4: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo il Mondo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
3: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: E dopo Magnetic è arrivato un nuovo singolo per The Bowser, che è Lose Myself, che dà il titolo al loro EP, tra l'altro.
1: Sì, finalmente abbiamo ascoltato un nuovo singolo, ma invece andiamo a chiudere un pochino tutta questa cosa molto grande, molto profonda, che è l'amore sotto le coperte, la musica che si ascolta. C'è una persona, oltre a Leo, tu hai detto che ti piace ascoltare molto Madonna.
0: No, Justify My Love.
1: Di Madonna. Sì. C'è un'altra persona alla quale piace molto ascoltare le canzoni di Madonna, che è Madonna.
0: Infatti questa è una dichiarazione che aveva fatto, credo, dopo la rottura, cos'era, il 2011. Con Guy Ritchie, che a un certo punto, oltre ad averla definita come una pazza scatenata, diceva che lei, quando loro facevano l'amore, lei voleva assolutamente ascoltare solo la sua musica, quindi si parla di 500 canzoni, una cosa del genere, e tra l'altro su una poltrona di quelle, sai, che hanno le casse dentro, con la MP3, allora
1: così la senti
0: amplificata tutto intorno, lo costringeva.
1: Sì, lui ha fatto questa dichiarazione pubblica: Madonna mi obbligava ad ascoltare le sue canzoni mentre facevamo l'amore. Ma quanto puoi essere egoriferita? Però del resto, sei Madonna.
0: Posso dirti una cosa? Cioè, lei, sono tutte canzoni che le sono uscite proprio da dentro, dall'animo. Quindi fanno parte di lei.
1: Però, come gli attori, per esempio, tanti attori non riguardano i propri film. Tanti cantanti non riascoltano le proprie canzoni. Lei non solo se le riascolta, ma le usa per ciulare, perché si accende.
0: Comunque, dai, Guy Ritchie non ti è andata proprio così male.
1: Ma infatti, alza il gomito, va.

0: and Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope 12 e 31.
1: Dai che si gioca, dai che si gioca, tra poco 50 euro per voi.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola De Muro.
4: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
3: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.

0: www.radiocompany.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Quando è arrivato il momento di giocare, per cui apriamo le danze.
1: Le danze.
2: Snackpot, yeah. Che buono!
3: Come ogni giorno ci sono 50 euro in palio per voi sotto forma di buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che non solo ogni giorno ci e vi danno questa grande possibilità, ma appoggiano anche una bella iniziativa.
0: Un'iniziativa a cui Radio Company ovviamente si è legata con molto impegno, si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È un'iniziativa volta a valorizzare quelli che sono i marchi, le imprese, le famiglie del territorio che producono ovviamente tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.
3: Partecipare è molto semplice, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Suspense. Grazie.
0: Sentiamo.
3: Curiosità. Quando la forchetta fu introdotta per la prima volta a Venezia nell'undicesimo secolo da una principessa bizantina, quale fu la reazione del clero e della popolazione locale? A. Fu considerata un orrore blasfemo. B. Fu accolta con entusiasmo immediato in tutte le corti d'Europa. O C. Venne scambiata per un'arma di difesa personale e bandita dai mercati.

0: di topic Car Blanche si chiama Lucky Ones, persone fortunate, uno di voi più degli altri.
1: Allora, facciamo la verifica, vediamo qual era la risposta corretta alla domanda che hai posto e poi ovviamente assegneremo il buono.
0: Si parlava della reazione delle persone all'introduzione per la prima volta della forchetta nel mondo, ok, a Venezia. Come hanno accolto questa novità? Sembra, amici, allora non era un'arma di difesa,
1: no.
0: Non è stata neanche ben accolta, ben voluta, ma fu considerata un orrore blasfemo e un'offesa a Dio, perché Dio già ti ha fatto le dita. Cioè, come osi tu fare una cosa che le potrebbe sostituire?
1: Inutile umano, ecco.
0: Esatto.
1: E quindi la risposta corretta era la A.
0: Sì.
1: A portarsi a casa il buono spesa è stata lei, Chiara!
0: Chiara
1: di Rovigo riceverà il messaggio in questo momento e segui le indicazioni del messaggio, mi raccomando, è importante.
0: Tutti gli altri no problem, riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Vittorio Ferro, bentornato in studio. Arrivano da te i titoli principali di Company News con un primo piano preoccupante dall'estero.
4: Infatti si riparte da lì tra poco. Secondo la stampa, Mosca starebbe preparando attacchi in Europa. Vi sarebbero presi di mira Italia, Francia e Spagna, ma fonti romane affermano non è arrivato nessuna allerta di questo tipo. Storico vertice Washington, Trump accoglie Xi Jinping con tutti gli onori. Tetto agli stranieri nelle scuole all'esame del Consiglio dei Ministri questa mattina, poi il Colosseo ancora chiuso per il lutto di ieri. Allerta rossa per l'Etna, tremore vulcanico e nube eruttiva alta 4 km. Cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Elisa con Kintsugi, il nostro successo del presente per il passato, Falco con Rock Me Amadeus.
1: Si sono fatte le 13, quindi è arrivato il momento di salutarci, amici. Vi ringraziamo come sempre per la grande grande compagnia. Ci risentiamo domani comunque, sempre dalle 11 alle 13, sempre noi tre. Grazie Leo, grazie Martino,
0: grazie Giulia Pego e grazie ovviamente anche a Vittorio Ferro. È il momento di passare la parola a lui per l'edizione di Company News.
1: Fate i bravi amici, ciao, ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Nuova minaccia dall'est Europa, la Russia starebbe preparando attacchi con droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Lanciare l'allarme il quotidiano spagnolo El Mundo, che cita informazioni raccolte dai servizi segreti statunitensi e condivise con governi europei. Si tratterebbe di droni Gerbera, lunghi 2 metri e capaci di raggiungere i 160 km orari, dotati di un carico esplosivo in grado di provocare danni. Fonti italiane poco fa però hanno affermato l'allerta non è giunto alle autorità a Roma. Il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni, accolto personalmente da Donald Trump all'aeroporto di Washington. Xi auspica una collaborazione fra le due potenze, sottolineando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali. Oggi alla Casa Bianca i colloqui su dazi, commercio, intelligenza artificiale e terre rare. Sul tavolo anche le tensioni su Taiwan e il ruolo della Cina nella crisi iraniana. Il Consiglio dei Ministri è riunito stamane per discutere il decreto legge che stabilisce un tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri nelle classi. Il ministro Valditara ha affermato che è un decreto legge perché occorre intervenire subito. La misura si applicherebbe ai nuovi arrivi, ma ha precisato che non disarticoliamo le classi, respingendo le accuse di razzismo. Attualmente 34.000 classi presentano un'alta concentrazione di studenti non italiani. Sono esclusi dal conteggio coloro che hanno frequentato la scuola dell'infanzia o un numero sufficiente di anni in istituti italiani. A Roma, in segno di lutto per la morte del lavoratore Andrea Moretti, il parco archeologico del Colosseo ne ha disposto la chiusura anche oggi. È stato trovato la vittima con l'imbracatura non agganciata. Stava lavorando all'illuminazione quando è caduto da un'impalcatura. La procura indaga per omicidio colposo. E un operaio di 51 anni, titolare di una ditta di murature, è stato trovato morto la scorsa notte in un cantiere di Lea Padova. L'uomo di origine albanese sarebbe precipitato nel vano ascensore durante i lavori di ristrutturazione. A scoprire il corpo sono stati i poliziotti, allertati dai familiari preoccupati perché non avevano più sue notizie. Il suo furgone era rimasto parcheggiato col cassone aperto. Gli agenti hanno individuato il vano ascensore grazie al cellulare dell'uomo. In corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'Etna ha ripreso la sua attività eruttiva con emissioni di cenere dai crateri sommitali. Si è formata una colonna alta 4 km diretta verso sud-sud-est. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il massimo livello d'allerta. Il tremore vulcanico, indice dell'energia del magma, si mantiene su valori medio-bassi. Al momento l'eruzione non sta causando disagi all'operatività dell'aeroporto di Catania. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà non può accedere agli aiuti previsti per le aziende ad alto consumo di elettricità e gas. La decisione riguarda Acciaierie d'Italia, ex Ilva. Le domande di agevolazioni per il 2025 presentate l'anno prima erano state respinte, richiamando l'amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza. Secondo la Corte, una procedura concorsuale legata all'accertamento dell'insolvenza qualifica l'impresa come in difficoltà ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno raggiunto un nuovo massimo storico, toccando i 2,23 euro al litro. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 2,16 euro registrati la settimana precedente. L'analisi, basata sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea, evidenzia che ben 19 paesi dell'UE, tra cui Germania, Francia e Italia, stanno vivendo questi record. Cambiamo argomento. Il Veneto è la destinazione italiana scelta da Lonely Planet per Best in Travel 2027. La regione conquista per la varietà dei paesaggi, gli angoli nascosti e il ricco patrimonio enogastronomico. La guida seleziona 50 destinazioni ed esperienze nel mondo, oltre al Veneto segnalati per esempio la Polinesia francese e la spagnola León. Sentiamo Jan van der Borg, turismo a Ca' Foscari. La cosiddetta Bibbia dei viaggiatori parla di una regione che va oltre Venezia.
6: Esatto, penso che sia questa la notizia più importante e confortante. Il Veneto continua ad insistere su questo marchio Land of Venice quartiere di Venezia, ma credo che sia un errore che svaluta tutto il resto che il Veneto ha da offrire, specialmente nell'entroterra sostanzialmente. Il problema del Veneto da sempre, ci sono tanti brand molto importanti, non solo Venezia ma Cortina, Vicenza e quant'altro, è che tutto il minore, insomma, in qualche maniera rimaneva sempre nell'ombra. Forse con questa nomina ci si può ribaltare questa situazione.
5: Perché un po' questa regione è un concentrato, no, d'Italia, montagna, mare, pianura, bellezze artistiche, città d'arte.
6: Laghi, sì, insomma, terme, c'è di tutto e di più, insomma, non credo che ci siano destinazioni che possono mettere sul piatto, diciamo, di chi visita tutte queste ricchezze turistiche.
5: E soprattutto da turisti stranieri, professore.
6: Trovano anche nella campagna, per esempio, uno stile di vita italiano che è molto apprezzato in tutto il mondo. Era ora, insomma, che veniva riconosciuta questa ricchezza.
5: Lo sport sarà il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare l'Italia-Belgio, sfida di Nations League in programma domani alle 20.45 all'Olimpico di Roma, dal ritiro di Coverciano. Intanto Davide Frattesi in conferenza stampa si dice felice del ritorno di Mancini senza rimproverargli la scelta di lasciare la nazionale l'ultima volta. Oggi Olanda-Germania, poi sabato Inghilterra-Spagna. Per il meteo nel pomeriggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità al nord e lungo le regioni centrali tirreniche. Non sono attese piogge diffuse, ma potrebbero verificarsi isolati scrosci di pioggia sulla Sardegna. In serata l'avvicinarsi di una nuova perturbazione porta le prime piogge su Friuli e Venezia Giulia. Le temperature massime subiranno un rialzo quasi ovunque, attestandosi tra i 23 e i 29 gradi su gran parte del territorio. Prima di chiudere, un'occhiata alla viabilità. Sulla 4 è segnalata una coda di 12 chilometri attualmente tra Brescia Est e Peschiera. Ripetiamo, a 4, 12 chilometri tra Brescia Est e Peschiera. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Non riesco a capire, sinceramente non riesco a capire se sia il clima, che non lo so, l'allergia, boh, questa
1: il mondo è un posto difficile.
0: Felicità momenti, un futuro incerto.
1: Futuro incerto, come diceva
0: adesso...
1: tuo zio.
0: Sì, vabbè.
1: Tuo zio, famosissimo zio.
0: Non mi ricordo più come si chiama.

0: cugino che se lo ricorda. Ti dirò, ho il vuoto di memoria anch'io. Se ve lo ricordate, grazie, ci mandate un messaggino così lo possiamo dire, insomma, in tempi brevi. Il numero è sempre lo stesso, lo sapete, ma ve lo do anche per gestire la giornata di oggi. Vedi, è già arrivato Tonino Carotone.
1: Non mi veniva
0: il più veloce di tutti è stato, vediamo un po' se ritrovo il nome, Giordano. Ecco. Bravo Giordano, complimenti.
1: Non vinci nulla.
0: Nulla,
1: solo la nostra
0: simpatia. Famosa simpatia e la nostra stima per avercelo detto in tempi veramente molto belli.
1: Sai quando c'è il momento di lapis?
0: Il programma. Bravo, bravo.
1: Vedi, ha già capito.
0: Buongiorno da Daniele Belli, buongiorno da Stefano Conte, dal DJ Megalo.
2: Secondo.
0: Un programma fatto di tante cose belle e interessanti ed oggi parliamo di... Grazie. Oggi parliamo di fortuna.
1: Fortuna.
0: Perché parliamo di fortuna?
1: Perché parliamo di fortuna?
0: Ti faccio sentire un estratto.
1: Faccio sentire.
3: Prego, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra tre porte diverse. Intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre due, capre. Quale porta scegli, Ben?
4: La numero uno.
3: La numero uno. Ben sceglie la porta numero uno. Adesso. Il conduttore di quiz decide di aprirne un'altra, dietro la quale è seduta una capra. Allora, Ben, ti vuoi tenere la numero uno o passi alla numero due? Cioè, è nel tuo interesse cambiare la tua scelta?
4: Sì.
3: Ah, aspetta, non dimenticare, il conduttore sa dove è l'auto, quindi come lo sai che non sta cercando di fregarti usando un trucchetto psicologico per farti scegliere la capra?
4: La cosa non mi interessa, la mia risposta è basata sulle statistiche, su un cambio di variabile.
0: Hai capito?
1: Certo.
0: Il cambio di variabile, le statistiche.
1: Perché tu comunque hai il 50% di possibilità dopo.
0: Esatto, dopo che lui ha aperto una porta. Bene, la domanda di oggi del Belli Conte 4.0 è molto banale.
1: Sì.
0: Vi ritenete fortunati? Cioè le cose che vi succedono nella vita, il fatto di andare per esempio in certi posti e vincere la lotteria, vincere alla pesca di beneficenza, e non cito a caso la pesca di beneficenza, perché cintura nera di botte di culo di Stefano Conte. Quindi vi ritenete fortunati, siete dei Gastone Paperone, oppure vi ritenete insomma che la fortuna vi abbia baciato meno volte nella vita? 333-2688-688. Siete fortunati, siete dei Gastone Paperone o siete dei Paolino Paperino? Tu cosa dici?
1: Gastone.
0: Sei un Gastone culone Gastone, Paperone, lo sappiamo.

vuoi mandare bacini? Vuoi mandare bacini? Manda bacini di fortuna, bacini di fortuna. Allora, vi ritenete fortunati o sfortunez? Cioè, nel senso, siete più Gastone Paperone o più Paolino Paperino nella vita, generalmente? E soprattutto, però, nel momento in cui ci spiegate, sì, guarda, io mi ritengo particolarmente Gastone, un po' come Stefano Conte, oppure più un Paolino Paperino, ci dovete raccontare, insomma, perché siete arrivati a questa conclusione. Sì. Magari noi tenteremo, insomma, di farvi cambiare idea, sia in un senso che nell'altro. Il numero per scriverci anche oggi è 333-2688-688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, diciamo che ci stanno arrivando diverse risposte dove sono molto sintetici e scrivono, per esempio, io sono cintura nera di sfiga, Paolina Paperina, ho capito, così come chi mi scrive col cavolo. Però, perché?
1: Sì,
0: cioè, uno non mi può solo scrivere io sono Paolina Paperina, perché? Cioè, se no non posso capirlo, hai capito dov'è il discorso?
1: Però attenzione, a proposito di Paolina Paperina o di Paolino Paperino, c'è chi proprio nomen omen. Sì. E su quello ci puoi fare poco. Sentiamo il citofono, vai. Sentiamo.
2: Ragazzi, io non ho molta scelta perché io mi chiamo Davide e di cognome mi chiamo Paolino, quindi sono della famiglia di Paperino, non sto scherzando.
1: Quindi, ciao. Gliene succede un
0: omen omen.
1: Esatto.
0: Però qua la motivazione c'è.
1: Sì,
0: cioè, è legata al suo nome.
1: Il suo cognome, esatto, il suo
0: dice,
1: cognome.
0: Se nasco
1: portalo.
0: Così non posso essere diverso.
1: Sì, esatto, servirebbe un po' più di fortuna.
0: Chi è? Ricordiamo il cinese che pensa di farti dei complimenti, in realtà non avendo tradotto la lingua italiana da qualcuno che gliel'ha spiegata.
1: Ma fa un culo, pezzo merda, io
0: pensa,
1: vuole bene.
0: Lui pensa di fare dei complimenti.
1: Grande abbraccio. Vuoi abbracciare grande?
0: No, non mi piace abbracciare grande.
1: Grande.
0: Non mi piace, grazie.
1: Sei pronto?
0: Cosa?
1: Sei pronto? Grande gioco.
0: Gioco
1: di grande.
0: Ah sì? Che gioco è? Perché
1: glatta.
0: Lui... Cosa?
1: Glatta.
0: Posso dire che...
1: E vinci.
0: Secondo me è copiato da qualcuno, come questa sensazione.
1: Glatta e vinci.
0: Io
1: lei,
0: so che voi
1: si... direbbe amore.
0: Amore,
1: glatta
0: sì.
1: Glatta e vinci con leone.
0: No, ecco. Ma lei sa che...
1: Vuole perché... partecipare a glatta e vinci con
0: non
1: leone?
0: Non mi interessa partecipare a glatta
1: che
0: e vinci.
1: Che noi tra amici chiamale...
0: Cosa?
1: Glatta con leone.
0: Ecco, sapevo.
1: Vuole partecipare a glatta
0: no,
1: con leone?
0: No, non mi interessa, grazie.
1: Vuole... Proprio... Guardi, abbiamo anche signolina
0: so che siete dei grandi giocatori d'azzardo.
1: Lei non glatta con leone.
0: Non mi interessa.
1: Allora, lei provi a glattare con leone.
0: Non mi interessa glattare.
1: Glatta.
0: Glatto, prova glatta.
1: Glatta glande. Glatta con leone.
0: Glatto.
1: Ecco, bene.
0: Glatto.
1: Hai vinto?
0: No.
1: Peccato, perché tu sei con leone.

0: Seguici. Seguici.
1: Follow e dove, dove, dove andiamo?
0: Non lo so, diceva così però, follow me, follow me.
1: Capita spesso di vedere lui su tipo su TikTok che viene fermato da uno che gli chiede scusa che lavoro fai. Non so se l'hai mai visto.
0: No.
1: E lui risponde faccio il cantante. Insomma, non ti è mai capitato?
0: Non mi è mai capitato.
1: A me sì. Vabbè, dai,
0: voi
1: veniamo a noi.
0: Voi ritenete delle persone assolutamente fortunate stile Gastone o siete più Paolino Paperino? E se sì Paolino Paperino e se sì Gastone, perché?
1: Esatto, attenzione perché abbiamo una testimonianza molto interessante di come insomma la fortuna spesso e volentieri sia controbilanciata da episodi contrari. Prego.
2: Ciao Radio Company, io sono in viaggio come al solito e volevo dirvi che sono fortunato e sfortunato allo stesso tempo. L'altro giorno cosa mi succede? Che faccio amicizia con una ragazza, quindi bene, fortunato in amore. Mm-hmm. Succede che vinco 10 euro ai gratta e vinci, fortunato anche nel gioco. Cosa mm-hmm. succede? Arrivo alla macchina, me la trovo rigata. Ma vaffan.
1: Beh, allora, fortunato in al gioco, fortunato in amore, fortunato il carrozziere. È un detto famoso. Attenzione, signori e signori,
0: sì.
1: Ce l'avete richiesto a più da più parti, da più lati. L'inno, il grido che arriva da lontano è Samantha, Samantha, Samantha, aridateci Samantha. Quindi, Samantha.
0: Samantha.
1: Puntatone oggi,
0: sì.
1: Puntatone richiesto dai nostri ascoltatori. Sta entrando nei cuori, prego.
3: Ciao Belli e Conte. Io mi ritengo normale, anche se quest'estate in normale. Sagra Caveniero.
1: Dove?
3: Ho fatto due volte cinquina a tombola. Anch'io normale.
1: Mamma.
3: Che a volte faccio anch'io qualche tombola poi. E cinquina.
1: La tombolata.
3: Ciao Belli e Conte.
2: Alle lotterie.
1: La tombolata, ragazzi, la tombolata. Questo però è il futuro.
0: Le tombole.
1: Ma sì, perché sbattersi con i videopoker, le lotteri, i glatta e vinci.
0: Il glatta e vinci.
1: Esatto.
0: La tombola.
1: La tombola.
0: Attenzione, ragazzi. Perché anche la tombola è un tunnel. Poi entri nel tunnel dell'ambo.
1: Entri nel

0: meno sfortunato. A me non piace parlare tanto di sfiga, nel senso che uno magari a volte può essere un po' più fortunato, a volte può essere neutro. Certo, se ti rigano la macchina, effettivamente insomma è un po' un problema, magari hai fatto incazzare qualcuno.
1: Sono andato a cercarmi questa frase di Seneca così per lasciarti.
0: Cos'è tutta sta cultura, sto programma improvvisamente?
1: Per lasciarti con questa: la fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra l'opportunità. Capito?
0: La preparazione incontra
1: l'opportunità.
0: Vi ritenete fortunati? 333-2688-688.
2: Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Direi che. Dimmi, scusami, no, ti ho interrotto. Non era mia scusa. No, non volevo interromperti.
1: Io sono.
0: Non volevo interromperti, scusami.
1: Andiamo avanti.
0: Quindi non volevo interromperti.
1: Andiamo avanti, consentiamo chi c'è al citofono.
2: Fortuna e sfortuna non esistono. C'è la volontà di una persona di scegliere su di compiere azioni di cui si ha più o meno il controllo dei fattori in gioco che ne determinano il successo o il fallimento.
0: Capito?
3: Basta. È un po' come la mia frase aulica di prima.
2: Esatto. Non dico che tutto debba essere limitato. Fortuna e sfortuna.
1: Ci fermiamo là.
2: Non esistono.
1: Ignoriamo, dai.
0: Esatto. Abbiamo perso un po' il controllo.
1: Sì.
0: Tu immagina. Sì. Fortuna e sfortuna non esistono. Esiste soltanto quello che la tua mente ti dice.
1: Il club degli ignoranti.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche oggi solo risposte sbagliate per poter entrare nel club. Come? Beh, semplicissimo, stiamo per darvi una parola e di codesta parola dovete darci la definizione sbagliata in modo tale da poter entrare nel club anche oggi. Ma non solo.
0: Non solo,
1: c'è anche la possibilità di inventarsi la definizione.
0: C'è
1: la schietta, lo so, che ti ho detto che c'è sta roba dell'aria.
0: Guarda, faccio un esempio: se la parola fosse gratta, la gratta,
1: effettivamente.
0: Dice si gratta 333-2688-688. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi e che vi potrebbe permettere di vincere l'ambitissima tessera del Club degli Ignoranti è per l'appunto proprio gratta.

0: Ragazzi, è famosissimo. Tra l'altro bisognerebbe verificare se esiste, ma non credo. Potrebbe essere che fra gli amici magari esista, però insomma la diamo per buona. Famoso rapper Ergratta.
1: Ergratta.
0: De Roma, secondo me.
1: C'ha sempre la mano
0: Tuscolano.
1: Sulla patta.
0: Ergratta.
1: Beh. La moglie non lo sfratta.
0: Qui Gratta Cicova. Saluti da Daniele.
1: Daniele rimane sempre il nostro campione.
0: La gratta è quella cosa che serve a grattarti quando ispira.
1: Quando ispira?
0: Cos'è la spira?
1: Ti ispira?
0: Non lo so.
1: Se
0: però
1: ti ispira, ti gratta.
0: Fabio da Palo. Non è. La gratta, qua ragazzi siamo secondo me sul giallino, perché dice la gratta è quel digestivo che si beve a fine pasto e che è talmente forte che ti asfalta tutto quanto. Però poi se si fermasse qua andrebbe bene. Ma poi dice perché gratta di brutto?
1: Qua mi cade e mi sul manda giallo. Tutto a grattare.
0: Mi cade sul giallo. Se ti fermavi lì al digestivo andava benissimo.
1: Sì, attenzione, che a volte per strafare mi mettete il piede in fallo. Cartellino giallo.
0: Giallo,
1: dai, siamo buoni. E andiamo a sentire chi c'è al citofono.
2: Gratta è un sinonimo che definisce un felino di sesso femminile affetto da un attacco di pulci.
3: Ciao ragazzi, la gratta è la moglie del gatto. Ciao Simo da Verona.
4: La gratta è una signora riconoscente, ma talmente tanto riconoscente che non è grata, ma è gratta.
1: Proprio c'è super gratitudine, hai capito?
0: Bene.
1: Bello, bello, bello. Quindi sai che ti insegnano, no? La gratitudine, sii grato a quello che hai. Vuoi essere ancora di più? Vuoi che la fortuna venga
0: gratta
1: da te? Gratta. E magari anche vinci.

0: Attenzione, attenzione, perché sennò devo ripartire con un altro giallo. Anche qui partiamo bene, poi mi si cade alla fine.
1: Attenzione nei finali.
0: Buongiorno, gratta è una specialità friulana. Trattasi di formaggio grana affogato nella grappa, chiamato così perché gratta in gola. No! Fino a quando mi fai formaggio grana? Non specificate sul gratta in gola, perché sennò mi cadi che esiste.
1: Esatto.
0: L'idea
1: esatto.
0: Che gratti.
1: Non ci deve essere una connessione. Dovete proprio andare via liberi, freestyle.
0: Grattatonino.
1: Grattatonino.
0: È famosissima. Famoso liquore fatto con l'uva piocina.
1: Ah, il grattatonino.
0: Marco da Verona.
1: Un bicchiere di grattatonino.
0: Grattatonino ti porta in alto.
1: Buonissimo, sì, sì. Più ciao. Lo mandi giù, più ti tira su.
0: Ciao belli conte, gratta è una gatta grossa, Daniele.
1: La gratta.
0: Cioè, esiste la gatta, esiste la gratta.
1: Certo.
0: Poi, ne vuoi un'altra?
1: Sì.
0: E gratta è l'ultimo aperitivo della serata prima di andare a casa.
1: Oh, ci facciamo una gratta? O un gratta?
0: Sì, sì, prima di andare a casa, dai, l'ultima gratta.
1: L'ultima gratta e poi si va. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: La gratta è la granita alla grappa.
3: Gratta è la nuova compagnia aerea. Gratta Cielo Airlines.
1: Gratta Cielo Airlines, bello, mi piace questo, bello, bello. Allora, abbiamo messo insieme un po' di gratta. Gratta di qua e gratta di là, vediamo chi la tessera degli ignoranti
0: vincerà.
1: A casa si... Bravo, bravo.
0: Grazie, grazie. Andiamo avanti.
1: Anche poeta.
4: Due... Yeah!

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E qui arrivato. Ovviamente mi parte il CO2 sul momento in una parte che vi ricordo che durante il Belli Conte lo sentite in versione piccola, sì. Mentre la domenica dalle 14 alle 15 dentro un sacco belli lo sentite in versione extended.
1: Cosa?
0: Il momento Luna Park. Ah, ok. Quindi tre canzoni anziché una sola. Cioè, va matte le tamarrate. Invece oggi premiamo, premiamo con una canzone che voi direte, ma che cavolo di canzone è? È l'inno del Lussemburgo. Perché Stefano Conte prima a microfoni spenti ci raccontava, ma avete mai sentito l'inno del Lussemburgo? Ecco. Eccolo, sentitelo.
1: Che è strano, no? Sembra un inno alpino.
0: Sì, sembrano esatto.
1: La perché? Montanara.
0: Ma perché ti sei appassionato? Cioè,
1: perché mi sembra strano?
0: Vi volevamo rendere partecipi delle assurdità che succedono qua dentro. Se onda. Pensate che siamo dei coglioni, a volte un po' di più di quello che voi
1: dice,
0: immaginate.
1: Guarda, avete pescato l'inno delle sue cose. Sembra una canzone alpina.
0: Ha messo il cancan perché gli faceva cagare anche a lui. Quindi va bene, chi premiamo oggi?
1: Antonio, che ha mandato questa frase.
2: La è la granita alla grappa.
0: Ah, bene, bene, bene, bene. Quindi Antonio arriverà la tessera del club ignoranti. Grazie Antonio, il cancan di oggi è per te. Il Belli Conte torna domani. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Ciao!
1: Lo teniamo
3: Radio Company Time.
0: 2-2. Bello.
4: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Company.

0: Lui è Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola. Buon, che cos'è oggi?
1: Oggi giovedì. È giovedì, amico mio, giovedì. Miseriaccia. Quindi dai, manca sempre meno al weekend, anche perché abbiamo bisogno di prendere una pausa ogni tanto. Lo dico anche.
0: Sono qua anche sabato.
1: Ah sì? Sì? Vabbè, diciamo, la maggior parte delle persone ha bisogno di prendere
0: con Igor. Ciao Igor!
1: Mamma mia, che male!

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Esatto, amici miei, ci siamo proprio noi in questo giovedì 24 di settembre. Amici, buon pomeriggio a tutti. Chicco, quando finisci di muovere troppo velocemente la tua testa e quel collo,
2: dov'è
1: così
2: il problema? Dall'altra
1: dov'è
2: parte il problema? Non si vede. Stavo facendo fare crack perché
1: fatto crack, mi hai fatto anche croc.
2: Ancora degli effetti collaterali sul mio corpo.
1: Sono passate due settimane, veramente.
2: Capito, colpo della strega.
1: Buon pomeriggio, salutiamo anche Igor Pezzi. Non lo facciamo mai. E noi, in un certo senso, salutiamo un po' le persone degli altri programmi perché noi abbiamo un senso di unità.
2: Ma certo.
1: Gli altri no, pensano sempre solo a se stessi.
2: Igor, lo amiamo. Comunque, se volete, sull'account ufficiale di Radio Company, sui social, è uscita la presentazione del palinsesto
1: nuovo, tra
2: della
1: l'altro
2: vostra soap opera preferita.
1: Esatto, nuovo palinsesto di Company, un sacco di cambiamenti, quindi mi raccomando.
2: Cambia niente, uguale. Però
1: che cavolo dici?
2: Squadra che vince e non si cambia. Dai.
1: Bravo, squadra che molla non si molla. Allora... metti caso che è dall'altra parte. Due ore da passare insieme fino alle 16. 333-2688-688. Ormai le coordinate le conoscete davvero bene, però noi siamo qui per ripetere sempre solo le stesse cose.
2: Sì, comp'anniversario, argomento che ancora non abbiamo deciso, ma sarà una questione dell'ultimo secondo.
1: Tutto.
2: E intanto però iniziamo con Dance Dance Dance.

0: Buon pomeriggio, le 14:11, siamo pronti per incominciare in questo giovedì, appunto, siamo pronti anche per raccontarvi delle cose, perché ci sono cose da raccontarvi.
1: Tipo?
0: Ad esempio, ieri sono tornato al cinema dopo molto molto tempo e sono andato a vedere, pensate bene, per il 20° anniversario, il cartone animato, il film animato di Cars, bellissimo.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: sì, è
0: che
1: carino,
0: bello.
1: Però vabbè.
0: Essere tornati, no vabbè niente, essere tornati indietro, tra l'altro posso dire, la sala, pensavo di trovare un botto di bambini? E non era, cioè in realtà no, gente della mia età.
1: Siamo noi siamo che abbiamo noi. Visto Cars e che adesso
0: ho capito, però magari un bambino dice, sai, questa cosa di Cars,
1: ma no,
0: non lo so.
1: Se non fa 6-7 Cars non si va a vedere.
0: Però veramente bello, è stato figo tornare indietro nel tempo, tra virgolette, e tra l'altro hanno anche annunciato che ritornerà al cinema Shrek 1 per i suoi 25 anni.
1: Pensavo si fossero messi a fare un altro capitolo di Cars.
0: No, però un altro capitolo di Shrek, quello sì, sai che uscirà a breve Shrek.
1: Mi hai ricordato un piccolo trauma,
0: Shrek
1: 5
0: mi pare, esatto.
1: Beh, l'uno è più bello, basta.
0: No, l'uno,
1: resto...
0: il due si salva anche molto molto,
1: no,
0: è molto molto divertente.
1: Poi hanno fatto il gatto con gli stivali, poi faranno Ciuchino.
0: Sì, beh, non vedo l'ora, il film su Ciuchino, l'unica persona che davvero, l'unico personaggio di cui ci interessa davvero per quanto riguarda la saga di Shrek.
1: Perché è un po' un asino come noi.
0: Esatto. Amici, ancora buon pomeriggio, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Sempre tre dischi del Millennium Mix. Beyoncé con Single Ladies va a chiudere appunto il trittico, poco prima invece i Train con Hey Soul Sister, mentre all'inizio proprio Estelle con No Substitute Love. Ancora buon pomeriggio amici, 14:29, abbiamo finalmente il nostro momento preferito in assoluto, che è il...
1: non riesco a dirlo.
0: Comp'anniversario.
1: Allora, abbiamo fatto 18 telefonate anche oggi, sì. Una sola persona ha risposto, quindi abbiamo un posto vacante, un posto libero lì che potrebbe essere riempito, ma anche no.
0: E a noi piace riempire le cose, quindi 333-2688-688, a questo numero ci potete mandare tutti i dati della persona da chiamare, il motivo della ricorrenza, e poi al resto ci pensiamo noi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, siamo nati per fare
0: questo.
1: Per pensare, purtroppo. E se volete portarvi avanti già da domani fino alla morte dei tempi, basta andare sul sito radiocompany.com, sezione anniversario, va compilato il form.
0: Bravo.
1: Mi raccomando, insomma, il numero di telefono che sia giusto, numero
0: uno. Può capitare ogni tanto di sbagliare,
1: molte volte succede che sbagliate il numero di telefono e che questa persona sia una di quelle persone che esce di casa con il telefono.
0: Infatti, questo cercate di assicurarvi che
1: molti lo lasciano a casa.
0: Non esco oggi senza telefono.
1: Cos'è il telefono?
0: Non posso essere rintracciabile, chi se ne frega, vengo trovato
1: così,
0: comunque. Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 11.35, amici, ancora buon pomeriggio. State ascoltando i Pischelli, siamo nel pieno praticamente. Abbiamo appena cominciato con il comp'anniversario. Prima telefonata, pieno. Se non sbaglio, dovrebbe esserci Elvi dall'altra
1: ciao,
0: parte.
1: Elvi.
0: Ciao Elvi, benvenuto.
2: Ciao.
0: Scusate,
1: ciao, come
0: errore.
1: Va Elvi?
2: Bene.
1: Allora, Elvi, hai detto di essere un grande ascoltatore dei Pischelli, vero?
2: Esattamente, siete sempre con me in macchina.
1: Facciamo entrare
2: lavoro.
1: La fase quiz. Perfetto, adesso facciamo il test di verifica per capire
0: di domande.
1: Una sola. Per capire se effettivamente tu sei un vero ascoltatore dei Pischelli. Dal lontano febbraio 2026. Dal lontano febbraio 2026 c'è una parola che quando viene nominata o letta da noi due ci porta a una risata incontrollabile.
0: Non lo sa, okay? Non lo può sapere.
1: Qual è questa parola?
2: Ma mi metti in imbarazzo, non lo so.
1: Ti do tre opzioni.
2: Vedi, è meglio, cacca. Meglio.
0: Allora, aspetta.
1: È cacca. B è cavallo. C è moscato.
2: Ma penso sia la prima.
0: La cacca?
1: No.
2: No.
1: No, peccato, butta
0: dai,
1: giù adesso.
0: Dai,
1: ragazzi.
0: Vabbè, peccato.
1: No,
0: dai.
1: Perché era moscato comunque.
0: Esatto, moscato. Hai ragione, dai, a parte gli scherzi. Dai, allora, senti Elvi, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede?
2: Beh, il mio compleanno.
1: Auguri!
0: Ciao, auguri. Auguri di buon compleanno da parte di Radio Coppa e da parte anche dei Pischelli. C'è un bellissimo messaggio per te che recita in questo modo.
1: Buon compleanno, Elvi. Ricorda che la vita è come la tua bici da strada. Per mantenere l'equilibrio devi continuare a spingere sui pedali. A 57 anni sei praticamente un modello da corsa vintage d'alta gamma, telaio perfetto, tieni la strada come nessun altro, hai una grinta che lascia tutti a ruota. Tantissimi auguri, ti vogliamo bene, firmato Mara e Giulia.
0: Mamma mia, ma che cosa fai
2: bellissimo,
0: tu?
2: Bellissimo.
0: Ma Elvi, ma cosa, sei indistruttibile, che è?
1: È indistruttibile per un motivo.
2: magari.
1: Se lo percepite dall'accento, è un friulano lui.
0: Sei
2: friulano? Perfetto, doc.
1: Di dove nello specifico?
2: Ma la provincia di Udine, un paesetto che si chiama San Giovanni Manzano, anzi, Manzano, adesso mi sono trasferito a Manzano.
0: Che bello dare spazio a queste piccole comunità.
1: Ma
0: in
1: che
0: radio.
1: Piccole comunità? Sono in tantissime.
2: No, cosa beh, insomma, siamo i 6.000 più o meno. Non siamo proprio.
0: È arrivato lo stato di Manzano. Sì. Allora, dai, a parte gli scherzi, e salutiamo tutti gli amici e le amiche di Manzano. Tanti auguri, Elvi, festeggia per bene e saluta anche le persone
2: grazie
0: con cui insomma festeggerai.
2: Una bellissima sorpresa, grazie.
0: Figurati.

0: Benson Boone e la sua Mystical Magical, seconda chiamata del comp'anniversario che
1: è volata, non avverrà, sì. Però in ogni caso ci sono delle piccole curiosità. Per esempio, vai. Per esempio, 5 città perdute che si dice esistano ancora oggi.
0: Ma se sono perdute come
1: perdute
0: va?
1: Secondo la gente, secondo le persone, però in realtà qualcuno ancora sostiene
0: Maps
1: che c'è. Maps le fa vedere. Allora, 5 città ovviamente che fanno parte dei miti. Per esempio, Eldorado. La città d'oro, quindi nascosta nelle profondità dell'Amazzonia, ricoperta d'oro e di ricchezze inimmaginabili, i conquistadores e spagnoli la cercarono senza sosta e tra l'altro morirono nel tentativo.
0: Non l'hanno ancora trovata.
1: Con la maledizione di Montezuma.
0: Montezuma?
1: Sì, praticamente diarrea, quelle robe lì. Praticamente sì. Morirono in quel modo.
0: Bene, poi?
1: Poi, Shambhala. Il regno nascosto dell'Himalaya, un paradiso leggendario popolato da esseri illuminati. Mm-hmm. Alcuni credono, pensate un po', sì. Che esista in un'altra dimensione, accessibile solo a chi è puro d'animo. Quindi ovviamente noi primi a essere fatti fuori.
0: Devono smetterla di drogarsi quelli
1: poi,
0: che scrivono queste cose.
1: Ovviamente
0: comunque.
1: Atlantide, quindi la superpotenza sommersa, si dice che fosse una civiltà avanzata, inghiottita dal mare dall'oggi al domani. Platone sosteneva che fosse esistita 9.000 anni prima di lui.
0: Addirittura.
1: Poi andiamo con le ultime due.
0: Dai, che
1: Zerzura,
0: sono
1: l'oasi del Sahara, una città bianca che secondo quanto si dice giace nascosta nel cuore del deserto. Testi antichi descrivono tesori, creature misteriose e una tribù perduta che ancora la custodisce.
0: No, ma abbiamo 8 miliardi di intelligenza artificiale, non riusciamo a capire dove sono queste
1: Thule,
0: città.
1: La terra ghiacciata oltre il nord. Esploratori dell'antica Grecia la cercarono ai confini della terra. Si dice che sia una porta d'accesso a forme di intelligenza aliene o divinità antiche. Io ci aggiungo
0: camera nostra.
1: Io ci aggiungo un'altra città che in realtà esiste, il regno di Wakanda. E per gli appassionati della Marvel, il regno di Wakanda è tipo una città che si trova, diciamo, nel cuore dell'Africa ed è un super mega avanzata, da dove poi c'è proprio l'adamantio, il vibranio, il metallo.
0: Ma perché
1: con cui
0: non
1: è fatto...
0: l'abbiamo trovate ancora?
1: Perché il regno di Wakanda è della Marvel. Ah. È una cavolata. Era una...
0: Sì. Sì. Beh, la cosa seria che manca alla numero 6 è Albero Bello, che non è mai esistito.
1: Albero Bello esiste, ragazzi. Tra l'altro potete entrare tranquillamente perché l'accesso è gratuito.
0: No, non c'è niente.
1: Ma non è vero.

0: Noemi, con Tu cosa fai questa sera su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Company anniversario che ovviamente tornerà domani, ma intanto tra poco ci sarà ovviamente il momento, il vostro momento, dove sarete, come dicono i bravi speaker, dove sarete i protagonisti.
1: Sì, circa. Sì. Cioè, oggi in teoria dovremmo parlare di una cosa davvero fichissima.
0: No, anche fighe, sì, assolutamente. Sì. Però qual tra è? Poco, qual è? Bella domanda, però non sai che a me non piace svelare queste cose. Quindi lo scopriremo davvero tra
1: tutti
0: poco.
1: Tutti insieme, anche noi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Talk to you ho una buona notizia.
1: E una cattiva notizia?
0: No, abbiamo, abbiamo un argomento per dopo.
1: Bene, bene, amici qualcosa. Miei. Quindi dai, 3332-688-688. Tra poco avremo bisogno di voi, ma intanto...
0: sono quasi le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Company. Radio Company. Let's go.

0: Persuades su Company, le 15:05. Amici, ancora buon pomeriggio in questo giovedì 24 di settembre. Gio e Chicco fino alle 16 insieme, ovviamente, e adesso abbiamo bisogno di voi, quindi di che cosa si habla?
1: Allora, ritorniamo un pochino indietro nel tempo, cancelliamo quella scatola nera che ci portiamo dietro per tutto il giorno, che è il nostro telefono, computer. Tecnologia. Ritorniamo alla nostra cara e bella infanzia e adolescenza, e oggi parliamo di tutte quelle cose inutili, senza senso, che facevamo per ingannare il tempo.
0: Allora, diciamo che purtroppo abbiamo perso la capacità di annoiarci.
1: Sì,
0: abbiamo
1: è dalla noia che nascono grandi invenzioni.
0: Idee. Esatto, infatti diventiamo molto più stupidi. Questo non è un'offesa, è una cosa che diciamo anche letteralmente a noi stessi. Sì. Annoiarsi fa bene, soprattutto per i bambini, perché è proprio dalla noia, come hai detto tu poco fa, che molte volte si inventa delle cose.
1: Trip mentali.
0: Quindi quali erano quelle azioni, che quei modi appunto, quelle cose che si facevano per ingannare il tempo mentre ci si annoiava?
1: Tipo, sei in corriera, immaginiamo, sei in corriera e lo zaino sulle ginocchia, no? Guardi fuori, ti sei stufato di guardare fuori. Okay. Che cosa facevamo noi?
0: Che
1: l'accetto
0: facevamo?
1: Dello zaino lo avvolgevi su se stesso tutto fino in cima.
0: Ah,
1: no?
0: Sì,
1: poi
0: mollavi, è vero.
1: E poi ripartivi.
0: Allora, in classe, per esempio, la gomma, prendevi la matita e iniziavi ad ammazzare, ad accoltellare praticamente la gomma, creando quei crateri sulla gomma.
1: Oppure io sporcavo la gomma e poi con la forbice, piano piano, tentavo di ripulirla e di riportarla al colore naturale.
0: Oppure sempre a scuola, magari con la penna, non dovevi prendere appunti e iniziavi a fare degli scarabocchi.
1: Vero.
0: Tipo disegnavi triangoli, quadrati,
1: piselli. Ogni tanto capitava.
0: I piselli non li disegnavo,
1: ero
0: abbastanza tranquillo da quel punto di vista, però posso dire, io, chi sono io per giudicare le tue abitudini da ragazzo adolescente?
1: Io no, ma altri.
0: Vabbè, non serve che dici io
1: banco,
0: no. Sì, fatalità degli amici.
1: Ma
0: sì.
1: Perché dovrei disegnare?
0: Oppure, che cavolo ne so, andavi a fare la spesa e ad un certo punto portavi i sacchi della spesa, ti annoiavi e iniziavi a palleggiare con i sacchi della spesa.
1: Sì. Dando un colpo così forte alla passata di pomodoro di tua madre.
0: Che esplodeva. Dai, 333-2688-688, eliminiamo per un attimo il nostro telefono.
1: La
0: torniamo
1: tecnologia.
0: Indietro nel tempo. Come ci facevamo passare il tempo quando ci annoiavamo? Quali cose facevamo proprio per evitare che la noia durasse? 333-2688-688.

0: Medusa e James Carter con Bad Memories qui su Radio Company, 15:10. Memories, proprio ricordi.
1: Bravo.
0: Ritorniamo indietro nel tempo, non c'è il telefono. Come ammazzavamo il tempo in modo inutile molte volte?
1: Esatto, cose che facevate da ragazzi, da adolescenti, sì. Insomma, giusto per non annoiarvi, iniziavate magari a giocare o con quello che avevate lì in quel momento per farvi passare il tempo. È chiaro che la scuola, forse per molti, è il primo luogo in cui tutto questo avviene. Per esempio, che ne so, ammazzare, come abbiamo detto, la gomma, quindi creare i crateri con la matita, oppure altre cose che si facevano.
0: Cerbottane.
1: Non facevano le cerbottane.
0: Sì, cerbottane,
1: Ah, quello che le manco. No, beh, io
0: si
1: no.
0: Si chiama cerbottana, togli il coso della penna e sputi in giro.
1: No, io non sputavo, io ero molto più tranquillo a scuola, devo essere sincero. Abbiamo
0: che
1: un vocale.
0: Triste.
1: Sentiamo.
2: Ciao, io sono Deborah da Codroipo.
1: Ciao Deborah.
2: E sai una cosa che mi è venuta in mente appena avete accennato a queste cose qua?
1: Codroipo?
2: Mi ricordo che facevamo con la colla Vinavil tipo bianca e lo strato sulla mano praticamente molto fino. Vero? In modo che venisse via praticamente tutta la forma del palmo.
0: L'impronta digitale quasi.
2: Trasparente. Non so perché, comunque era un divertimento.
1: Poi ti spellavi, ti piaceva questa cosa di spellarti.
0: Lei
1: no?
0: dice giusto, non so perché. Sono tutte quelle cose che facevamo per ammazzare il tempo, ma non avevano un obiettivo concreto.
1: Non deve esserci un senso. Semplicemente non sapevamo che cosa fare. E voi dall'altra parte sicuramente più di noi, perché magari noi qualche distrazione poi nel corso del tempo inevitabilmente è arrivata. Quindi quelle cose che non necessariamente devono avere un senso, ma magari le facevate soltanto perché vi andava di farle.
0: E
1: fine.
0: Le partitelle di calcio fatte con una palla di stagnola.
1: Oppure
0: con la stagnola, però.
1: Oppure al posto dei pali usavi gli zaini, usavi
0: anche,
1: per esempio le felpe o le persone. Tu rimani qui, devi fare il palo. Allora, anche se ti arriva la pallonata in faccia, la devi prendere per forza. Dai, 333-2688-688, quelle cose che facevate da ragazzi per evitare di annoiarvi senza telefono e non devono avere per forza un senso,
0: inutili.
1: Ma devono essere cose totalmente inutili che però voi facevate proprio per cercare di passare un po' il tempo.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Pischelli! Spot!
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia Apollosa Benevento 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
18: I do it for the ladies, but I gotta keep a hood. Where we at, Polo?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia e la sua dedica su Radio Company, sono le 15:20 e stiamo parlando di tutti quei passatempi, sì, che diciamo facevamo da piccoli, da adolescenti, per ammazzare il tempo mentre stavamo aspettando qualcosa, che sia vabbè a scuola,
2: certo, era per assolutamente,
1: corriera mentre facevamo la spesa, i pomeriggi passati senza tecnologia.
2: Sottolineiamo proprio questa cosa qui, le cose che facevamo non dovevano avere per forza un senso, anzi molto probabilmente un senso nella maggior parte dei casi non ce l'avevano affatto, no, come diceva Vasco Rossi, un senso non c'era. Allora abbiamo un messaggio vocale, senti qui.
3: Vai. Ciao Company. Ciao. Fischelli.
2: Sì.
3: Io per annoiare il tempo all'epoca
2: per ingannare,
3: mi mettevo le mollette sulle dita, su tutte le dita, e facevo finta di avere le unghie lunghe.
1: Vedi?
3: Questo quando che non sapevo cosa fare, andavo a prendermi il cestino delle mollette, me le mettevo e andavo in giro in casa con queste mollette, mi perdevo tempo, le mettevo, le cambiavo il colore.
1: Con le dita blu.
2: Okay.
3: Questo. Non si, come la ragazza di prima, non si sa perché.
2: Vabbè, Chicco lo faceva con i capezzoli, Chicco, mettevi delle mollette sui capezzoli.
1: Non erano i capezzoli.
2: Per imitare i piercing. Beh,
1: non
2: oppure, raga, vabbè, altra roba che si faceva per imitare la sigaretta. Prendevi la matita, la penna e facevi finta di, anche è un'altra
1: cosa che si
2: faceva.
1: E salutiamo la mia operazione in bocca a 3 anni.
2: Immaginavo proprio perché oppure
1: c'era chi giocava a calcio con carta di giornale arrotolata con scotch marrone. Non avevi un pallone a portata di mano? Trovavi un modo.
2: Si faceva una volta, mi ricordo, a casa dei miei nonni non volevano comprarci un pallone. Non ho mai capito il motivo, perché forse
1: hai giocato con la nonna.
2: No, in realtà cosa facevano? Mio nonno ha recuperato delle calze vecchie che non usava più e ha creato una sorta di palla, diciamo, molto di tessuto alla fine dei conti.
1: Calciavi la palla e la palla volava via.
2: La palla volava via, no, in realtà la usavamo semplicemente per giocare proprio a basket. Mi ricordo che mio nonno...
1: Come rimbalza una palla di...
2: Appunto, non rimbalza, alla fine soltanto aveva preso una vaschetta, no, quelle tipo da bucato, l'aveva bucata, creando una sorta di canestro, e quindi in maniera molto molto artigianale giocava a basket a casa sua.
1: Mi verrebbe da dire,
2: grazie nonno.
1: Indovina la città. Giù
2: a Taranto, sì, facciamo queste cose a Taranto.
1: Con le
2: Poi cosa abbiamo?
1: Poi giocare a nascondino di notte dopo un paio di birre.
2: Questo è un gioco che si faceva a quanti anni, scusa?
1: Non lo so, guardi e ladri ubriachi, però deve essere carino in
2: molto
1: mezzo
2: carino
1: al bosco.
2: Poi abbiamo anche qualcuno che scrive, Rosalinda, ciao, io e le mie cugine andavamo a fare la spesa con le cose più care e poi da brave bambine svuotavamo il carrello poco prima di uscire. Linda, Stefania e le cugine, Stefania e Valentina, tra l'altro saluti da Palermo. Ciao Palermo,
1: perché
2: sempre
1: era...
2: bello.
1: Sì, l'app fa questi miracoli.
2: L'app?
1: L'applicazione.
2: Quale applicazione?
1: Ascoltano da Palermo grazie all'app.
2: Ah, scusami.
1: Ho fatto il disegno.
2: Vabbè, pensavo stessimo. No, ok, no. Grazie.
1: Va bene, 333-2688-688, tutti quei passatempo completamente inutili,
2: sì,
1: no sense, che facevamo per ammazzare il tempo. Radio

0: Pitbull Kesha con Timber su Company, 15:28, ancora vocali, cose che facevate per ingannare il tempo, per evitare di annoiarvi quando sicuramente il telefono non c'era.
1: Ciao, allora, quando ero piccola sotto Natale in macchina per passare il tempo contavo gli alberi di Natale,
0: che
1: ovviamente
0: bello.
1: Nel periodo natalizio.
0: Bello.
1: E negli altri momenti, negli altri periodi dell'anno, finché andavo, facevo un viaggio, io e mia sorella facevamo a gara di quale chi indovinava più province dalla targa
0: delle targhe,
1: della macchina.
0: Certo, anche
1: sapete
0: adesso.
1: Che una volta nelle targhe c'era sempre la sigla della provincia e quindi si cercava di indovinare da dove arrivava la macchina.
0: Adesso quando sei in autostrada lo fai soprattutto con diciamo la provenienza dal paese,
2: l'estero,
0: quindi l'estero, quindi per esempio Spagna, HR. Olanda, HR, quelle robe lì. Poi
2: il Grand Prix, chiamato così,
0: ho
2: Grand
0: pensato
2: Prix
0: la stessa cosa,
2: delle goccioline quando pioveva,
0: mamma mia,
2: puntavi la gocciolina e la prima che arrivava giù vinceva.
0: Oppure quando si era sempre in autostrada e magari ti stavi annoiando, io immagina,
2: no,
0: non aprivo la portiera. Ogni tanto provavo a farlo, ma mio papà è molto diciamo detto, bloccava tutto. Mi immaginavo mio papà fare una gara e quindi quando superava in terza corsia dicevo sì papà, guarda, e io salutavo la gente e dicevo loser,
2: e lui senza mani
0: così.
2: C'è un messaggio abbastanza così che dice: io con mio cugino facevamo sul pavimento una striscia con l'alcol, quello rosa,
0: no,
2: e poi davamo
0: fuoco.
2: La fiamma seguiva solo la striscia dell'alcol, per fortuna. Se ci penso ora avremmo potuto fare molti danni.
0: Sai quando ti dicevo che prima a scuola ero un ragazzo piuttosto tranquillo?
2: Sì.
0: Cosa facevo col

0: Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio Company. Ancora passatempi incredibili per ammazzare proprio il tempo in modo inutile, senza tecnologia.
1: Allora, molto velocemente, ciao Pischelli, sono Irina. Da bambino, da bambina, scusate, io e mia la mia compagna.
0: Compagnia,
1: scusami, sì, ok. La mia compagnia, facevamo la caccia alle tarantole, ai ragni.
0: Non state bene proprio per
1: questo. Non era proprio un gioco per annullare il tempo. Questo è tipo
0: Spider-Man.
1: Un gioco per voglio di rischiare la vita,
0: sì,
1: oggi.
0: Sì, morire.
1: Esatto. Praticamente, che cosa facevamo? Legavamo il pongo, ok, ad un filo. E poi facevamo scendere nel buco che scavavamo per terra, facevamo scendere il ragno che di conseguenza attaccava il pongo. Deduco si attaccasse poi effettivamente al pongo, perché è una sostanza appiccicosa, per esempio, e chi prendeva il ragno più grande era il più fico. Questo messaggio l'ho tradotto perché non è molto semplice e l'ho un po' rivisitato,
0: ma
1: quindi
0: si
1: scusatemi.
0: Può giocare con le tarantole,
1: ma soprattutto, ma perché una tarantola dovrebbe avvicinarsi al pongo?
0: Perché è appiccicoso, forse.
1: Vabbè, ma chi se ne frega? Non è che un ragno dice il pongo, che figata, la mia più grande passione.
0: Magari cioè, è un ragno baby.
1: Dai, tra poco ritorniamo con altri passatempi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 437 32.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Manini in attesa dell'album, che sarà forse molto strano.
1: E dei live anche, assolutamente, che non vediamo l'ora di ai quali non vediamo l'ora di assistere. Per esempio, Nicola, parlando di passatempi, cose che facevamo per ingannare proprio il tempo, per evitare di annoiarci, Nicola scrive: vogliamo parlare di quando ad esempio si contavano gli alberi di Natale di sera a dicembre / gennaio? Che ricordi? È una cosa che facevano in tantissimi. Per esempio,
0: ma gli alberi di Natale all'esterno delle case.
1: All'esterno delle case. Forse sai che molti hanno l'abitudine di metterlo soprattutto in terrazzo, per chi ha il terrazzo. Per esempio, per me è una cosa inconcepibile. Per me l'albero è bello da vedere dentro casa, in salotto. Però ognuno ha i propri gusti, ha le proprie passioni. Che ti devo dire?
0: Il mio unico albero di Natale è il Grinch appoggiato sulla cosa che è ancora lì, tra l'altro.
1: No, tu hai dei lacci di una scarpa, e sono lacci rossi, e un ramo che è raccolto per terra.
0: Ma
1: e tu, buon Natale.
0: No, il mio albero di Natale è la tua lampada a forma di cactus.
1: Te l'ho regalato. Ah, sì, molto bella, te l'ho regalato.
0: Ti ricordi anche
1: quello? No, te l'ho regalato, è stato il primo regalo che ti ho fatto.
0: Ho un piccolo Grinch che è rimasto lì perché Natale sta arrivando.
1: E di conseguenza
0: non serve toglierlo.
1: Ti sei già preparato. Ah, sì. Dai, amici, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688 senza telefono. Quando eravate ragazzi, che cosa facevate per ingannare il tempo? Non doveva avere un senso quello che facevate, ma lo facevate soltanto perché, insomma, quello è la prima cosa che è venuta in mente da fare. Tutto qui.

0: I Can't Wait su Company. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi.
1: È stato davvero molto bello e adesso potremo fare anche noi in pubblicità qualcosa di inutile per ammazzare il tempo senza telefonino.
0: Ben detto.
2: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
12: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
16: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: quelli che davvero la vivono appieno la vita. I brutti sì. ma simpatici, a tra poco. Sì, a tra poco loro. Noi domani.
1: Vai a dormire oggi.
2: Fiscali di Radio Company.
1: Questa gente che vive di notte e poi si riduce così.
3: Radio Company Time.
4: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi. È impossibile. Non esiste un promo così core che possa è impossibile da fare.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: con Baby Steps qui a Radio Company, quindi primo disco di una nuova puntata, quella del giovedì di Brutti ma Simpatici. A proposito di Baby Steps, quanto avevi quando hai cominciato a camminare?
1: Ma perché dovrei ricordarmi una cosa così?
0: Non te l'ha mai detto la Paola?
1: Ma non lo so, non so niente di,
0: cioè, adesso quando
1: piccolo.
0: Vai a trovare tua
1: potrebbe
0: mamma,
1: potrebbe anche essere che io sia stato adottato, non lo so.
0: Beh sì, non me ne stupirei.
1: Cioè
0: però...
1: no, adesso mi hanno adottato, sai, ti hanno, sì, quella barzelletta che c'è, sai, ti hanno adottato eccetera, sì,
0: no,
1: e via.
0: Che barzelletta,
1: vabbè,
0: è?
1: Dai, te la racconto dopo.
0: Non si può raccontare alla radio?
1: No, non lo so. Sì, ah. Sì, in realtà sì.
0: Vabbè, mettiamo la sigla, intanto decidiamo.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: No, perché a me piace raccontare le barzellette alla radio, anche se non fanno ridere. Tipo quella famosa, cioè il mio cavallo di battaglia, quella del ciclope, no? Te la sai, la famosa barzelletta del ciclope?
1: Sì. No.
0: Va bene, la racconto un'altra volta, che adesso abbiamo la barzelletta del bambino adottato.
1: No.
0: La racconti o no?
1: No, vabbè, dai, devo...
0: Vedi che lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Sì, mi stai mettendo in imbarazzo.
0: A lui imbarazza tantissimo.
1: Sì, sì.
0: E in questo caso, il lui, cari amici ascoltatori, ma soprattutto amiche ascoltatrici, è Pietro.
3: Esatto,
0: eccolo qua.
3: Sono io. Ciao, buon pomeriggio.
0: Grande esperto di organo riproduttivo femminile che è con voi,
1: cosa
0: insieme a me,
1: dicendo?
0: Tutti i giorni tra le 16 e le 18.
1: Molto bene, poi c'è anche Stefano Ferrari.
0: Esatto, che sono io. E poi c'è Jimbo.
1: Alla parte tecnica, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Cominciamo che siamo in ritardo.

0: mi stai facendo venire in mente un sacco di barzellette che sì. si raccontavano in quel programma che andava in onda dalle 8 alle 9 di sera.
1: Sì.
0: Che si chiamava Smail.
1: Smail, sì.
0: Che doveva essere una cosa del tipo, cioè, tipo smile, come sorridi, e con mail in mezzo, perché secondo il nostro direttore artistico gli ascoltatori avrebbero dovuto suggerirci delle barzellette che poi noi, nella fattispecie io, avremmo dovuto poi raccontare in diretta.
1: Sì, in realtà usavano la mail per mandare
0: per le proteste
1: per mandare mail di protesta nei confronti dei contenuti del programma.
0: Ma sai che è strano che andandole così a ravanare nella testa ci sono delle barzellette che venivano raccontate, qui si parla di almeno una decina d'anni fa, che oggi non si potrebbero assolutamente raccontare alla radio.
1: No, cioè, beh, poi c'è
0: tipo questa. Allora c'è questo maniaco che rapisce un bambino, no?
1: Sì.
0: E lo rapisce e dice: dai, vieni con me nel bosco. E il bambino dice: no, ho paura nel bosco. E l'altro risponde: pensate che io devo tornare da solo.
1: Effettivamente non è molto politically corretto.
0: Da così a peggio.
1: Sì, erano giorni più spensierati.
0: E l'altra comunque era il papà che va dal figlio e dice: dai, oh, sei stato adottato. E l'altro gli fa: ma dai, sul serio? Sì, sì, sei stato adottato. Prendi, fai le valigie, vai che ti vengono a prendere.
1: Ah, ok.
0: Hai capito? C'è nel senso.
1: Sì, sì, sì.
0: Così.
1: Va bene. Forse era meglio non raccontarla.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: La sai la novità
7: da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: My Body Isn't Ready qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove tra l'altro adesso andiamo in un posto decisamente pericolosino.
1: Molto pericolosuccio. Molto pericoloso. Andiamo in Sud Sudan.
0: Sud Sudan. Sì.
1: Ok. Si parla della politica locale, ok? Tenendo presente una cosa, che allora i parlamentari, i deputati comunque, sono in generale molto poveri, ok? Quindi cioè, è un governo sostenuto comunque da persone che sono in ogni caso molto povere. Vengono pagate $50 al mese, quindi molto diversa rispetto alla situazione italiana,
0: chiaro, okay? ma nel mondo in generale,
1: esattamente,
0: sì.
1: E quando vengono pagati, perché non è detto, va bene, a dicembre ci saranno delle elezioni, ok, e qui insomma qui bisogna stare attenti, perché l'attuale presidente Salva Kiir evidentemente non è molto sicuro di come andranno a finire le cose, per cui vuole concentrare su se stesso tutti i poteri, andando a rimuovere anche i vicepresidenti, tutte le altre cariche, diciamo, che sono tanto vicine a lui, concentrando tutto su se stesso. Ok, e come può riuscire a fare una cosa del genere?
0: Approvare una legge elettorale,
1: come si fa a fare una roba di questo tipo? Bisogna che tutti siano d'accordo. Come si fa a mettere d'accordo tutte le persone che compongono il governo, con comunque la maggioranza, quando questa maggioranza piglia 50, se li piglia $50 al mese?
0: Mi sa che lui l'ha capito.
1: L'ha capito, sì.
0: Lo zio l'ha capito qua.
1: Allora, ha annunciato alla stampa che le cariche, presidente, che le cariche più elevate riceveranno auto con motore V6, mentre gli altri avranno berline a 5 porte concesse in prestito. Quindi se tu voti...
0: Come in prestito?
1: È in prestito. Se questa cosa qui va a buon fine, vi beccate le auto. Se non va a buon fine, non vi beccate neanche €50, cioè $50. Capito? Questo funziona da quelle parti.
0: Ho la vaga impressione che vincerà le elezioni lo zio.
1: Vabbè, figurati, certo. E con aria condizionata.
0: Assolutamente.
1: Anche.

0: Red Steel, Portugal the Man, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Adesso linea per primi 30 secondi di news ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti USA hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, spiega il governo lituano. Questa minaccia non è una sorpresa, commenta la Commissione europea. Il ministro della difesa Crosetto non conferma l'alert e invita ad evitare allarmismi. A voi la linea.
2: Arriva Bruno Mars.

0: dimentica.
1: Mi raccomando, non dimenticatevi che tra poco
2: c'è il
1: nostro momento Lilla. Esatto, Elisa Kintsugi qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
2: Esatto, restate lì a tra poco perché toccherà a voi con i vostri messaggi WhatsApp scritti o vocali.
3: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Ace Surrandy con Good Old Days qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato quel momento
1: lì,
0: là, il nostro momento lì là, perfetto, no, sì, hai fatto benissimo, in cui condividiamo con voi il nostro numero WhatsApp per una mezz'oretta, il 333-2688-688.
1: Va bene, allora partiamo da quella cosa del Sud Sudan, ministri, ministeri, sì, eccetera, così via. Adesso invece ammettiamo di formarlo noi un governo,
0: sì,
1: ok, piccola parentesi, non c'è nessuna polemica,
0: connotazione politica,
1: cioè non ce ne frega niente, anche perché i nostri ministeri sono tenuti da personaggi famosi reali o inventati. Ovviamente ci sono tanti ministeri, quindi sarebbe impossibile almeno in Italia star qui insomma a deciderli tutti. Allora ne bastano due,
0: ne abbiamo scelti
1: le reggenze di due ministeri.
0: Quali?
1: Ministero della difesa,
0: ok,
1: e ministero dell'istruzione,
0: ok, della pubblica istruzione.
1: Allora io ti scelgo come ministero, come diciamo presidente, come ministro della difesa, Rambo.
0: Ok, ha senso.
1: Come ministro dell'istruzione invece ti scelgo l'ingegner cane.
0: Ok, mentre io per la difesa vado su Goldrake, ministro della difesa.
1: Sì, anche
0: sta.
1: Etico, diciamo.
0: Raggio gamma, sì, certo. Sì, e invece per l'istruzione andrei su Luca Giurato.
1: Beh, insomma. Sai che in realtà Luca Giurato è che aveva questo cioè non sapeva molto, a volte si confondeva nell'articolazione delle parole,
0: sì,
1: però in realtà cioè dicono che fosse comunque una persona di cultura, cioè che il fratello è un cantautore tra l'altro,
0: non lo so, ma non ho mai detto il contrario, però ci ha fatto tanto ridere,
1: sì,
0: Luca Giurato,
1: vero,
0: bisogna dirlo, va bene,
1: è vero. Allora 3332688688 WhatsApp scritto vocali. Questa sera scegliamo due rappresentanti di due ministeri, ovviamente non persone del mondo della politica, personaggi del cinema, dei cartoni animati, qualsiasi cosa, reali, inventati, dello sport anche,
0: sì,
1: qualsiasi cosa che vi venga in mente, va benissimo. L'importante è che possano essere, secondo voi, degni rappresentanti del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Istruzione. Quindi ci serve un Ministro della Difesa e un Ministro dell'Istruzione. 3332688688, ovviamente qui conta la fantasia, cioè c'è poco da fare.
0: Sbizzarritevi.
1: Esattamente, vi aspettiamo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: banda Save Your Tears qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di mandarci al 333-2688-688 quale personaggio di fantasia, sì, o comunque personaggio famoso, sì, possa ricoprire il ruolo di ministro della difesa, sì, e ministro della pubblica istruzione, dell'istruzione, in un, sì, ipotetico, sì, e fantasioso governo.
1: Fatto da, il governo dei brutti.
0: Sì,
1: diciamo,
0: governo dei brutti.
1: Ministro della difesa, scrivono Terminator.
0: Ci sta.
1: Mm-hmm. Cioè uno decisivo,
0: beh, sì, chiaro.
1: Ministro delle istruzioni Gigi Proietti. Ciao,
0: Gigi Proietti, qui
1: no, non è male,
0: no,
1: non mi dispiacerebbe. Ministro della difesa Goku di Dragon Ball e ministro dell'istruzione Selene. Due opposti che però non si attraggono.
0: Però un ministro di esperienza, diciamo.
1: Ministro di esperienza,
0: quello dell'istruzione, sì,
1: sì, sì, sì, sì, certo, certo. Laureata all'Università della Strada proprio.
0: Della, cioè, nel senso della, che... della Sorcona, no, più che altro. Questa era bella,
1: famosa, unità, cioè università francese, quella,
0: sì, molto,
1: vero?
0: Francese,
1: molto francese, sì, sì.
0: Non avevi mai sentito l'università della Sorcona?
1: No, no,
0: no, credevo, no, avessi il master,
1: ero fuori
0: tu,
1: da questo club, okay. Allora, ministro della difesa Kieri il guerriero,
0: sì,
1: dell'istruzione la Soralella.
0: La Soralella,
1: beh,
0: grande,
1: sarebbe, ti insegnerebbe cose, insomma, comunque della vita vissuta,
0: cosa,
1: diciamo,
0: succede quando ti fanno un buono,
1: quando fanno un buono, esatto. Ministro della difesa Kieri il guerriero, poi ministro dell'istruzione l'ispettore Gadget Fabio Di Padova.
0: Bene.
1: Ministro della difesa Zeus di Pollon.
0: Zeus è il papà.
1: Ah, sì, di Pollon. Esatto, Zeus, sì, quello che sta in alto, sai, quello,
0: sì,
1: che tutto fa, che però è un po' farfallone, diciamo.
0: Sì.
1: Ministro dell'istruzione Giovanni Mucciaccia.
0: Ok, con la vinilica, come,
1: sì,
0: se piovesse.
1: Art Attack.
0: Con la vinilica IVA al 4%,
1: forte.
0: Bene.
1: Sì. Alla difesa l'attore The Rock.
0: Beh, sono d'accordissimo.
1: Allora, lo so che sei d'accordo.
0: È chiaro, sì.
1: E all'istruzione Alberto Angela. Grandi,
0: beh,
1: ragazzi.
0: Anche in questo,
1: anche
0: caso,
1: questo sono d'accordo. Sì. Sentiamo.
2: Allora, ragazzi, io stavo pensando che come ministro della difesa vorrei Voltron, che era un robottone anni,
1: ricordo,
2: anni 80, formato, sì, da 5 leoni.
1: Sì,
2: e,
1: sì,
2: come ministro dell'istruzione vorrei Homer Simpson.
1: Homer Simpson.
0: Okay, Homer,
1: grandissimo. Bello. 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Ci serve un ministro della difesa. Un minestro, stavo dicendo. E un ministro dell'istruzione, difesa e istruzione, scelto però tra personaggi reali o inventati, famosi, simpatici oppure no, decidete voi, qualsiasi cosa, dai.

0: faccio questa per te, Ferrari. Senti qua.
1: Cos'è?
0: Allora, ministro della difesa è il Mac, perché con il suo trapezio i nemici non possono entrare.
1: No, non passa.
0: Non passano. Ministro dell'istruzione Alessandro Barbero. Va bene.
1: Ok.
0: Ok, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Andiamo negli Stati Uniti. Malgrado l'ordine di un giudice federale di riammettere alla Casa Bianca i cronisti delle tre testate escluse nei giorni scorsi dalla presidente Trump, i reporter di Politico e MS Now sarebbero stati nuovamente bloccati all'ingresso. Politico scrive che al suo cronista è stato anche confiscato l'accredito stampa da un agente del Secret Service. Per entrare potrà chiedere un pass giornaliero. Il bando riguardava anche la CNN. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Sii te stesso.
4: Sii te stesso.
3: Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici.
5: Spot.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Lisa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, il momento lì là in cui oggi vi abbiamo chiesto, in un ipotetico governo molto fantasioso, sì, e molto, come dire, leggero, eh, di indicarci fra i personaggi anche inventati e fra i personaggi famosi a vostra scelta, chi potrebbe essere in Italia il ministro della difesa e chi il ministro dell'istruzione.
1: Vado alla difesa, Iron Man, all'istruzione Tonio Cartonio. Ministro della difesa Alan Richardson,
0: grande,
1: che è quello di Richard, ok,
0: sì.
1: Poi ministro dell'istruzione Alberto Angela,
0: sì,
1: poi difesa Cannavacciuolo non sarebbe male,
0: pacche sulla schiena,
1: esatto, sei schiaffoni. Istruzione Alessandro Barbero, ciao da Narita. E poi come ministro della difesa metterei Capitano America. E, aspetta, per ministro dell'istruzione Spider-Man, Pietro, per favore saluta mia sorella Angelica, grazie.
0: Che non c'entra niente, però vabbè. No, ciao, Angelica.
1: Ciao Angelica, ritieniti salutata. Ministro della difesa Gandhi, peace. Istruzione Capitano mio capitano, il prof interpretato dal mitico Robbie Williams, cioè John Keating.
0: John Keating.
1: Va bene, sentiamo.
2: Dai, ciao Company. Ciao. Allora, ministro della difesa proporrei Steve Seagal.
1: Nico.
2: Ministro dell'istruzione un bel Dottor Strange.
0: Bene.
1: Sentiamo.
3: Ragazzi, allora, ministro della difesa Venus di Mazinga Z, che con i missili fotonici potrebbe difendere tutti. Okay. Ministro dell'istruzione, che è Cozzalone, chi meglio di lui?
1: Che Cozzalone.
0: Che credo fosse Venusia comunque.
1: Venusia
0: era quella che lanciava i missili dalle tette.
1: Ok.
0: Cosa ho detto?
1: Importante.
0: No,
1: interessante.
0: Le tette erano missili.
1: Esplosive, diciamo.
0: Capito?
1: Esatto.
4: Ministro della difesa, il generale Aragorn del Signore degli Anelli. Invece, ministro dell'istruzione, il professor Silente della saga di Harry Potter.
1: Ok. Autorevoli.
0: Sì.
1: Ministro della difesa Chuck Norris, ministro dell'istruzione Robin Williams. Va bene.
0: Robin.
1: Okay. Sì, Robin, certo. Bene. Sentiamo.
5: Ragazzi, ministro della difesa Giorgio Chiellini, anche con un mozzico non ti farebbe mai passare.
1: Okay.
5: Invece ministro delle pubbliche istruzioni Mia Khalifa.
0: Mia Khalifa, che è una creatrice di gioielli, ho letto da qualche parte.
1: Certo, ultimamente sì.
0: Adesso
1: sì,
0: fa gioielli.
1: Assolutamente sì.
0: Sì, sì. Prima faceva collane, però.
1: Diciamo che sì, erano no, già fatte. Però,
0: sì, erano.
1: Però
0: sì,
1: apparivano, diciamo.
0: Erano un po' braccialetti così.
1: Sì,
0: so.
1: Sentiamo.
6: Ciao. Allora, ministro della difesa Rambo.
1: Okay.
6: E dell'istruzione Raubova.
1: All'istruzione?
0: Sì.
1: Quello
0: com'erano
1: degli occhi, gli occhi aspetta cosa che era?
0: Spaccanti?
1: Gli occhi spaccanti. È vero, l'ultimo.
5: Ciao,
1: dai,
5: bellissimi,
1: dai.
5: Ministro della difesa Gandhi, ministro dell'istruzione Montessori.
1: Sì, okay. Sì, la Montessori.
0: Ci ha mandato
5: che
0: un messaggio serio.
5: Che sarebbe
1: sì, bene,
0: grazie a tutti.
1: Grazie amici. 17:05 minuti.
7: Radio Company Time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Allora, caro Stefano Ferrari, sai, quando ti arriva un solo messaggio su una cosa, dici vabbè, sarà. Però quando te ne arrivano diversi, su un'errata corrige. Sì. Cioè, non è che puoi. Cioè, non è che puoi far finta di niente. No. Bisogna. Se abbiamo sbagliato.
1: Sbagliato io. Sì, perché quando hai parlato di Mia Khalifa, ho detto sì, sì, fa gioielli, fa collane.
0: Collane, invece, invece in realtà gli ascoltatori dicono: non è che fa collane, fa collano.
1: Collano, esatto. Non lo possiamo.
0: E siccome l'hanno detto in tanti, cioè, sicuramente è vero.
1: E non lo possiamo mettere in dubbio.
0: No.
1: No, no.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
15: What's so different?
16: Say what?
15: What's so different?

0: DJ qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di arti marziali miste.
1: Sì, esatto, esatto, ed è un po' la conferma che siamo fregati, vecchio.
0: Sì, dai, siamo fregati. Dimmi, racconta.
1: Allora, ovviamente questa probabilmente è anche una campagna pubblicitaria per l'azienda che produce questo robot umanoide, che si chiama REC, va bene, che ha sostenuto un incontro di arti marziali miste con l'influencer francese Frankie Lapenna, che comunque sembra uno che ci sa fare, però non abbastanza per questo, per questa tipologia di incontro, perché si vede lui che insomma sferra pugni e calci a questo androide in questo incontro, che poi è stato ovviamente trasmesso su YouTube e così via, però cioè, non gli fa niente, perché
0: chiaro.
1: È chiaro, è fatto di metallo e plastica e quello che serve, mentre l'androide quando tira dei calci li tira che zacchete proprio, cioè,
0: quindi l'ha messo al tappeto,
1: l'ha messo al tappeto, anche perché diciamo in alcune immagini verso la fine si vede proprio Lapenna che è a terra dolorante con il robot che si scioglie le articolazioni robotiche. Spiezzo in due.
0: Esatto, fa stretching. Mi pare bene che stiamo insegnando agli umanoidi a picchiarci a mani nude. Siamo sulla strada giusta.
1: Sì.

0: Lucas, peso pluma, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Nord Umberto, è stato arrestato per un cumulo di pena da scontare, 5 anni e 9 mesi in totale. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020, appropriazione indebita, truffa e percezione del reddito di cittadinanza sono le accuse per cui è stato condannato, mentre dal cumulo è rimasta fuori la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Bossi è stato portato nel carcere di Busto Arsizio. A voi.
2: Il nuovo singolo di Fabri Fibra, Coi Pinguini, è finito nella versione deluxe dell'album Mentre Los Angeles Brucia. L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico dei fatti di cronaca e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale sempre più spietato, ha detto Fabri Fibra, che sentiamo con i Pinguini. Arriva Goya.

0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya, e tra poco invece arriva anche Cervelli in Fuga, sì, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Domani 100, ma intanto oggi 50.
1: Sì, pensiamo ad oggi, andiamo con calma.
0: Esatto.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stato stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: C come Company. C come C Radio.

0: Don't Start Now, il disco di Dua Lipa nel remix di Poppo. Poppo Disco Machine.
1: Poppo.
0: Adesso arriva Cervelli in Fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Ancora due categorie disponibili per giocare a Cervelli in Fuga e provare a vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Che ci ricorda che c'è il Revo, che è il gasolio HVO di SMP, prodotto da fonti 100% rinnovabili, che è una soluzione più sostenibile e pronta da usare nel veicolo compatibile senza rinunciare alle prestazioni, e poi fino a fine anno costa meno del gasolio normale.
0: Va bene. Allora, atletica leggera è Wrestling USA, che poi si dice
1: Wrestling. Il Wrestling.
0: Vabbè, scrivetelo come volete, non importa. Via WhatsApp al 3332688688. Vi faremo una domanda relativa a una delle due categorie, insomma, deve essere quella che voi avete scelto. E vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta è quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventano vostri, come sempre. 3332688688, atletica leggera oppure Wrestling USA.

0: Disco di Madonna. E adesso Cervelli in fuga, la seconda parte, la categoria è Wrestling USA. Al telefono con noi c'è Marco, che però nel profilo WhatsApp c'ha Hyper Marco.
1: Hyper
0: Marco. Ciao, buonasera Marco.
1: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Come stai?
2: Bene, bene, dai, mi sono appena fermato in macchina per rispondervi.
1: Molto bene.
0: Hai fatto bene. Vogliamo soprattutto la sicurezza per i nostri ascoltatori.
1: Sicurezza prima di tutto.
0: Un ascoltatore insicuro è un ascoltatore in più.
1: È un ascoltatore felice, soprattutto. Senti, Marco, come te la cavi col wrestling? Ne sai qualcosa? Lo guardi in TV?
2: Diciamo che lo guardavo qualche anno fa.
1: Lo guardavi, molto bene. E allora funziona così, visto che la categoria, l'abbiamo già implicitamente detto, è Wrestling USA, sì, di cui parliamo questa sera. Allora Marco, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, quindi A, B e C, e poi soltanto una è quella giusta, ovviamente, poi dirò via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
2: Sì.
1: E allora siamo pronti anche noi a salire sul ring per fare la domanda della categoria Wrestling USA.
0: Ma era giusto.
1: Allora Marco, la domanda è questa: con quale numero, che poi è il prefisso telefonico di San Diego, con quale numero è chiamata la mossa finale di Rey Mysterio? A 619, B 041, C 777. Via con il tempo.
2: 619.
1: La 619? La 619?
0: Sì, è vero.
1: Certo. 619. Certo che la 619.
0: Io non l'avrei saputa, però bravissimo.
1: Anche bravo. Perché lo 041 è il prefisso di telefonico di Venezia, mentre sì, 777 è la pagina dei non udenti televideo.
0: Sì, è vero.
1: Quindi,
0: esiste ancora?
1: Non lo so.
0: Quella di sottotitoli.
1: Ho la faccia di uno che va sul televideo io.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque è la 619, che è 619, prefisso telefonico di San Diego, dal quale viene Rey Mysterio. La sua mossa finale è la 619.
0: Molto bene. Marco, complimenti. Ti porti, bravo, a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolio. Un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie mille.
3: Brutti,
2: ciao,
3: ma simpatici. E San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Don't Stop LP qui a Radio Company. Adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti. Quasi metà, 24,8 milioni, risulta senza redditi e a carico della collettività, mentre poco meno di 8 milioni, il 18,78% dei contribuenti, sono quelli che dichiarano redditi dai 35 mila euro in su e da soli versano il 65% dell'IRPEF totale. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni di redditi 2024. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
10: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027 fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
17: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: Euronics, un mondo più avanti.
5: non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
5: Anche senza gridare.
9: La radio rende famosi. Occhio!
5: Anzi, orecchio.

0: amore.
1: Safe, parlare d'amore, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna ovviamente domani, venerdì, poi ultimo giorno della settimana, tra le 16 e le 18, come sempre.
2: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
3: Grazie a Jimbo per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte.
1: Oh yeah.
4: Radio Company Time.
5: Ciao.
6: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.

0: like an animal. Tu ti muovi come un animal oggi, oppure ti muovi in mezzo al traffico come se fossi una persona assolutamente calma, tranquilla e rilassata in questo 24 di settembre 2026. Sta per incominciare, tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Hai sentito con
1: ma
0: che
1: qui
0: effetto?
1: Siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Sai perché ho chiesto like an animal se vi muovete in mezzo al traffico? Perché di solito viene fuori la parte peggiore di ognuno di noi quando si è dentro l'abitacolo al posto di guida, perché si pensa di non essere assolutamente visti da chi ci circonda. Poi prendiamo il peggio, mostriamo il peggio in macchina, poi ci sono invece persone che una volta che hanno finito di lavorare dicono ma chi se ne frega, posso andare via anche tranquillo, magari mi ascolto anzi quei 20, 10, 30, 60 minuti in più di tutti in lista, sto con loro, dico anche la mia, perché poi è quello tutto in lista, è la vostra partecipazione al 333 2688 688, che ci riempie di gioia. Anche oggi un tema di quelli importanti che si sta discutendo in queste ore, quindi vi chiamiamo in causa, vogliamo la vostra opinione, la vostra soggettività come sempre. Saluti a quelli che in macchina non ci sono, che sono già a casa, che si stanno preparando per la serata, chi stira, chi fa dello sport, insomma tutto questo è tutto in lista fino alle 20, vi accompagniamo verso la chiusura della vostra giornata. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia.
2: Ciao cuoricino.
0: Stiamo per incominciare anche oggi con un bel po' di musica, abbiamo iniziato con queste Cat's Eye che sono praticamente il nuovo gruppo esordiente, visto che sono giudicate un po', mi sembra difficile però paragonare le Spice Girls a livello mondiale, perché insomma le Spice Girls restano nei nostri cuori a livello mondiale. Abbiamo un altro artista che invece si è unito a un'altra ragazza d'eccezione, perché lei è una super DJ di quelle produttrici internazionali. Il risultato è bello, mi piace molto, alcuni l'hanno già giudicata come una delle canzoni di fine estate ideale. Robbie Williams con Miss Monique, Beauty in Us si chiama.

tramonto sul mare, magari su una isla, così ci sta. No, ma è da fine estate veramente, visto che poi i toni, i termini sono quelli assolutamente della musica trance, ci sta Miss Monique, DJ, producer a livello internazionale, insieme a Robbie Williams ha creato questa composizione qua, che addirittura posso farmi un po' di pubblicità, l'ho inserita anche all'interno del fluido di questa settimana e quindi è andata in onda ieri sera per quelli che erano, che hanno seguito il fluido, e se volete c'è anche il podcast, perché ogni settimana, una volta che termina la puntata, avete già l'opportunità di risentirvela tutta quanta in podcast. Cercate il fluido su Streamo. Mentre, sai che facciamo? Lanciamo il nostro argomento di stasera, visto che insomma il tema è importante. Il governo ha messo a punto un decreto sulla scuola con diverse novità. La prima, un tetto del 30% agli alunni stranieri per le classi, per favorire l'integrazione. La seconda, vietato il volto coperto, burka o niqab. Ricordiamo, è il totale coperto, cioè non è che basta, diciamo così, il foulard sulla testa, no, deve essere volto coperto, quindi burka o niqab. A scuola, agli incontri con gli insegnanti, non solamente a scuola, quindi anche agli incontri, con multe fino, pensate, a 1000 euro. Previsti anche corsi gratuiti di italiano per i genitori stranieri che faticano a seguire i figli con la scuola, che può segnalare ai servizi sociali i casi più gravi di barriera linguistica. Ne avevamo già parlato in una puntata anche di Tutti in Lista. Un dato interessante, secondo un'analisi sui dati del Ministero, le classi con vere difficoltà linguistiche, cioè con tanti studenti, arrivano da poco dall'estero, sono solo il 0,6% in Italia. Quindi secondo molti la percezione più alta poi di quello che è il problema reale all'interno delle classi italiane. In tutta Italia è 0,6% del totale in tutta Italia. Allora vi chiediamo, nella scuola di vostro figlio, nipote o comunque delle vostre esperienze, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema per l'apprendimento? È un tema più gonfiato nel dibattito, mettiamola così, pubblico, di quanto non sia nella realtà quotidiana della classe? Cioè, vi è mai capitato di incontrare qualcuno completamente col burka negli anni passati? Oppure di effettivamente vedere una quantità di stranieri tali per cui sono in maggioranza nella classe, che so, di vostro nipote, vostro figlio, vostra figlia? Diteci la vostra e se questo provvedimento secondo voi ha un senso. Quindi 333 2688 688, nella scuola di vostro figlio o nipote, comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema oppure è una cosa, diciamo, gonfiata nelle ultime settimane? C'è Zerbe con Sofia Anzao, Mowaki.

0: insieme a Sofia Anzao l'abbiamo ritrovata in questa serata all'interno di Tutti in Lista, ma a noi interessa la vostra percezione oggi, quindi vogliamo sentire subito degli amici in lista con noi. Sentiamo chi c'è. Vai.
1: Io sono insegnante della scuola alberghiera, quindi superiori, e sì, c'è parecchia presenza di ragazzi stranieri, sì. Però il problema vero e proprio è quando non sanno l'italiano in tanti e parlano tra di loro nella loro lingua, e questo è un problema per la didattica soprattutto, e quindi io sono favorevole, sì, abbastanza.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life company.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
6: G come Company. G come G Radio.

0: Wisted, la domanda di stasera: nella scuola di vostro figlio, nipote o comunque insomma, se conoscete qualcuno, nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema per l'apprendimento o un tema più gonfiato del, diciamo, dal dibattito pubblico e politico? Sentiamo un po' chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, non posso ridere la frase del 0,6% perché mi viene in mente il discorso che ogni italiano mangia 3 polli a testa, per cui c'è chi ne mangia 6 e chi ne mangia 0. La media fa 3. Certo che se andiamo su regioni dove altamente concentrata è la presenza degli immigrati, sicuramente nelle classi, vedi paesi miei, sono molto più elevate del 30%. Magari se vai nei paesini del Molise, dell'Umbria o in mezzo ai monti, è facile, molto più facile, che siamo anche sotto il 0,30.
0: Ma allora diventerebbe un problema metropolitano, cioè, quindi lo attiviamo solamente nelle città, perché se dici che nei paesini il problema non sussiste. C'è David Guetta, You and Me and You. Lo ascoltiamo.

0: quelli che ricordavo io, funky anni 70, You and I, erano un brano che mettevamo noi nelle serate anni 70. Stanno arrivando un po' di messaggi, visto che abbiamo gente in ingresso, Gianluca, facciamo entrare.
1: È una media, il 06 chiaramente a livello nazionale, in certe classi, e ho tantissimi esempi, arriviamo anche a oltre il 30%, anche al 50% di alunni stranieri, di cui la maggior parte con serie problematiche linguistiche. Quindi ben venga tutto quello che facilita e consente l'integrazione dei bambini e anche dei genitori, chiaramente, nel tessuto sociale scolastico. Ciao cari.
0: Ciao, attenzione, il dato viene da scuola.net, che è un sito molto serio, ricordiamo, quando fa gli studi a proposito della scuola, e dice: sui dati del ministero riguarderebbe una percentuale molto più piccola delle classi reali con vere difficoltà linguistiche, si parla dello 0,6%, se si escludono le seconde generazioni nate in Italia che parlano italiano perfettamente. Cioè è ovvio che nel momento in cui all'interno di una classe hai una persona magari di un'etnia diversa, ma che magari è di seconda generazione, quindi da quando è nato parla l'italiano perché frequenta ragazzi italiani, magari parla in dialetto però parla comunque l'italiano, è ovvio che la difficoltà di apprendimento diventa molto molto meno rispetto a uno straniero che invece non conosce neanche una parola e parla solamente il francese. Faccio un esempio, c'è The Blessed Madonna con Jacob Lusk, Mercy.

0: Mercy, The Blessed Madonna, Jacob Lusk. Ci sono altri amici che vogliono dirci la loro e noi portiamo alla luce immediatamente anche qualcun altro che è in lista con noi. Vai.
1: Ciao company.
2: Ciao.
1: Da maestra che lavora nella scuola italiana, nella scuola pubblica, da 25 anni. A scuola ci sono bambini e basta. Il resto lasciamolo fuori. Parlo da docente e parlo da mamma di due ragazzi ormai adolescenti che quindi hanno già fatto un lungo percorso di scuola. A scuola lasciateci i bambini, non importa da dove vengono, tra di loro hanno milioni di risorse da mettere in comune e veramente superano e abbattono le barriere. Ciao ragazzi,
0: c'è Kamrad in arrivo con Love Super.

0: Bob Sober, siete nella serata di Radio Company, tutti in lista, vi abbiamo fatto la domanda e stanno arrivando delle risposte e allora ne sentiamo altre, Gianluca, vai.
1: Se venite a Marghera, per esempio, ci sono classi di 26 bambini, 2 italiani, 24 sono extracomunitari.
0: Quindi dipende molto dalla zona, dipende moltissimo dalla zona, l'abbiamo capito, dove uno cresce poi la difficoltà è spostarli anche questi ragazzi, perché se effettivamente la percentuale dovesse essere del 30% diventa un problema, perché uno che comunque va a scuola a Marghera, cioè gli dovresti far fare dei chilometri per riuscire a equilibrare quelle percentuali, quindi un problema logistico non indifferente. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Angelina Manco, Marco Mengoni, siete nel pomeriggio di Radio Company questo 24 di settembre 2026, stiamo affrontando questo tema interessante, no? Il fatto che il governo ha messo a punto un decreto sulla scuola con diverse novità. E nella scuola di vostro figlio, nipote, comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema? Abbiamo la testimonianza di una professoressa delle scuole superiori, sentiamola.
1: Sì, buonasera, io sono una docente di scuola superiore, insegno in un istituto tecnico e sono madre di una ragazzina che ha appena iniziato le superiori. Ora vivo in un quartiere multiculturale, mia figlia ha sempre frequentato scuole sia la primaria che la secondaria di primo grado con molti alunni non italofoni. Il problema fondamentale non è tanto la presenza o meno di un tot di alunni non italofoni, quanto la scarsità di risorse che sono messe a disposizione dallo Stato per l'insegnamento della lingua dell'L2, ovvero della lingua seconda, dell'italiano come lingua seconda. Il problema non è che i ragazzi tra di loro parlano la loro lingua madre, ma il problema è che, perché comunque sono identità che vanno rispettate, ma il problema è che non vengono stanziati sufficienti fondi per l'insegnamento dell'italiano. Quindi io credo che il tetto del 30% sia assolutamente non solo sbagliato, perché i ragazzini dovrebbero iscriversi in quartieri che non sono afferenti al proprio stradario, perché così funziona l'iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo grado, ma la questione sarebbe investire in docenti specializzati nella lingua seconda che già ci sono, ma che non sono valorizzati per questo tipo di competenza. Quindi meno propaganda, più fatti.
0: Grazie per la testimonianza.

0: Chuck Curry, siete nel pomeriggio, una serata con tutti in lista, dove stanno arrivando un sacco di messaggi, un sacco di amici che vogliono dire la loro, e noi diamo spazio giustamente perché il programma è vostro e quindi sentiamo.
1: Mia nipote che va a scuola alle medie, vedo sì, ci sono tanti stranieri, è vero, però intanto ok, risolvere il problema, ammettiamo che risolviamo il problema, come lo fa intanto? Ghettizzi, quindi crei delle scuole apposta per gli studenti stranieri che ovviamente resteranno indietro rispetto agli altri, quindi non lo so, ti fanno la scuola fino a 20 anni ad esempio, cosa che trovo giusta peraltro nella scuola fino a 20 anni, ma quello è un altro discorso. Ghettizziamo, benissimo, bravi, intanto chiaramente non puoi farlo in tutte le scuole, ci sono paesi che non hanno un bambino straniero, quindi già là va a cadere tutto il sistema. Ma a parte quello, partiamo prima dal sistema scolastico, che è vecchio. È vecchio il sistema scolastico, cioè mandiamo a scuola bambini con gli zaini con 30 kg di libri dentro. Ci sono i tablet che valgono solo per usare i libri, i readbook, no, non puoi andare in internet, puoi solo mettere i libri. Usiamo quelli intanto, introduciamo la tecnologia nelle scuole, svecchiamo un po' il sistema scolastico, iniziamo da quello, poi pensiamo agli altri problemi, perché la scuola fa uno schifo adesso. Pensiamo a quello e poi agli altri problemi, che ne dite?
0: Sì, d'accordissimo, però qua entriamo su un altro problema che è quello economico delle scuole. E allora, se entriamo sul problema economico, ci sono scuole che hanno i muri che stanno cadendo e il problema non sarebbe tanto il tablet quanto che la struttura scolastica regga magari purtroppo a fatti che conosciamo molto molto bene, cioè l'economia scolastica è in difficoltà. C'è Funkelmut come Emma Louise, My Head is a Jungle.

0: tantissimo che continua ad amare My Head is a Jungle, Funkelmut insieme a Emma Louise nel vostro pomeriggio. Altri amici, altre amiche di Tutti in Lista, sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. No, non sono d'accordo, perché per me la scuola deve essere inclusiva, sì, deve essere libera, e non credo assolutamente, non ho mai visto bambine o ragazze andare a scuola con il burka, assolutamente. Poi se poi si parla addirittura di non avere il velo in testa, allora ci dobbiamo porre anche il problema delle nostre suore, perché loro pure coprono il capo. Non credo, non sono d'accordo, penso che sia uno slogan per le prossime campagne elettorali e per non tenere alto mentre i problemi della scuola, che sono tanti e sono diversi.
0: Diciamo che il divieto riguarda il burka e il niqab, che copre completamente il viso, e per motivi di sicurezza, cioè tu devi riconoscere una persona che va a scuola, devi vederle il volto, devi vedere il volto ovviamente sia della ragazza che indossi uno o l'altro, e quindi il fatto del velo non è assolutamente un problema, perché si riconosce. Addirittura a me in aeroporto ti fanno togliere gli occhiali da sole, perché bisogna vedere il volto, cioè bisogna riconoscere la persona che si presenta in ambito scolastico. C'è Fulminacci con

0: Illuminarci, bravissimo. Nella scuola di vostro figlio o nipote, o comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema per l'apprendimento? È un tema più gonfiato nel dibattito pubblico di quanto non sia nella realtà quotidiana? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io non riesco proprio a capirlo questo provvedimento, come limitare il numero di persone straniere possa facilitare l'integrazione, dal momento in cui si decreta già una differenza legale, quindi tra stranieri e italiani, quindi già si etichetta. Quindi dimmi come fa questo ad integrare meglio rispetto a lasciare semplicemente il numero libero. Mm-hmm. Per non parlare di, come hai detto tu, che è un falsissimo problema, è solamente propaganda, perché facendo così si fa credere alla popolazione che la presenza di stranieri nelle scuole sia oggettivamente un problema, quanto non lo è affatto. Anzi, gli stranieri nelle scuole insegnano anche ai nostri bambini culture e modi di pensare diverse, aprono la mente. Ma noi vogliamo restare così bigotti e inquadrati nella nostra mentalità come se fosse la migliore del mondo? Rendiamoci conto che anche noi siamo feccia per qualcun altro. Ciao.
0: Ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
7: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
7: In Campania, in Italia,
6: nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Casini. Casini, Marrakesh Gay, prima in No Doubt con Don't Speak, brano nel passato, brano nel presente. La domanda è legata, insomma, a questa nuova iniziativa del governo che ha messo a punto un decreto sulla scuola con diverse novità. La prima, un tetto del 30% di alunni stranieri per classe per favorire l'integrazione. La seconda, è vietato il volto coperto, burka e niqab. Attenzione, che vuol dire volto completamente, non la testa, cioè quella concessa, ma il volto coperto. A scuola, gli incontri con gli insegnanti con multe fino a 1000 euro. Da lì la domanda: nella scuola di vostro figlio, nipote o comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema per l'apprendimento o è un tema più gonfiato nel dibattito pubblico di quanto non sia nella realtà quotidiana? Voi che cosa ne pensate? 333-2688-688, controlliamo l'ora, fra un attimo altre risposte alle 19.05.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, è quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica, il nuovo lavoro di Ernia che abbiamo sentito nella nostra serata all'interno di Tutti in Lista. Ancora una volta una buona serata in questo 24 di settembre 2026. Siete su Radio Company insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini. Sta per arrivare il momento dell'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Vi facciamo sentire un piccolo assaggio di tre canzoni e di queste canzoni dovete dirci se volete il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quindi 333-2688-688, noi come sempre andiamo a sommare le preferenze, quindi c'è qualcuno che magari predilige una canzone rispetto all'altra e se la vostra non viene scelta che ci possiamo fare? Pezzo A di stasera, gli ABBA nella versione originale, Gimme Gimme Gimme. Pezzo B abbiamo Dakar e Greensur con Stay With Me.
2: Stay with me as long as you love me.
1: Eleganti loro, come pezzo B di stasera. Se no c'è la C, i Muse, Time is Running Out. La chitarra dei Muse che ritorna in questa serata come pezzo C. Quindi gli ABBA, versione originale, oppure Dakar e Greens come pezzo B o Muse pezzo C. Lo scegliete, avete il tempo di una canzone, c'è Jubel con Ocean House.

0: sta testa stasera, eh? Cioè non me lo aspettavo, perché per un punto, lo diciamo, così capite anche insomma come sono gli equilibri del nostro Happy Vibes, perché magari non sapere le preferenze. Vi dico che per un punto di preferenza hanno vinto gli ABBA con Gimme Gimme Gimme, che magari può ritenere scontato, però subito dietro c'erano i Muse, cioè se ci fosse stato un punto in più erano a pari merito e là dovevamo lanciare i dadi. Adesso abbiamo Annalisa con Madame Amica in arrivo, la nuova traccia, la new track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: È la versione praticamente 2026 di Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, è diventato così, ci vorrebbe un'amica, ci vorrebbe un amico, andiamo avanti con questa, vabbè, Annalisa insieme a Madame con Amica, la nuova traccia di stasera all'interno di Tutte in Lista, mentre noi siamo già pronti con l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri con parametri e casistiche diversi tra primaria e secondaria di primo e secondo grado. Un minore sarà allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Vietato l'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Approvato anche lo stop del blocco dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino Padano. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e prenderà di mira Italia, Francia e Spagna.

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Peggy Goo insieme a Aerostar, la sua Woman all'interno di Tutti in Lista, l'abbiamo sentita, insomma uno dei successi di questa estate 2026. Buonasera, benvenuti, siete all'interno di Tutti in Lista insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, dove stiamo per sentire l'effetto di stasera. Sapete già che quando arriva questa musica qui, come i primati dinanzi al monolite, noi abbiamo la stessa espressione, cioè cos'è l'effetto? L'effetto, per chi non lo sapesse e per quelli che non sono molto social,

è quello con cui uno si intrattiene quando è magari, che so, in sala d'attesa, quando sta per entrare al dentista, oppure quando è all'aeroporto e aspetta l'aereo e si mette là a giocare, con degli effetti che danno delle risposte generali. E noi diamo queste risposte generiche, magari sulla vostra personalità oppure sul futuro, giocando. Voi ci date dei piccoli elementi, noi vi diamo una risposta. Al 333-2688-688, se volete conoscere il vostro mese di ottobre come andrà e grazie a che cosa? Grazie all'estrazione di due carte dal mazzo da poker. Perché abbiamo trovato sto gioco qua stavolta, quindi grazie a due carte pescate dal mazzo da poker vi diciamo come andrà il vostro mese di ottobre. Per giocare con noi mi mandate il nome, se volete, e il vostro giorno di nascita. Mi serve quindi solo il giorno di nascita, non mi serve giorno, mese, anno, ma solo il giorno di nascita e il segno zodiacale. Lo so, se uno dice ma se ti mando giorno e mese riesci a capire lo stesso il segno zodiacale, ma noi siamo pigri e quindi vogliamo giorno, segno zodiacale, il vostro nome, e così vi diciamo come andrà il mese di ottobre grazie alle due carte dal mazzo da poker pescate per voi in questa serata. Incominciate a mandare messaggi, noi intanto ci ascoltiamo Nelly Furtado, Say It Right.

It's right, Nelly Furtado, mentre stanno arrivando i vostri nomi, il giorno di nascita, il segno zodiacale, andiamo a pescare le carte, vediamo che cosa dicono per voi per il mese di ottobre. Abbiamo trovato questo gioco simpatico, mi raccomando, non prendete tutta la lettera, però potrebbe essere che le cose coincidano. Mara è nata il 20, lei è del segno del leone. Per lei le carte pescate sono il 10 di fiori e il 4 di picche. Il 10 di fiori parte forte, energia, anche perché ricordiamo che i fiori sono soldi di solito, quindi il 10 di fiori parte forte, energia, pienezza, un traguardo che maturi dopo un po' di impegno. Il 4 di picche invece porta poi una pausa forzata, un momento di stanchezza, un rallentamento dopo lo sforzo, un mese che rende bene ma che ti chiede di fermarti e tirare il fiato. Quindi Mara, a ottobre raccogli una bella soddisfazione, poi concediti il riposo che ti sei meritato. Marzia, 3 è la data, cioè il giorno. Cancro e segno zodiacale. Marzia, fante di cuori, c'è un uomo. E 5 di quadri. Quindi il fante di cuori porta una notizia affettuosa, un giovane dal cuore buono, un messaggio, un riavvicinamento, qualcosa di dolce che arriva. Il 5 di quadri invece raffredda un po' sul piano pratico, una piccola perdita, una spesa da gestire, un momento di magra da affrontare con prudenza. Mese caldo negli affetti ma da tenere d'occhio sui conti, quindi stai attenta a quello che spendi. Marzo e ottobre il cuore riceve una bella notizia, ma sul pratico meglio andarci coi piedi di piombo. Se volete partecipare anche voi, ricordo nome, giorno nascita e segno zodiacale. Abbiamo The Colors con Italo Disco.

0: scritto Italo Disco. Questa non è Ibiza.
1: Si vede, questa non è Ibiza. Uno si guarda attorno e dice: la realtà che affrontiamo. Mentre però abbiamo l'opportunità, l'occasione, la possibilità di scoprire praticamente che cosa vi dicono le carte. Rosanna, 24 pesci, lei è nata il 24, segno dei pesci, carta asso di cuori, 8 di fiori. L'asso di cuori è la più bella del seme, un amore nuovo, un legame che sboccia, il cuore che si riempie di colpo. L'otto di fiori aggiunge energia e movimento che porta lontano, un cambiamento positivo, una spinta che ti fa crescere. Mese luminoso in cui il cuore si accende e tutto prende slancio. Quindi Rosanna, ottobre, il cuore si apre, una bella energia ti porta avanti veloce. Questo è il significato. C'è Andrea, anche lui del segno dei pesci, il 28 è nato però lui. Andrea, nato il 28, 6 di picche e re di fiori. Vedi come cambia tutto con le carte pescate. Cioè Andrea, che è nato pochi giorni dopo, 6 di picche porta un passaggio un po' faticoso, un peso da lasciare alle spalle per andare verso acque più calme. Il re di fiori raddrizza il mese, una figura forte e generosa, un appoggio solido, un uomo di polso che ti dà la spinta giusta. Mese che parte in salita ma trova una guida su cui contare. Andrea, ottobre, ti lascia indietro un peso, una presenza forte ti rimette in carreggiata, qualcuno che evidentemente ti aiuta ad affrontare il mese di ottobre nel migliore dei modi. Noi abbiamo anche W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla.

0: preso in questa versione Godzilla per J Balvin, mentre c'è Luciano che è nato il 21, lui è del segno del leone. Vediamo quali carte andiamo a pescare per lui. Abbiamo un asso di quadri e un 10 di cuori. Doppio colpo grosso. L'asso di quadri apre una porta importante sul piano pratico, un'occasione di lavoro, una novità economica, un progetto che parte col piede giusto. Il 10 di cuore invece chiude in bellezza sugli affetti, pienezza, armonia, gioia in famiglia o in coppia. Mese generoso su tutti i fronti, di quelli da prendere a piene mani. Quindi Luciano, ottobre si apre una bella occasione, il cuore si riempie, mese da vivere alla grandissima. Capito? Alla grande. Si chiude così invece il nostro effetto di stasera per Tutti in Lista. Torniamo fra poco, siamo ancora insieme, state lì.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi

0: Uploader, bravissimi, con Dancing in the Moonlight come brano del passato. Invece quella del presente che avete appena ascoltato era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Si chiude qua l'appuntamento di Tutti in Lista. Grazie come sempre a voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company perché la serata va avanti, continua, arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini, si fermerà anche lui insieme a Igor Pezzi. L'appuntamento con me è rinnovato domani, sempre alle 18, sempre Tutti in Lista. Ciao a tutti. Tutti, buona serata.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci.

0: Ala su Company. È il momento della sigla? È il momento delle cose da pezzi? E allora lasciamole andare!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, Gianluca Pacini, buonasera, ben ritrovato.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tutto a posto in questo momento della giornata, è fondamentale perché qua rallenta tutto. Qua è il momento del relax, il momento delle riflessioni, dei punti, insomma, perché abbiamo passato la giornata, è andata come è andata e si fa un piccolo bilancio sperando che il giorno dopo vada meglio. Tutto qua, insomma, è tutto qua. Ma insomma, due ore insieme, due ore per condividere argomenti, per dire la vostra. Forse giocheremo anche con la Company Bag, non lo so. Ma Gianluca, devo salutare delle persone che sono all'ascolto. Hanno mollato gli impegni, sono messi in auto per ascoltare le cose da pezzi. Allora devo salutare Ernesto, devo salutare Loris e Dale, tre miei grandi amici. E poi abbiamo Walter Reginato, nome e cognome, diciamo Walter, che è un importantissimo imprenditore edile. E Loris del Frate, nome e cognome, fammelo leggere, giornalista, uno dei più affermati in regione. Mamma, un applauso, bravissimi. Hanno mollato tutto per ascoltare noi, capisci, Pacini? Ora dobbiamo fare le cose fatte bene, mi raccomando. Però, prima di partire ufficialmente con gli argomenti, con il 3332, 600, eccetera, eccetera, eccetera, non lo dico il numero, lo dirò dopo, è il momento delle menti riflessive, è il momento proprio che noi vi chiamiamo così a riflettere un attimo con il consiglio della sera, che ormai è una tradizione di questo programma. E allora, linea allo sciamano!
3: Non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto. Seneca.

0: Purple Disco Machine su Company. È arrivato un messaggio però, lo vogliamo sentire un attimo?
1: Loris del frate. Ma sì, non conosco Loris, ciao, sono Annalisa.
0: Oh mamma mia, oh mamma mia. E che è diventato sto programma? È uno scambio di saluti. Ma a noi ci piace. Ma no, a noi piace questa cosa, perché poi la sera noi facciamo questa community, capito? Quindi vi salutiamo tutti, grazie Annalisa. Poi c'è un altro messaggio da parte di Marta che leggeremo tra pochissimo. Anzi, se lo posso leggere subito? Un attimo, allora. No, lo leggo dopo perché abbiamo delle cose da riordinare prima di fermarci un attimo. Abbiamo deciso di parlare di quanto aiutano gli uomini in casa, perché è spesso un grande problema, un grande problema. Cosa fanno gli uomini in casa? Qua bisogna capire. Te per esempio, Pacini, te per esempio, il bucato lo fai? Lo fai. Pulisci la polvere, cosa fai?
2: Sì, con la...
0: Fai una mazza?
2: C'è la donna delle pulizie, insomma, ecco.
0: No, ma sei una vergogna, che donna delle pulizie. Allora, tra poco ne parleremo di questo argomentone. Gli uomini cosa fanno in casa? Al 3332688688. Se volete già dire la vostra, lo potete fare.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi, anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
8: E tu, sei pronto?
9: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
10: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
9: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
11: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
12: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
13: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
14: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
15: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
16: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: I Got Day su Company. Buona serata, queste sono le cose da pezzi. Stasera le cose da pezzi parleranno delle faccende domestiche, o meglio di chi si occupa di che cosa a casa, tra uomo e donna, uomo e uomo, donna e donna, non c'è problema, ma vediamo che cosa fa uno, cosa fa l'altra, ok? Perché cioè, sono un sacco di cose. Tra l'altro, un piccolo sondaggio: nel 2024 esattamente la donna dedica un'ora in più rispetto al marito, rispetto al compagno, alle faccende di casa, che le faccende di casa non sono fatte soltanto di quelle quattro cose quotidiane, cioè cucinare, fare la spesa, lavare, stirare, occuparsi dei figli, chi ne ha, organizzare le cose da fare, ricordarsi appuntamenti e scadenze, ricordare all'altro delle cose da fare. Quella o quello che si ricorda, che deve ricordare all'altro, lavora il doppio, perché c'è l'organizzazione mentale. Questo è tipico delle donne, tipicamente, poi non lo so, però questo è quello che succede. Io vi sto dicendo, cioè vi sto chiedendo chi è che lavora di più e come vi siete organizzati all'interno della famiglia, perché poi non è molto diverso di un'azienda per certi aspetti. Ci sono dei ruoli, se sono organizzati bene tutto funziona. Per esempio, c'è questo messaggio molto, molto utile, molto simpatico, vai.
1: Allora, da 3 anni a sta parte vivo la relazione più bella della mia vita.
0: E qual è?
1: Dove abbiamo deciso, nel massimo rispetto, io e mio compagno, che io vivo e pulisco e mi occupo di casa mia, e lui vive, sì, pulisce e si occupa di casa sua. Quindi ognuno a casa propria. Comunque trovandoci, condividendo tantissime cose, però ognuno la sua casa. E vi posso dire che è la relazione più bella del mondo. Quindi questa è un'esperienza per me eccezionale di relazione e sono felicissima di questo equilibrio.
0: Sapete come si chiama questa? Si chiama singletudine. Ci sono molti che la praticano, stanno insieme, stanno comunque insieme, hanno un sentimento, una coppia, però ognuno vive a casa propria. Poi si incontreranno ovviamente per fare le solite cose, però si pratica la singletudine. Bene, abbiamo parlato forse prima delle vacanze di questa cosa. 333-2688-688. Chi è che lavora di più in casa e come siete organizzati in coppia, ovviamente, all'interno delle vostre mura? Arriva Tiziano Ferro!

0: Jibosa con Magnetica su Radio Company. I vostri messaggi arrivati al 333-2688-688. Sul primo argomento, la prima mezz'ora l'abbiamo dedicata alle faccende di casa e chi fa più o meno, solitamente chi addirittura oltre a fare il proprio ma pensa anche di ricordare all'altro cosa deve fare, fondamentalmente fatica di più, si dedica di più perché c'è anche un lavoro mentale. Sentiamo un messaggio.
1: Ciao, allora diciamo così, se devo essere gelosa, sono gelosa della lavatrice, della lavastoviglie, perché mio marito, sono i suoi amori, lui è bravissimo, collabora tantissimo, magari è meno bravo a stirare, ma stira e tante altre cosine, quindi non posso lamentarmi, perché come diciamo sempre noi, o si va a letto tutti e due stanchi oppure si va a letto e felici, insomma, e poi abbiamo tre figli, quindi mi serve tanta collaborazione. Ciao,
0: grazie. Può andare anche stanchi, ma si diventa felici un po' dopo, insomma. Hai capito? Poi attenzione, un applauso, continuo con gli applausi, Pacini, perché abbiamo un pensionato che ci scrive. Qua scrivono tutti: i ragazzi, i bambini, le donne, gli uomini, e è quella categoria che è la più fortunata al mondo ormai in Italia, i pensionati in pensione da qualche anno. Ne ho 63, mi occupo completamente di casa, legno, lavo, stiro, rammento, faccio la spesa, penso ai gatti, il giardino, accompagno due volte al giorno mia moglie al lavoro a 60 chilometri, scrive. Quindi là c'è una grossa fatica. Lei è lavoratrice autonoma per 24 ore, 5 giorni alla settimana. Lavora 24 su 24? Ah, ok. O lavora 24 ore alla settimana, 5 giorni. Sono una sorta di part-time. Bene, bene, ci fa piacere, ci fa piacere. Non ci fermiamo un attimo. Vi ricordo ancora il numero se volete dire la vostra su questo argomento. Come siete organizzati in casa e se lavora di più l'uomo o la donna. 333-2688-688, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C-Come Company. C-Come C-Radio.
8: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever.

0: Lucky Ones, Topic su Company. Quanti di voi hanno fatto le comunioni, le cresime? Chi ha partecipato e ha fatto tutti i sacramenti? Punto di domanda. Chi più, chi meno, insomma, chi magari ha qualche anno in più li ha fatti tutti, chi è un po' più giovane e meno. C'è una novità che poi alla fine capiremo se è una novità o meno, non lo so. L'anno pastorale 2025-2026, quindi quello ancora in corso, per quanto riguarda l'arcidiocesi di Palermo, c'è una novità. Hanno introdotto un unico cammino di preparazione della durata complessiva di 5 anni, dove al termine dei quali i due sacramenti, comunione e cresima, vengono celebrati insieme. Punto. Non come una volta, che prima tot anni di catechismo per la comunione, poi dovevi fare altri anni di catechismo per la cresima, se no non potevi sposarti. Insomma, nascevano le diatribe, i tempi sono anche un po' cambiati. Loro dicono, l'obiettivo della Chiesa palermitana, dice, facciamo un percorso un po' più lungo, un po' più lungo. Non si tratta di fare 5 anni in più, totali, 5 in totale, dopo alla fine facciamo i due sacramenti insieme, così siamo a posto. E voi dite, vabbè, insomma, hanno messo d'accordo tutti? No, assolutamente no. Perché ci sono delle categorie che hanno protestato. Secondo voi quali categorie? Chi è che ovviamente si muove attorno alle cerimonie? E quindi ristoratori, fotografi, viorai, pasticceri, negozi di abbigliamento, operatori, insomma, che lavorano in questo settore, hanno detto, ma no, ma come? Non è vero, ci create un danno. Perché se tu fai tutto in una volta sola, c'è una festa, capito? Invece se ci sono due, loro lavorano per due eventi. Questo è un pochettino il succo. Poi l'argomento va avanti ancora e qualcuno dice, attenzione, che una volta in realtà si poteva già fare tutto assieme. Io questo non lo sapevo. Tu che sei datato, una volta si poteva fare tutto assieme? Cioè una volta si poteva fare degli anni 80, per esempio, o 90, sì. Si poteva fare tutto, sì, quanto insieme già?
1: È vero.
0: Quindi
1: sì.
0: Non è una novità questa cosa della diocesi di Palermo? Probabilmente no.
1: Sono d'accordo, esisteva già negli anni 80.
0: Esisteva già anni fa, ok, quindi non c'è stata la scoperta dell'acqua calda. Però insomma, tutto aiuta. Per sposarti però ci vuole la cresima, lo sapevi?
1: Assolutamente.
0: Ma te la fanno in alcuni casi il giorno prima. Esatto, in alcuni casi il giorno prima ti fanno la cresima e poi ti sposano, insomma, vabbè. Vabbè, quanti cresimati sono all'ascolto? Dai, diciamoci. Arriva ancora la musica, quella bella di Radio Company.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Prima di lanciare la nostra rubrica delle cose belle, è arrivato un messaggio a proposito dell'argomento che ho letto poc'anzi. 5 anni in uno, diocesi di Palermo, 5 anni per far catechismo e poi alla fine consacrare entrambi i sacramenti, sia la comunione che la cresima, tutti insieme. E lui mi scrive: ciao, io mi domando, visto che la comunione significa unione profonda con Dio, che unione profonda possono avere dei bambini che fanno 5 anni di catechismo dopo i quali di Dio non hanno praticamente capito niente? Magari bisognerebbe farlo da adulti ad adulti e capire veramente quello che ti spiegano. Ma questo è solo una mia opinione, una mia idea. Noi abbiamo letto il messaggio, naturalmente lasciamo rispondere a questa... questo messaggio a chi le sa, io sa, noi lo condividiamo, se qualcuno vuol rispondere può farlo al 3332 688 688. Allo stesso numero invece io aspetto una cosa bella da voi. Oggi è successa una cosa bella, una piccola cosa bella, sarà successa? Una gentilezza, un apriporta, un qualcosa, o nella vostra vita che vi è rimasto veramente impresso? Allora ditelo, scrivetelo, mandate un vocale e poi lo condividiamo tutti quanti assieme. Questo è un momento che noi dedichiamo alle cose belle. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Forza nostra Gaia su Company. Tra pochissimo parleremo della pasta alla norma, importantissima pasta alla norma, buonissima soprattutto, che è stata celebrata in una delle istituzioni più importanti del nostro paese, ma tra poco.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fanno?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.

0: Karol G, Bruno Mars, Still su Radio Company. Signori, ieri era il 23 settembre e al Senato è successa una cosa incredibile. Hanno fatto una celebrazione importante per un'identità culturale, siciliana di Catania. Era la giornata nazionale della pasta alla norma.
1: Signori, vuoi?
0: Proposta da un senatore, Salvo Pogliese, che ha l'obiettivo di valorizzare e far conoscere ancora di più questo piatto della tradizione italiana, siciliana, anche italiana, perché poi è buonissima la pasta alla norma, e lo devo dire, la mangio spesso, e quindi insomma non serviva secondo me fare addirittura dedicare una giornata intera, no? Anche perché poi tutto con la presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e attenzione signori, naturalmente poi tutti i senatori al buffet del Senato hanno potuto brindare e mangiare la pasta alla norma. Che meraviglia! E dalla piazza di Palazzo Madama si alzò esattamente questo.
2: Bravo! Bravo!
3: 92 minuti di applausi!

0: Take Your Dancing, Jason Derulo. Tra pochissimo parleremo di trasporti e di viaggi, perché dalla prossima estate 2027 il Frecciarossa ci porterà, signori, in Germania. Ci porterà a Monaco. In questi giorni potremo andare all'Oktoberfest in 6 ore e 40 minuti da Milano. Ne parleremo più tardi.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Il treno alta velocità freccia rossa 77-94 di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Susa, delle ore 8:16, è in arrivo al binario 9.
1: 9, perfetto. Ecco, perché partirà probabilmente dalla stazione centrale di Milano per arrivare a Monaco nella prossima estate. La prossima estate è questa l'iniziativa di Freccia Rossa. Cosa succede? Succede che l'Italia si collega alla Germania grazie all'alta velocità, e passerà anche per l'Austria, e quindi c'è una collaborazione tra Trenitalia, le ferrovie tedesche, la Deutsche Bahn, e quelle austriache, la ÖBB. Questo è un progetto abbastanza rivoluzionario, perché tra l'altro nel 2028 si pensa di collegare anche Napoli e addirittura Berlino, quindi dall'Italia si arriva nel centro dell'Europa. E Simone Gorini, direttore generale di Trenitalia, ha parlato di uno sviluppo di Freccia Rossa in Europa, una vera metropolitana d'Europa ad alta velocità. E beh, noi ci auguriamo. La tratta è un po' lunghetta, secondo me, perché 6 ore e 45 minuti Milano-Monaco, te passa la voglia di ber birra poi, però comunque ferma a Verona, a Rovereto, a Trento, a Bolzano, poi Innsbruck in Austria, per poi proseguire verso Monaco. Ci sono varie fermate. I viaggi in treni vanno vissuti così, però, perché ti fanno viaggiare, vedere, quasi toccare dei paesaggi che non guardi mai, perché le tratte proprio, cioè dove passano i binari, ci sono dei tratti meravigliosi e bellissimi che dalle strade non le vedi, quindi è anche bello, è abbastanza emozionale, immersivo, secondo me, dal mio punto di vista, specialmente un viaggio così. Arriva Loe con I Need a Dollar.
0: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Il nuovo di Elisa Kensugi su Radio Company, viaggio introspettivo di Elisa che racconta sempre delle cose molto profonde ma anche molto interiori. Nuovo disco che aprirà ovviamente un nuovo album, un nuovo progetto, concerti, nuove novità. Novità su Elisa, noi ci fermiamo un attimo, tra pochissimo però, che poi Elisa è molto attenta a questi aspetti, a queste cose. Musica sì e suoni della natura che ci rilassano molto, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
4: This is going out.

Male da vendere, Lazza su Company. D'ora rallentiamo, proprio decisamente rallentiamo il nostro ritmo, perché musica o suoni della natura, diciamo, cos'è che ci rilassa di più? Avete mai provato a pensare? Chiaramente c'è sempre il nostro studio dietro con diversi studenti, in questo caso 69 studenti coinvolti in queste due possibilità, e hanno provato a fargli ascoltare una volta alla settimana, ascoltavano per 10 minuti al giorno suoni naturali come questi che ascoltate in sottofondo, l'acqua.

con gli uccellini, eccetera, eccetera, il vento e quant'altro, e per l'altra la loro musica preferita. Risultato è stato molto interessante, perché le persone che non usano abitualmente la musica per regolare il proprio umore, per le persone, scusate, che non usano abitualmente la musica per regolare il proprio umore, i suoni della natura diventavano progressivamente sempre più rilassanti e rigeneranti della musica stessa. E quindi questa è una cosa molto molto importante. Il motivo è che i suoni naturali favoriscono una sorta di recupero dell'attenzione, e sappiamo che tra la vita frenetica, i social e tutto quello che ne consegue, abbiamo poca attenzione, e aiutano anche a ridurre la sensazione di stress senza richiedere particolare concentrazione. Quindi dovete andare in mezzo al bosco dove c'è un ruscello e dove ci sono i cinguettii degli animali, va bene? Meglio in primavera, sì, ma c'è questa cosa, c'è anche d'inverno, anche in autunno, ve lo consiglio. Arriva Miley Cyrus. Radio Company. Let's go.

In Dance su Company. Invece è già partito Barry Can Swim, nome d'arte, quello che stiamo ascoltando in sottofondo, di John Smaney. E ha scelto questo nome d'arte da bambino, a quanto pare, perché non sapeva nuotare. Ora, ironia della sorte, è uno dei nomi più importanti della scena elettronica britannica. Ce la sentiamo qui su Company.

0: Barry Can Swim con Dance Dance Dance su Company. Ci fermiamo un attimo e poi, insomma, un grande successo del passato o del presente, arriveranno anche i saluti.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme.
1: Per una grande emozione.
2: This ain't no disco.

0: Jones of si chiudono così le cose da pezzi di questa sera. Grazie a Gianluca Pacini che ha condotto la parte tecnica. Grazie mille. Dopo di noi c'è Musica Maestro con Ale De Biasi insieme con Joey, e a seguire Yesterday con Fabio De Magistris e con Gianluca Pacini alla console. Domani torniamo sempre puntuali alle ore 20 con una nuova puntata delle cose da pezzi. Vi voglio bene, vi abbraccio, un bacio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se conosce Brutti ma Simpatici.
9: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
8: Sì.
9: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
8: Ogni tanto.
10: Come? Passiamo di qua.
9: È un programma di intrattenimento puro.
8: Sì.
9: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
8: Dalle 16 alle 18.
10: Esatto, Brutti ma Simpatici.
8: Zero problemi
10: e zero.

0: si chiama Self Aware, loro sono i Temper City. Amici, buonasera a tutti. Si ritorna dove tutto è cominciato praticamente, dove siamo stati bene per molti mesi all'anno. Amici, buonasera a tutti, nuova puntata di Musica Maestro, la stagione ricomincia e quindi lo facciamo con la sigla.
1: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
2: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
3: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Let's go, siamo pronti, si ricomincia giovedì 24 di settembre, si ricomincia proprio con una nuova puntata di Musica Maestro. Ciao a tutti amici, io sono Gio, dall'altra parte l'uomo che praticamente non mi abbandona mai, l'uomo che ha deciso di riaccompagnarvi in questa avventura, ovvero Ale De Biasi. Siamo su Company, siete su Radio Company e siamo pronti a incominciare con un'ora praticamente di musica selezionata, diciamo, una volta da me, una volta da Ale De Biasi, comunque nella maggior parte dei casi tanta musica e poche volte la nostra voce, che questo forse è l'elemento più giusto, quello fondamentale di questo programma. Il primo disco c'è Caribou con Odessa.

David Guetta con Hypaton. C'è da dire, raga, che questo disco bello carico, proprio come piace a noi. Ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi. State ascoltando Musica Maestro in questo giovedì sera, ormai notte, e noi siamo pronti per il prossimo disco. Sonny Fodera, Back Hill con A Say Something. Radio Company.

0: Musica Maestro.
1: Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della
2: Sei
1: banca.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

si ricomincia proprio da qui. Amici, ancora buonasera a tutti da Gio, Dario De Biasi, siete su Company, state ascoltando Musica Maestro, la nuova stagione, la terza stagione se non sbaglio, Ale, che ricomincia proprio in questo giovedì 24 di settembre. Subito, Calvin.

incredibile questo disco, per quanto mi riguarda uno di quegli evergreen che proprio non si può smettere di ascoltare. Parliamo del remix di D.O.D. con la voce di Florence and the Machine, Sweet Nothing. Amici, praticamente arrivati quasi alla fine, però ancora un paio di dischi da mettere ci sono. Intanto Fred Again con Jungle. Radio.

di Prospa insieme a Cosmo Quinta, si chiama Love Songs, il disco che in un certo senso sancisce proprio la fine di questa prima puntata della nuova stagione di Musica Maestro. Amici, che dire, se vi è piaciuta questa puntata sapete che potete riascoltarla scaricando la nostra applicazione, si chiama Strimmo, si scrive Streammo, gratuita ovviamente, dove alla ricerca proprio di diversi contenuti scrivete proprio Musica Maestro, riascoltate questa puntata e anche quelle precedenti. Qualora siate interessati ad ascoltare altre cose, ci sono altri programmi che fanno praticamente la nostra stessa identica cosa ma con musica diversa. Quindi dai, ci risentiamo domani a partire dalle 14 con i Pischelli e ovviamente insieme ad Ale De Biasi giovedì prossimo dalle 22 fino alle 23 con la Musica Maestro.

0: Maestro. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Il momento qui su Radio Company di Company Yesterday, lo spazio è quello dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris e grazie naturalmente per aver scelto la musica di Radio Company. C'è Gianluca Pacini in regia, sarà lui ad occuparsi a quest'ora della sera della parte tecnica, sarà lui quindi a mixare le canzoni che abbiamo scelto, solo come sempre poi i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco Jessie J con B.O.B., ritroveremo Press Tag, poi Britney Spears, George Michael, subito Fits and Tantrums, c'è Money Grabber.
1: Radio Company, Yesterday.

Per qualche minuto su Radio Company, George Michael, era Fast Love, la canzone che abbiamo riascoltato un po' di marinconia, poi nel riascoltare questo grandissimo artista ci ha regalato veramente delle grandi canzoni, uno dei suoi successi, uno dei più importanti è sicuramente quello che abbiamo appena riascoltato. Continua Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris. Tra poco ritroveremo Case con Hathaway, poi Paolo Nutini, Giorgio.

0: con Giorgia, voce inconfondibile, era il mio giorno migliore, la canzone che abbiamo appena sentito, ci porta ad una brevissima pausa, ritorneremo quindi tra pochissimo.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. My company yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris, siete su Radio Company, a quest'ora Company Yesterday, solo i grandi successi di qualche anno fa. Poi vi ricordo che se volete riascoltare le puntate di Company Yesterday le trovate in podcast tramite il nostro sito che è radiocompany.com, tramite la nostra app scaricando l'app di Stream, oppure li trovate su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare quindi con altre canzoni, abbiamo scelto quelle di Maroon 5, Roxette, Empire of the Sun e subito J-Ax.
3: Company yesterday.
4: Oh, Maria Salvador.

anche Empire of the Sun per qualche minuto tra i protagonisti veramente di questo appuntamento di stasera, giovedì, qui su Radio Company, dedicato come sempre ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia, tra poco ritroveremo Duran Duran, poi Vasco Rossi, The Dandy Warhols, subito The Rasmus, c'è In the Shadow.

0: arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere l'appuntamento con Company Yesterday, a chiudere poi, a portarci al termine, The Dandy Warhols con Bohemian Like You. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi naturalmente per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domenica 19:15, vi aspetto con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visionaire, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visionaire è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visionaire. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.
8: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Compagnie Boutique.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.